0: sei su Radio Rock Italia.
1: Togli la parola sicurezza dal tuo vocabolario.
2: Basta questa roba.
1: La sicurezza non esiste.

così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi, e ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

quei giorni, quei ricordi, troppi pensieri nella mente, mi manca il fiato. Riposo solo con le onde del mare, in quelle corsie, le mie inquietudini, quei camici

tutti affetti, le mie insicurezze, gli occhi spenti. Non ero più io. Michela gioca, Michela fa festa, Michela sorride nonostante il cuore in tempesta.

0: Radio Rock Italia.
1: Mi sembra spesso di vivere il finale di un film. Sono ridicolo, lo so, eppure è così. Mi sembra sempre di arrivare

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Vorrei avere una buona idea per allestire una camera d'albergo dove renderti prigioniera.

0: Radio Rock Italia. Italia. Musica made in Italy.
1: Vivere come volare, ci si può riuscire soltanto poggiando su cose leggere. Del resto non si può ignorare la voce che dice che oltre le stelle c'è un posto migliore. Un giorno qualunque ti viene la voglia di andare a vedere, di andare a scoprire se è vero che non sei soltanto una scatola vuota o l'ultima ruota del

0: Vivere come sognare, ci si può riuscire spegnendo la luce e tornando a dormire.
1: Radio Rock Italia, musica made in Italy.

0: la gente che pensa che l'arte stia nei musei.
1: Gente che pensa che l'arte stia nei musei.
0: Da tempo non scrivo più del cielo, perché i palazzi mi fanno velo.
1: I palazzi mi fanno velo.
0: Lascio la scuola, sono stanco di sedermi all'ultimo banco.
1: Di sedermi all'ultimo banco.
0: L'ignoranza fiancheggia il crimine, ma in prigione ho imparato a leggere ed ho capito che per quanto è dura è tutto scritto sulla partitura. Lascia fare, non sai fare, io so fare, lo si sa che tutti hanno un piano fin quando non prendono un cazzotto in bocca,
1: un cazzotto in bocca, un cazzotto in bocca,
0: un pugno nella faccia.

cosa sono fatte le conchiglie e come fanno ad arrivare lungo le spiagge affollate, se dal cielo non scendono scale, se dal mare non arrivano strade. Probabilmente sono state fatte a mano da un uomo sull'isola del Bacchino.

bene o male, le aspettative, la vita rituale, dormire troppo, non lavorare, sentirsi fortunati, la bolla occidentale e il coraggio che ci vuole nell'ultimo respiro più profondo prima di spiccare il volo e non riuscirsi a bastare, non riuscirsi a bastare.

0: solo rock.
1: Lo sai che le apparenze non ingannano e i cigni dentro l'acqua non si bagnano. Lo sai che c'è una febbre che ti fa guarire e che ci sta un silenzio che si fa sentire.

0: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.
1: L'amore in casa nostra. L'amore in casa nostra.
2: Certi pensieri al buio nascono per

Questa è Radio Rock Italia.

0: sei su Radio Rock Italia.
1: Una sera qualunque, in un posto banale, dopo un milione di anni, a scusarci con tutti, come due sconosciuti, in una terra straniera.

sei su Radio Rock Italia.

0: Rock Sport.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

foglio è il sangue che hai sputato quando di non essere

Girasole piegato alla notte, puoi rialzarti dalle tue lotte, puoi scoprirti dopo ogni tempesta e trovare la forza di alzare la

0: I titoli: Alaska, interviene Bush, la catastrofe ecologica è fino ad ora incontrollabile. In zona, gli esperti nominati dal presidente degli Stati Uniti.
1: An Arthur camp in Afghanistan tonight, where the guns continue to fire as the most innocent victims of this cruel war struggle with their fears and their terrible injuries.
2: Gli albanesi seppellirebbero i loro morti di nascosto per timore di rappresaglie. Gli ultimi focolai della protesta si sono spenti la scorsa notte in alcuni piccoli centri, ma tutti si chiedono dove e quando scoppieranno nuovi incidenti.
1: That's how it is for this Wednesday night. I'm John Brokaw. I'll see you tomorrow.

0: Brande, risvegli bruschi,
1: ma non troppo.
2: Eccoci qua, buongiorno, ben trovati, sono le 7 in punto, come sempre, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, questa è Radio Rock Italia, io sono Marco Bosco e come tutti i giorni a quest'ora vi devo tirare giù dalle brande, sì, con risvegli bruschi, ma non troppo, come per esempio questo di oggi con gli Zefiro e la loro Berlinauta.

Allora, a Roma oggi, bella giornata, sì, generali condizioni di cielo poco nuvoloso. Durante la giornata si registrerà una massima di 23 gradi alle 15, no, temperature decisamente estive, potremmo dire, insomma, mentre la minima l'abbiamo appena registrata un'ora fa alle 6 ed era di 16 gradi, una minima di tutto rispetto. Il sole è sorto alle 5.51 e tramonterà alle 20.18. A breve, notizie della Luna.

0: insomma, ma dategliela questa birra a Homer, perché insomma altrimenti poi si incazza. Già il titolo di questo pezzo è abbastanza emblematico: l'immutabilità dell'essere stronzo. Allora, oggi abbiamo detto del sole, la luna si leva, si è già levata, erano le 3:18, noi dormivamo, e calerà alle 15:20 perché è luna calante. Bene, il meteorologo di oggi è il dottor Lorenzo Tedici e ci informa, bontà sua, che la qualità dell'aria oggi è buona. A breve notizie sui venti per chi va a vela.
1: Alzati, andiamo, non fare il cretino, non fare il bambino. Ti porto a casa, ti porto in braccio, tornando a casa ci fermiamo a fare colazione, un cappuccino, le paste alla crema, una sigaretta, andiamo a casa. Cosa vuoi fare? Vuoi stare lì tutta la notte sull'asfalto, vuoi riposare? Non lo senti il maestrale? Che umidità mi spezza le ossa, mi sento male, andiamo a casa. Lasciati andare, ti tengo forte, ve l'ho detto mille volte di rallentare, andiamo. Non ci pensi a tua madre, non ci pensi a tua madre, ci sta aspettando.

Alzati, andiamo, è quasi mattino, mi sto addormentando. Pulisciti il viso, mi fa impressione. Mi stai spaventando, andiamo, lasciati sollevare. Che pensi di fare? Se pensi di fare qualcosa di originale, ti stai sbagliando. Non c'è niente di più scontato, di più normale.

Ero convinto di fare qualcosa, qualcosa di originale, non vuoi tornare. Ma sai che ti dico, sei proprio un cretino, non ci stupisci, non mi sorprendi, stammi ad ascoltare un pochino.

salotto le tue, mani strappate all'enalotto. Quelli come te, lo sappiamo, sono stati vivi solo quando sono morti. Mani strappate al voto di scambio le tue,

0: Rock Sport.
1: Così rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
7: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: State ascoltando
10: Giù dalle brande.
9: Risvegli bruschi,
10: ma non troppo.
11: È arrivato il momento del classico vi sveglio forte, Prozac più Betty Tossica.
9: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Allora, martedì 12 maggio, forza, forza, sveglia, 3791 600 190 per interagire con me. Vediamo i venti per chi va a vela. I venti saranno al mattino moderati, provenienti da sud-ovest, libeccio. Al mattino moderati, con intensità tra i 16 e i 36 km orari. Moderati da ovest-sud-ovest al pomeriggio, con intensità tra i 23 e i 41 km orari. Quindi insomma, leggerissimo aumento. Deboli, sempre da libeccio, da sud-ovest, alla sera, con intensità tra i 9 e i 20. Più calma, bene.

un vero back in time, questo Casino Royale era il 1995. Cose difficili, come anche difficilissimo è dirvi l'intensità solare. L'intensità solare più alta sarà oggi alle ore 13. So che lo aspettavate questo dato. Il valore UV è di 7.3, che corrispondono, ormai è un dato che maneggiate, a 899 watt su metro quadro.

Sei la mia città, Cosmo. Allora, meteo dei prossimi giorni. Quante volte vi ho rotto le scatole con questa roba? Sì, perché vi voglio, insomma, far capire che ci sarà instabilità. Non accenna a tranquillizzarsi l'atmosfera sul nostro paese. Ah, anche questa settimana sarà caratterizzata da una continua instabilità temporalesca che ci costringerà a tenere l'ombrello a portata di mano. Come se non bastasse, da venerdì 15, attenzione, è atteso anche l'arrivo di un vortice che non farà altro che aggravare ulteriormente il già precario quadro meteorologico. Adesso vediamo perché.

Il Lacuna Coil è una cover, Enjoy the Silence, Depeche Mode l'avrete riconosciuta, e beh, anche perché è l'unico modo per mandare questo brano a Radio Rock Italia, non l'avremmo certo mai potuto mandare in originale. Allora, la causa di questa fase particolarmente dinamica la troviamo in una vasta e profonda circolazione ciclonica posizionata sul settore più occidentale del vecchio continente, responsabile di un continuo afflusso di aria umida e fresca che, senza trovare ostacoli particolari, si riversa sul bacino del Mediterraneo. All'interno di queste correnti si inseriscono inoltre a fasi alterne diversi impulsi perturbati diretti principalmente verso le regioni del centro-nord, mentre il sud è temporaneamente interessato da richiami d'aria più calda e stabile provenienti direttamente dalle calde terre del Nord Africa. Vediamo un po' la tregua che ci sarà oggi. Oggi giorno di tregua, eh? Eh sì, una breve e relativa tregua.

Allora, 7:36. Allora, dopo il passaggio del primo di questi impulsi perturbati, cioè ieri, nel corso della giornata di oggi registreremo, come vi anticipavo poc'anzi, una breve e relativa tregua. Sì, meno male, perché insomma questa tregua permetterà ampie schiarite, nonostante la presenza di nubi sparse più compatte al nord-est e lungo i settori adriatici del centro, dove saranno ancora possibili isolati rovesci, localmente anche a carattere temporalesco. Continuerà a fare molto caldo al sud, dove il contesto climatico assumerà caratteristiche veramente pienamente estive. Da domani tornerà a intensificarsi l'instabilità. Sotto osservazione ancora una volta le regioni del centro-nord, dove aumenterà il rischio di rovesci e temporali. I fenomeni tenderanno a concentrarsi soprattutto in prossimità dei rilievi, ma nelle ore più calde della giornata potranno estendersi senza particolari difficoltà anche alle pianure adiacenti. Nubi regolari, qualche piovasco, interesseranno localmente pure il sud, dove si assisterà a una generale attenuazione del caldo.

le belle atmosfere della New Wave, eh? Qui era quella fiorentina dei Diaframma, Amsterdam, alle 7:41. Allora, l'attenzione principale resta rivolta alla vigilia del prossimo weekend, ovvero sia, adesso pensiamo a venerdì 15 maggio, data in cui un vortice in arrivo dalla Francia si sposterà verso il Mediterraneo, provocando un ulteriore aumento dell'instabilità atmosferica al centro-nord, a ridanghe dico io, e favorendo così lo sviluppo di rovesci intensi e forti temporali. Tanto sempre lì andiamo a finire. La presenza di aria più fredda in quota aumenterà inoltre il rischio di grandinate e renderà possibile anche qualche nevicata sui rilievi alpini a quote relativamente basse per il periodo. Parallelamente a questa fase particolarmente turbolenta, il sud invece continuerà a beneficiare di condizioni più stabili, insomma al sud state meglio. Oltre a un maggior soleggiamento, le temperature si manterranno decisamente sopra la media stagionale, soprattutto sulla Sicilia. Infine, se tutto verrà confermato, anche il weekend trascorrerà sotto il segno di una forte dinamicità, ma vista la distanza temporale, insomma, meglio aggiornarci più avanti, sì.

0: riconosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia. Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 5,63. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Groenlandia,
9: Sky Italia,
8: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
9: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
8: solo al cinema dal 21 maggio.
9: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino. Torino.
8: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
9: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
8: Francesco Totti,
9: Carlo Verdone,
8: Zico e molti altri.
9: Musiche di Piotta.
8: Info e biglietti su nexostudios.it.
10: Tutto quanto passerà.
11: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
12: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
11: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
13: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
11: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
14: Questo è
15: Giù dalle brande.
13: Risvegli bruschi,
14: ma non troppo. 7.49, è arrivato il momento della novità. Abbiamo l'ex bassista dei Siberia, Cristiano Sbolci, e la sua Rock and Roll.
13: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

and roll, la novità, Cristiano Sbolci. Allora, esaurita la parentesi meteorologica, andiamo a parlare un po' di notizie di attualità. Ovviamente non possiamo prescindere dalla notizia, dal tormentone di questi giorni, antivirus. È uscita la circolare del Ministero della Salute, quarantena, contagi e mascherine. Quindi leggiamo un pochettino quali sono le misure raccomandate dal ministro Schillaci.

Pericolo antivirus in Italia. A rassicurare tutti è il ministro della salute Orazio Schillaci, che fa il punto sulla situazione parlando delle quattro persone in isolamento che erano sul volo KLM insieme alla passeggera olandese della nave da crociera poi deceduta. I risultati dei test ancora non li abbiamo, stanno bene, sono asintomatiche e seguite con attenzione dalle autorità sanitarie di riferimento, ha precisato il ministro. Oggi non c'è alcun pericolo in Italia per l'antivirus. È un virus diverso rispetto al Covid, con bassa contagiosità, siamo tranquilli. E vabbè, questo lo sapevamo ormai.

New Candies, Aphrodite in Leather, Aphrodite, come lo vogliamo dire? Lo vogliamo dire alla latina, alla greca, all'inglese, insomma quello, Aphrodite. Allora, il ministro della salute, nonostante tutto, ha comunque diffuso una circolare di quello che voglio parlarvi, firmata dal capo di Dipartimento della Prevenzione Maria Rosaria Campitiello e dal direttore della prevenzione Sergio Iavicoli, con le misure da prendere per limitare i rischi. Vediamo come bisogna comportarsi. Allora, il Ministero della Salute ha rafforzato le misure di prevenzione legate al rischio antivirus, con particolare attenzione ai passeggeri della nave Ondius e a chi abbia avuto contatti stretti con casi probabili o confermati di infezione. Secondo la circolare, per i soggetti considerati ad alto rischio è prevista una quarantena fiduciaria di 42 giorni. È una quarantena. Le regole stabiliscono l'isolamento in una stanza separata. Mamma mia, si ritorna con queste storie. Il mantenimento della distanza di almeno 2 metri dalle altre persone, l'utilizzo di stoviglie dedicate e la corretta ventilazione degli ambienti. Aia. In caso di necessità legate alla salute mentale, è consentito uscire solo indossando una mascherina chirurgica. Restano invece vietati i viaggi su mezzi pubblici e voli commerciali. E per chi ha avuto contatti brevi occasionali, adesso ve lo dico.

Allora, per chi ha avuto contatti brevi o occasionali con persone potenzialmente contagiate, è previsto invece un periodo di automonitoraggio di 42 giorni, quindi in un caso la quarantena, in un caso l'automonitoraggio, sempre 42 giorni sono. I sintomi da controllare includono febbre, dolori muscolari, mal di testa, affaticamento, problemi respiratori. In presenza di sintomi sospetti, il Ministero impone l'isolamento immediato e la segnalazione alle autorità sanitarie per eseguire test e valutazioni mediche. E uno. Poi, il Ministero ha inoltre invitato compagnie aeree e operatori marittimi ad aumentare l'attenzione verso eventuali problemi sanitari a bordo di aerei e navi che potrebbero essere collegati all'antivirus. Le compagnie aeree devono comunicare tempestivamente ogni sospetto caso di malattia infettiva alle autorità sanitarie, aeroportuali e portuali e raccogliere i dati dei passeggeri per facilitare il famoso tracciamento dei contatti. Evitiamo triangoli, proprio in questi casi.

0: classicone, è un classicone. Allora, nonostante l'allerta, il rischio di diffusione dell'antivirus Amdes in Italia viene considerato basso. Il virus infatti non è presente nel nostro paese perché il principale serbatoio naturale, il roditore Oligorhizomys longicaudatus, vive esclusivamente in Sud America, a bontà sua. In Italia sono stati individuati roditori portatori di altri ceppi di antivirus come Pumala e Dobrava, ma i casi umani risultano rari e generalmente collegati a viaggi o esposizioni all'estero. La circolare ricorda inoltre che il periodo di incubazione del virus Andes varia solitamente da 2 a 4 settimane. Questo non è bello, è subdola, questa situazione è poco trasparente. Uno pensa di stare bene e poi tac, ma può arrivare fino a 42 giorni. Tra i contatti considerati ad alto rischio rientrano i passeggeri della nave, le persone che condividono stanza o bagno con un caso sospetto, chi ha avuto contatti fisici diretti e chi è rimasto per oltre 15 minuti in ambienti chiusi con una persona infetta.
1: Avvolto in delle fasce, io sono vietato, a volte consigliato, secondo l'età. Non so chi mi ha inventato, venduto, comprato, chi mi ha incartato e non so neanche in quale festività.

visto, tu sei esplosa di gioia, saltando in braccio a tua mamma, lanciando un bacio a tua nonna. E nonostante la torta avesse la pasta sfoglia e non ti piacesse, non l'hai mangiata poi così controvoglia. E poi sei corsa da me, la bocca ancora che mastica, in un secondo tu mi hai tolto dal mio involucro

A volte in delle situazioni sono fuori luogo. Io sono scelto solamente se sto bene. Ogni maschera inizia come un gioco, ma spero tu abbia altri uguali a me, così restiamo insieme. Io non le lascio le tue labbra, io resisto anche all'acqua, non resto neanche sulla bocca di chi spesso ti tocca. Non sono rosso per forza, ma tu mi hai scelto così. Poi da una borsa all'altra fino alla giacca di non so chi. Già dall'astuccio levami il cappuccio e avrò una rotazione.

queste fasce, in teoria sono vietato, sono sconsigliato, indipendentemente dall'età. Non so chi mi ha prodotto, chi mi ha impacchettato, non so qual è lo stato, se è uno stato, non saprò mai dove sta. Volendo puoi offrirmi, però, volendo no, volendo puoi spaccarmi, volendo mi mischierò, sarà il mio grande debutto, io rischierò di brutto, il fuoco brucerà, tu succhierai.

0: Rock Sport.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
4: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
5: Prenditi un Sunseeker.
3: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
4: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
6: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
7: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
6: E ora passiamo al cancro.
8: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
11: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
12: State ascoltando
13: Giù dalle brande.
12: Risvegli bruschi,
13: ma non troppo.
14: Sono le 8:19, è arrivato il classico. Sì, eccolo qua, Max Gazzè, l'uomo più furbo.
12: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Allora, il ministero sottolinea infine, stiamo parlando sempre delle misure, no? Contro la diffusione dell'antivirus. Allora, il ministero sottolinea in questa circolare che la priorità nell'esecuzione dei test deve essere riservata ai soggetti sintomatici, soprattutto in presenza di un quadro clinico compatibile con la sindrome cardiopolmonare da antivirus Andes, così da garantire una gestione tempestiva dei casi e l'attivazione delle necessarie misure di prevenzione sanitaria. Vediamo un po', poi pare che ci sia stato un errore di procedura nell'ospedale olandese, per cui tutto lo staff medico è stato messo in quarantena. Allora, 12 membri dello staff dell'ospedale universitario Radboud di Nijmegen sono stati messi in quarantena per 6 settimane dopo alcuni errori nelle procedure di prelievo del sangue e smaltimento delle urine di un paziente positivo all'antivirus evacuato dalla nave Ondius. L'ospedale precisa comunque che il rischio di contagio è basso. Nel frattempo, le autorità spagnole hanno annunciato che uno dei passeggeri evacuati dalla stessa nave è risultato positivo ad un primo test appunto per l'antivirus. L'uomo, ricoverato all'ospedale militare Gomez Ulla di Madrid, è asintomatico ed in buone condizioni. Gli altri 13 spagnoli sono risultati tutti negativi. 8:25.

Monsanto Stunt Pilots. Allora, quando è che il virus è più contagioso? L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha confermato che l'antivirus, responsabile dell'epidemia a bordo della nave Ondius, è più contagioso nelle prime fasi della malattia. Il virus si trasmette con maggiore facilità non appena compaiono i sintomi, rendendo necessaria la quarantena.

passa, prima poi di aggravarsi. Dato il lungo periodo di incubazione, potrebbero emergere nuovi casi nei prossimi giorni. Ecco, secondo l'OMS, la Ondius ha rappresentato un ambiente favorevole alla trasmissione del virus sia per gli spazi chiusi che per la convivenza stretta tra passeggeri ed equipaggio. Wow!

Eccoli qua, sì, boom, voilà. Allora, chiudiamo la parentesi dell'Hantavirus e apriamone un'altra, sempre un altro tormentone garlasco, la revisione della condanna di Stasi. Allora, Alberto Stasi sta scontando, come tutti saprete, una condanna a 16 anni definitiva per l'omicidio della povera Chiara Poggi. Ora però, alla luce dell'avviso di conclusione delle indagini della Procura di Pavia ad Andrea Sempio, potrebbe venire valutata una revisione nei suoi confronti, istanza che potrebbe procedere in linea teorica parallelamente al processo Sempio. Al momento però la difesa di Stasi non ha presentato alcuna richiesta di revisione. Abbiamo ricevuto una memoria di 100 pagine dalla Procura di Pavia, stiamo cominciando a studiare e ad analizzare questa, una questione molto delicata, difficile, lo dice la procuratrice generale di Milano Francesca Nanni sul sollecito ricevuto dai PM di Pavia di valutare l'eventuale revisione della posizione di Alberto Stasi. Tempi rapidi? Non si sa, vediamo.

Sign in Blood con Stoned. Allora, insomma, stavo dicendovi, a chi chiede appunto alla procuratrice, alla dottoressa Nanni, se la decisione sarà assunta in tempi rapidi, la risposta è giusta, cioè è l'unica che può essere data, cioè le cose vanno fatte in un certo modo, in un certo senso conferma quanto già detto ad aprile scorso sulla necessità di leggere con cura ogni atto e quindi sull'ipotesi di poter chiedere altri faldoni ai titolari della nuova indagine che vede appunto indagato Andrea Sempio. Al momento la difesa di Stasi non ha presentato nessuna richiesta di revisione, istanza che potrebbe procedere in linea teorica, come detto, parallelamente al processo Sempio. È ancora più rafforzata l'idea che non ci sia spazio perché venga concessa una revisione che deve basarsi non solo su elementi nuovi, ma che vadano a scardinare l'impianto accusatorio che ha retto in giudicato. Qua molti degli elementi sono stati bypassati, lo dice Gianluigi Tizzoni, il legale della famiglia di Chiara Poggi. È una questione molto intricata.

0: Allora, dalla lettura delle consulenze allegate alla Discovery non emergono realmente elementi che possano sconfessare la sentenza passata in giudicato. Non vedo spazio per una revisione né dalla consulenza medico-legale della dottoressa Cattaneo, né dalla consulenza di Dalchecco dal punto di vista informatico, né dalle consulenze del RIS per quanto riguarda la BPA. Per il legale, quindi il legale appunto Tizzoni, il legale della famiglia di Chiara Poggi, l'unico tema da esplorare è l'impronta 33, la traccia che i PM riconducono a Sempio e che la difesa dell'indagato contesta, che la parte civile aveva chiesto di inserire nell'incidente probatorio. Era già in essere per la perizia dattiloscopica, sarebbe stato economico in termini di tempo e di costi. In attesa che la difesa del condannato depositi la richiesta di revisione, si sono bypassati i punti centrali della condanna di Stasi. La famosa camminata viene liquidata in una paginetta, non viene trattata minimamente dal RIS di Cagliari né dagli altri consulenti che dovevano confrontarsi semmai con la perizia Testi Bitelli Vitturari, che all'epoca fecero una perizia geomatica che non venne proprio considerata. E l'avvocato della parte civile Tizzoni aggiunge: è oggettivamente strano e non riesco a capacitarmi di come sia uscita dalla scena la bicicletta nera. Quella bicicletta è lì negli atti da sempre. Anche il giudice Vitelli, che assolse Stasi, la ritenne importantissima come bicicletta dell'assassino. Non si può immaginare una revisione togliendo quello che non piace e che non torna, ma senza spiegarlo come elemento di novità.
1: Rockspot. Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Questo è
9: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
8: ma non troppo.
0: Sveglia, sveglia! Allora, 8:48, momento novità. The Last Vinci, Begging for Some Help.
9: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

E salutiamo anche The Last Vinci. Allora, torniamo a parlare di Garlasco. La scarpa rimane un 42. Sostanzialmente nessuno l'ha messa in discussione. In un'ipotesi molto lontana per cui questa scarpa potesse andare bene a Sempio, non vuol dire che non vada più bene a Stasi. Se parliamo di revisioni, bisogna dimostrare che quella scarpa non va più bene a Stasi, non metterci dentro chiunque passa. Inoltre, nella BPA non si dà atto che l'assassino abbia chiuso la porta al libro. Stasi, lo scopritore, dice che ha trovato la porta chiusa. Se il RIS oggi ricostruisce la scena dicendo che la porta è rimasta aperta, vuol dire che Stasi ha mentito. Il problema è conoscere gli atti, le sentenze, rimarca sempre l'avvocato Tizzoni. Andiamo avanti. Anche nella consulenza informatica della Procura di Pavia non ho visto tutti questi riscontri informatici che rafforzerebbero la tesi accusatoria. Nella relazione si dà atto della possibilità che Chiara abbia aperto la cartella militare non solo alle 22, quindi del 12 agosto, la sera prima del delitto, come abbiamo sostenuto noi, ma addirittura immagina che questo potrebbe essere avvenuto anche successivamente nella serata. Quindi, tornando al famoso movente del motivo del litigio di coppia, no? Tra la vittima e Stasi, ovviamente, nella consulenza si apre anche questa finestra, conclude appunto il legale della parte civile Tizzoni.

17 re è il brano uscito fuori dai cassetti. Allora, Videocittà torna a Roma, il festival della visione digitale punta sull'acqua. La nona edizione di questo bel festival sarà in programma dal 10 al 12 luglio qui a Roma. Rutelli dice: da quando è nata la manifestazione ha avuto 500.000 di spettatori al gazometro. Torna quindi a Roma Videocittà e per la sua nona edizione punta sull'acqua. Il Festival della Visione della Cultura Digitale, ideato da Rutelli, in programma dal 10 al 12 luglio al gazometro, quest'anno sceglie un nuovo tassello che si aggiunge agli argomenti presi in considerazione per le edizioni precedenti: dalla Luna alla Terra, dalla Galassia al Sole. Il festival Videocittà Water Cult, ha sottolineato Rutelli, da quando è nato ha avuto 500.000 di spettatori ed è stato imperniato sulla rigenerazione urbana. Abbiamo fatto un'edizione nell'ex dogana di San Lorenzo, che è diventato poi uno studentato. Abbiamo fatto un'edizione in via Guido Reni, programma importante, ambizioso, di trasformazione della zona urbana e al gazometro.

Giovani per sempre! Allora, Videocittà continua a crescere. Il tema di quest'anno, l'acqua, è decisivo. Sarà affrontato da grandi artisti creativi e permetterà emozioni ed esperienze straordinarie al grande pubblico. Il festival, che si avvale di una nuova governance che vede Natalia Bagnato nel ruolo di consulente strategica a sostegno dell'ENI, potrà contare sulla direzione artistica di Anna Lea Antolini e sulla direzione creativa di Michele Lotti. Quindi, insomma, se siete nella nostra zona potrebbe essere interessante farvi un giro, ovviamente a luglio, al gazzometro.

insomma, installazioni luminose, esperienze immersive, interattive in virtual reality, video arte, DJ set, talk, performance varie, un programma ricco e composito, animato in particolare dalla presenza di diverse opere digitali. Anche quest'anno il grande gazzometro G4 si accenderà con un'installazione luminosa visibile dal quadrante sud della città. Lo dico, insomma, a beneficio di chi non abita a Roma. Siamo, diciamo, più o meno nel quadrante sud, gazzometro, zona portuense, porto fluviale, ostiense, quella zona lì, insomma, se siete lì lo vedete. Mentre in Linfa, la grande installazione immersiva ideata e prodotta da Eni in collaborazione con Video Città invaderà gli spazi dell'opificio 41 interpretando l'acqua come origine e principio generativo, ciò che nutre, mette in movimento e da cui ogni forma si evolve ed espande. Ah, un ambiente in cui le forme della vita emergono, si trasformano e si dissolvono in un sistema aperto e in continua evoluzione in cui lo spettatore viene attraversato dalla visione. Immagini di oceani, fiumi e piogge da tutto il mondo daranno forma all'installazione immersiva e multidisciplinare che si chiama Water, Always the Same, Always Different, unendo la ricerca di Giuseppe La Spada, artista italiano, con collaborazioni che spaziano da Ryuichi Sakamoto a Franco Battiato, le sonorità di Francesca Hart e la ricerca corporea di Amanda Lana, performance brasiliana. Eh sì, zucchero adesso.

Allora, Videocittà, dice Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura della Camera, è un grande festival sostenuto a livello nazionale anche dal MIC. Il rapporto tra Roma e l'acqua è secolare. Non dimentichiamo che Roma è la città delle terme. E beh, in questo senso il tema dell'acqua è il più adatto per la città. Per la prima volta al festival arriverà Cao Juxi, artista cinese e tra le figure più rilevanti della scena contemporanea. Mi auguro di averlo pronunciato bene. Yuxi come Xiaomi, che presenterà in prima italiana la sua celebre installazione immersiva Nature's Computility, una cascata avvolgente che attraverso l'uso di algoritmi, ho già paura, decodifica la bellezza della natura e restituisce il fluire dell'acqua in visualizzazioni dinamiche ad altissima risoluzione. L'opera di questo signore, non me lo fate dire, sarà in perfetta sintonia con lo spazio che la ospita, l'opificio 60 Nord, che Videocittà utilizza grazie alla collaborazione come experience partner di EFM, platform company leader internazionale nel digital real estate e co-founder di Road, che apre per la prima volta il suo nuovo spazio, quante sigle, un Playstack Lab attraversabile da realtà e linguaggi diversi, arte, tecnologia, innovazione, ricerca, capaci di generare esperienze e quindi valore. La manifestazione sarà aperta il 10 luglio, mi raccomando, dal 10 al 12. Adesso vi dico anche il programma delle singole giornate. Intanto arriva Tosello, poi andiamo in pausa.

0: Rock Spot.
1: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E passiamo alla pagina sportiva.
3: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
9: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
10: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
12: Groenlandia,
13: Sky Italia,
12: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
13: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
12: solo al cinema dal 21 maggio.
13: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
12: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
13: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
12: Francesco Totti,
13: Carlo Verdone,
12: Zico e molti altri.
13: Musiche di Piotta.
12: Info e biglietti su nexostudios.it.
14: Tutto quanto passerà.
15: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
16: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
17: Ciao, sono Alessandro Tirocchi.
18: Ed io Maurizio Paniconi.
17: Vi aspettiamo dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma con
19: Morta zia, la casa è mia.
17: La zia Olga muore e quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità.
18: Tra litigi, sorprese e colpi di scena
17: scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia.
20: Ho detto che è mia.
18: Ha detto.
20: Oh, casa è mia.
17: Dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma,
19: Morta zia, la casa è mia.
17: Info e prenotazioni 06 7850 626 oppure WhatsApp al 324 54 98051. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
21: State ascoltando
22: Giù dalle brande.
21: Risvegli bruschi,
22: ma non troppo.
23: Ed eccoci qua, è arrivato il momento del classico. È l'ultimo per questa mia conduzione di oggi, martedì 12 maggio. Arriva il banco.
21: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Groenlandia, Sky Italia, in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano Aldair Cuore Giallo-Rosso, il documentario sul difensore brasiliano, solo al cinema dal 21 maggio. Diretto da Simone Godano e distribuito da Nexo Studios, racconta la carriera del numero 6 della Roma ed il suo legame profondo con la squadra e la città, oltre le 13 stagioni in giallo-rosso. Un viaggio tra calcio, appartenenza e memoria, da Rio de Janeiro alla città eterna. Voce narrante di Claudio Amendola, con le testimonianze di Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico e molti altri. Musiche di Piotta. Info e biglietti su nexostudios.it. Allora, andiamo avanti. 9:27, arriva Etta e la sua Boom!

sempre molto energica. Etta e la sua boom alle 9:30, ultima mezz'oretta insieme. Allora, vediamo un po' il programma di questa manifestazione. Si aprirà il 10 luglio con Sara Persico e Mika Oki, vincitrici del Video Città Awards 2025 nella categoria AV Performance, per un live che fonde elettronica sperimentale, sound art e vocalità radicale. A seguire Mace, uno dei producer più influenti della scena musicale italiana contemporanea, che dopo due forum sold out e la recente partecipazione all'opening delle Olimpiadi Invernali porterà a video città un DJ set audiovisivo costruito insieme a Sugo Design, che traduce il suono in paesaggio e visione. L'11 luglio Adrian Paci presenterà in dialogo con le curatrici l'opera Turn On e due dei suoi lavori che hanno al centro l'acqua. Di queste luci si servirà la notte. Questo è il titolo. Video installazione nata da una performance realizzata nel fiume Arno e The Column, la colonna, una metafora visiva sul lavoro, l'identità culturale ed il dialogo tra Oriente ed Occidente, che intreccia arte, migrazione e dinamiche della globalizzazione.

Allora, siamo alle 9.33, quasi quasi in dirittura. Quest'anno, per chiudere questa manifestazione, la descrizione di quello che accadrà a luglio, dicevo, quest'anno sarà coinvolta nella manifestazione anche Cinecittà, che lancerà un premio per i giovani. È necessario aprire le porte di Cinecittà affinché il mito venga tramandato. Lo stiamo facendo anche grazie alla collaborazione con l'Archivio Luce, che ha compiuto 100 anni l'anno scorso. Lo sta dicendo la D. Manuela Cacciamani. Pertanto a luglio lanceremo un'iniziativa rivolta agli under 35 che riguarda un contest che Cinecittà finanzierà mettendo a disposizione l'archivio e tutta la struttura. È bello, bello, insomma, abbiamo parlato di questa manifestazione Video Città dal 10 al 12 luglio a Roma. Avevo un

La musica di Madame Rosso come il fango, dal Walkman alla Play, gli 80 anni di Sony raccontati attraverso i prodotti più iconici, decenni di innovazioni racchiusi in 20 gadget che hanno scritto la storia della tecnologia di consumo, Il 7 maggio del 46, in un Giappone ancora scioccato dal dopoguerra, due visionari, Akio Morita e Masaru Ibuka, danno vita a Tokyo Tsushin Kyogyo, industria delle telecomunicazioni di Tokyo, che poi diventerà semplicemente Sony. 7 maggio 46. La transizione si concretizzerà esattamente nel 58, mentre le radio del mondo trasmettevano nel blu dipinto di blu di Modugno. Morita spingeva per un marchio dai connotati internazionali, legato certamente al Sonus, quindi al suono, ma anche ai Sony Boys, i giovani brillanti, innovatori e un po' ribelli. Quindi a 80 anni di distanza dalla nascita dell'azienda, sono senza dubbio i suoi prodotti a svelare un po' il DNA della marca. Prima di tutto l'ossessione per la miniaturizzazione e la portabilità, dalle radio ai Walkman fino ad arrivare alle videocamere e alle fotocamere digitali. Poi l'amore per i formati proprietari, alcuni non proprio vincenti come il Betamax, madonna che sola che era il Betamax, e altri vincenti come il Blu-ray. Verso la fine degli anni 80 la svolta con l'ingresso nel mercato della produzione e distribuzione cinematografica grazie all'acquisizione di Columbia Pictures Entertainment. Inaspettato poi il successo della PlayStation, peraltro generato da un accordo saltato con Nintendo. Sony avrebbe dovuto rilasciare un prodotto compatibile con il Super Nintendo e alla fine fu costretta a fare da solo. Mi sa che quelli della Nintendo si mangiano ancora le mani. Insomma, oggi ha un profilo molto diverso rispetto al passato, ma il Kando, che sarà un po' il DNA, è rimasto lo stesso. L'obiettivo è rincorrere quel brivido che ti dà qualcosa di bello. Vediamo poi, adesso guardiamo 3 o 4 prodotti così per farci un po' la lacrimuccia da boomer. La lacrimuccia da boomer! Sì, questo invece è un pezzo di Blue Vertigo, È chiaramente una cover anche questa di un brano dei Depeche Mode.

Allora, cominciamo con l'analisi, sarà un'analisi breve, eh. Non ve li snocciolo tutti, quanti sono? 20 qui, no. La prima radio a transistor è la TR-55, è uscita appunto nel 55 da un Giappone distrutto dalla guerra che vuole parlare al mondo. La TR-55 è il biglietto da visita, la prima radio a transistor made in Japan, compatta, moderna, quasi inaspettata. Masaru Ibuka e Akio Morita non stanno costruendo un prodotto, stanno costruendo un'identità nazionale. Con il TR-55 Sony dice per la prima volta la sua frase fondativa: la tecnologia può essere piccola, elegante e portatile, il resto è storia. Andiamo un po' più avanti, vediamo un po' il primo televisore portatile, il TV8301, siamo nel 1956, vabbè, questa è una roba veramente da altra generazione. Nel 56 i televisori sono dei veri e propri mobili da salotto, Sony li rende degli oggetti. Il TV8301, 8 pollici di schermo, batteria incorporata, maniglia per trasportarlo, è un gesto visionario che il mercato non riesce ancora a comprendere. Favoloso, quasi nessuno lo compra, ma il messaggio è chiarissimo: Sony abita il futuro, non il presente. L'idea che uno schermo potesse seguire la persona ovunque resterà dormiente per 50 anni e poi esploderà con gli smartphone. Se ci pensate bene, mettere una maniglia a un televisore negli anni 50 era un piccolo gesto rivoluzionario.

0: così rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
2: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
8: Gut Feeling in concerto. Giovedì 21 maggio a partire dalle 21.30 al Wishlist Club. La rock band romana, nata nel 2011 dall'incontro di diverse esperienze musicali, torna dal vivo per un unico, imperdibile evento, con il suo sound energico e deciso, sostenuto da una sezione ritmica solida e da intrecci vocali intensi e coinvolgenti. Ingresso 10 euro. Giovedì 21 maggio. Gut Feeling in concerto al Wishlist Club a partire dalle 21.30. Via dei Volsci 126B. Roma.
9: Ciao, sono Alessandro Tirocchi.
10: Ed io Maurizio Paniconi.
9: Vi aspettiamo dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma con
11: Morta zia, la casa è mia.
9: La zia Olga muore e 4 fratelli dovranno dividersi l'eredità.
10: Tra litigi, sorprese e colpi di scena
9: scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia.
12: Ho detto che è mia.
10: Ha detto.
12: Oh, casa è mia.
9: Dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma,
11: Morta zia, la casa è mia.
9: Info e prenotazioni 06 7850 626 oppure WhatsApp al 324 5498 051. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
13: Questo è
14: Giù dalle brande.
9: Risvegli bruschi,
13: ma non troppo.
15: 9.50, ultimo passaggio, novità, senza coloranti aggiunti, pezzi di vita tra le rughe.
9: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Allora, poi, per esempio, pensiamo al Betamax, no? È il 75. Sony lancia il Betamax SL 6300, no? L'icona della guerra dei formati video. Tecnicamente superiore, esteticamente il più raffinato, però perdente rispetto al VHS. Il Betamax è diventato, nel lessico tecnologico, il simbolo di come la qualità da sola non basti. Vince chi costruisce l'ecosistema più largo, chi porta a bordo i partner, chi scala la distribuzione. Sony impara la lezione nel modo più doloroso, ma la impara bene. Ogni mossa successiva, dal CD al Blu-ray, sarà giocata con questa consapevolezza. Il formato si vince fuori dal laboratorio.

tutti fuori di testa. Allora, siamo quasi arrivati in fondo, eh? Vi lascio un attimo sulle note di Appino, poi non vado in sigla. Dai, che arriva Dario Cecchettani. Sì, grande raccordo animale, eh? 9:58. Siamo arrivati veramente in fondo. Sì, sì.

cambiare. In ogni goccia di questa pioggia che cade pesante sopra ogni cosa. E fortunata è la sposa, l'estate ritorna, vedrai che ritorna a ricordare.

0: Allora, signori, siamo arrivati, sono le 10, è il momento che io mi tolga dalle balle, sì. E allora, vi mando la sigla, ci vediamo domani, come al solito, alle 7, con Giuda Lebrande, ciao!
1: Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato? Ah, non è nessuno, eh?
2: Avete ascoltato?
3: Giuda Lebrande.
2: Risvegli bruschi,
3: ma non troppo.
2: Marte contro.
3: Marte contro. Marte contro.
2: C'è vita sul pianeta torbido.
4: Mamma mia, che scambio interstellar. Manco ai box della Ferrari. Grande Marco. Marco, ma tu sei dell'Inter, vero? No, io non seguo il calcio. Non voglio adesso fare niente proseliti. Anzi, non ne parliamo proprio, anche perché su Marte contro non si parla di calcio. Vai,
5: ciao,
4: Marte.
5: Sono Marte.
4: Ciao Marte.
5: Oggi è martedì.
4: Oggi è martedì.
5: Il giorno mio.
4: Sì, sì, sì.
5: Vedete un po' che potete fare.
4: Oggi è impegnativo.
6: Giorno.
4: Giorno.
6: Giorno.
4: Giorno Dante.
6: Dai,
4: puntuali come pochi. Buongiorno. Chi c'è qua?
7: Buongiorno.
4: Buongiorno a te.
7: Buongiornissimo.
4: Quando dici buongiornissimo mi dai una convinzione.
6: Ma quanto è bello,
4: forza, proprio te... Sì, anche questo è bellissimo.
6: Aio.
8: Se sa perché te ce n'è sempre
4: ce
8: una.
4: Ce n'è sempre una, perché il weekend ci lavoro.
6: Breve, in breve siete va.
4: Sempre siete va, c'hai ragione. Ciao Marcolino. Qua chi c'è? Vai.
9: Mandiamo in vocale, breve e timbrato, sempre si te va, sino a vinto il culo.
4: Oh, allora, rimpianti, rimorsi, oggi si parla di questo, lo facciamo fare subito da Vasco, eh.
6: Attaccame sto Vasco.
4: Oh, il 5 giugno sta arrivando, eh.
10: Se ti potessi dire quante volte ho voluto morire, quante volte camminando sul filo sono stato, sono arrivato vicino all'inferno della mente.

Bella, bella, bella, bella. Si avvicina il 5 giugno, giorno in cui sarò così talmente tanto fortunato, che lo faccio dal 1988, di andare a vedere Vasco Rossi live a Ferrara al Parco Comunale. Sarà un epic, epic gig, come dicono quelli bravi. Allora, oggi partiamo subito con un'idea. Avete tempo fino all'una per mandarli direttamente in diretta qua. Continuate a mandarli sul mio telefono, va benissimo, io poi faccio dei passaggi e me li devo montare. Però 3791 600 190, mandami un vocale, breve, di brate si te va. Oggi è giorno del martedì, tra un poco, anzi anche grazie al notaio, quando saremo tutti sulla navicella, andrò a ricordarvi le modalità del sondaggio di oggi, di che cosa parliamo. Ma abbiamo già capito, sono rimpianti e rimorsi. Allora intanto fatemi fare ordine, come sempre, salite, salite a bordo, siete tanti, tantissime anche oggi, grandi novità, tra l'altro abbiamo nuovi ascoltatori, nuove ascoltatrici, ci piace. Allora, martedì, Marco Bosco, siamo cambiati velocissimi come un box Ferrari, facendo sigla contro sigla, fate sul fratello, partoriti sull'avello come carne da macello, bombe, catombe, esplosioni di bombe. Dalle 10 alle 13, Marte contro Dario, underscore C, underscore, underscore 24. Dalle 13 alle 15, Vincenzino piglia poco con la sua Troppo Italiano. Dalle 15 alle 17 oggi c'è proprio lei, lei sì, so che la temete ormai, Silvia Austini con la sua Chaos Control. Dalle 17 alle 20 oggi è il secondo giorno per cui se ne prendete tre. Cazzarola non diventano 1500, Emanuele Guzzardi, Roghi Pirina 500. Dalle 20 alle 22 fuori comfort, chiude la giornata del palinsesto di oggi, di martedì, di Radio Rock Italia. Federico Corsi, io ancora saluto i ragazzi e le ragazze della terza G del Santa Beatrice, la terza media, che ieri sono stati qui, hanno fatto un sacco di contenuti, mi seguono sui social e io ho messo, anche io so, mi sono messo a seguirli, anche che chi meglio di un dodicenne, di una dodicenne, può insegnare la vita a un uomo di 50 anni, non ci credete, ma è così, vedete. Vorrei

0: Ecco, regalami i nuovi simboli, va. Se ci vogliono, ci mancano. Funzioni primarie dei Velvet. Radio Rock Italia, Marte contro Dario in voce con voi fino a luna. Allora, come ascoltarci? Lo state già facendo, lo state già facendo attraverso il web radiorockitalia.it in tutto il mondo, lo state facendo dal mare. Vi raggiungo, andate che tanto vi riprendo a tutti. Oggi giornata di pranzetto al mare, sarà proprio una chicca. E FM 96.6, però non, dove vado al mare io non arriva, perché diciamo che andiamo fino alla dispo, li vado oltre. E poi abbiamo il DAB Plus in macchina, facilissimo. Allora, lo spiego per l'ennesima volta, è molto molto semplice. Abbiamo un apparecchio in macchina che si chiama Autoradio. Questo ha delle funzioni, tra cui la mappa, collega il telefono, musica, search, radio. Quando mettete radio c'è scritto FM DAB Plus. DAB Plus è un altro modo di diffusione della radio che non sia l'FM. Andate nel DAB Plus e tutte le radio appaiono così in ordine alfabetico. In Roma e provincia troverete Radio Rock Italia, quindi potete semplicemente seguirci da qua. Oppure, se vi siete scaricati l'app dal telefono, collegate la macchina al vostro telefono. Ormai è semplicissimo, dai. Non avete più scuse. Oggi è martedì, domani sarà mercoledì, puntata torbida, giovedì la cucina, il venerdì tanta carne al fuoco per arrivare al weekend. Quindi, cioè, ci difendiamo, mi difendo, la stagione è ancora lunga, arriviamo fino a fine luglio, tante novità pronte in rampa di lancio. Ma nel frattempo, oggi è martedì, è il giorno più difficile, quello in cui dobbiamo veramente renderci conto di quello che succede nelle nostre anime.
1: Esatto, perché te ce n'è sempre una.
0: Esatto, questo è il concetto. Oggi vi ho chiesto di parlare di stili di vita, come l'altra volta, cicala o formica. Questa volta abbiamo parlato di parleremo di rimorsi e di rimpianti. No, intanto ci sentiamo pronti per andare al break e tornare con il classico.

0: Tu vorresti questo, quello più forte. Tu vuoi solo sesso come antidoto alla morte.
1: Rockstar. Così rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
3: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
6: Donat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Questo è
12: Marte Contro.
11: C'è vita sul pianeta torbido.
13: Eccoci qua, iniziamo la vera carrellata. Parte come sempre dopo il break delle 10:15 con il nostro primo classico per quanto riguarda la cavalcata di oggi, che è fatta di rimpianti e di rimorsi. Io non voglio alcun rimpianto e quindi voglio ascoltarlo con voi. I CSI con la loro unità di produzione. Enjoy.
14: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

La tabula rasa elettrificata dei CSI Consorzio Suonatori Indipendenti, Lindo Ferretti e i suoi progetti cervellotici. Lui c'è avuto un po' un cambio pari a quello di Claudia Cole, che da Tinto Brass si è fatto fuori Laika. Lui è passato dai CCCP e CSI fino a un percepirsi non si sa come. E comunque è unità di produzione questo brano girato dall'algoritmo del nostro classico, io vi ricordo, allora alle 10 e un quarto, 11 e un quarto, il mezzogiorno e un quarto è il momento della pubblicità e del classico a seguire, mentre alle 10 e 45, 11 e 45 e a mezzogiorno e 45 è il break pubblicitario, viene seguito dalla novità. Le novità invece dell'algoritmo sono fatte dall'ingegno Sapiens di Riccardo Magni, che è il nostro uomo della qualità. Lo potete ascoltare il giovedì dalle 20 alle 22 su queste emittenze, queste frequenze, queste web diffusion che vi ho ricordato poc'anzi. Allora ci siamo, io perché mi è venuto in mente questo sondaggio? Mi è venuto in mente perché poi io l'ho detto anche nella storia, nel video, nel post che ha girato sui miei social, che ricordo essere Dario_C_24, e l'ho dichiarato, io sono un rimorsatore, cioè nel senso che alla fine rimpianti mai e rimorsi tutta la vita, poi eventualmente perché poi le cose si aggiustano, quindi ho avuto questo, volevo chiedere a voi, siete più da rimorso o da rimpianto? Quindi mandatemi un vocale breve, timbrate, sì, va e parleremo, ma insomma tutto inizierà con un ordine, partirò dal notaio, poi c'ho un fottio di vocali di persone a bordo di questa fantastica navicella.

0: 38, siete tutti a bordo, siamo decollati grazie al comandato al 5, è il momento.
1: Pronto.
0: Lo faccio sparare.
1: Buongiorno Dario, buongiorno ai marziani e alle marziane.
0: Sì,
1: allora buongiorno. Oggi parliamo di rimpianti e di rimorsi.
0: Sì.
1: Cosa preferite? Cosa avete fatto nella vita?
0: Sì.
1: Qual è il vostro più grande rimpianto,
0: sì,
1: o più grande rimorso?
0: Sì, bravo.
1: Fatecelo sapere,
0: sì.
1: Mandateci un vocale breve, timbrato e si beva.
0: Sempre si beva. Ciao ciao Notaio, grazie. Allora, io ho detto poi, e poi ho lavorato tutto il weekend da sabato, perché il mio sondaggione esce il sabato sul mio broadcast WhatsApp. Se volete essere aggiunte o aggiunti, mandatevi il vostro numero in DM su Instagram, Dario_C_24, e io vi aggiungo nel broadcast, che avete l'anticipazione del sondaggio il sabato insieme al contenuto video, e potete mandare il vostro contributo tutti i giorni da sabato fino a, alla mattina del martedì. Poi invece 3791 600 190, durante la diretta dalle 10 alle 13, come hanno appena fatto, e quindi il primo vocale sarà di una marziana appena salita a bordo. E non mi resta che dare il via, no? Siamo tutti a bordo della mia navicella, che vi ricordo sempre essere un pulmino di quelli tipici degli anni 60, no? Quelli con cui la mia amica Giulia Jungle attraversa l'Europa, e sono sostanzialmente quelli degli Scooby-Doo, per intenderci, no? Montato un po' anche dell'I-Team, montato con delle ali, siate tutti qui a bordo con me, vogliamo, decolliamo, attraversiamo la nostra galassia e atterriamo su Marte, a Luna, e io di volta in volta farò alzare dalle vostre poltrone per innarrare il vostro vocale. Intanto doppietta delle 10:30.

Sembra che ti curi, ma poi ti voglia ingoiare. L'oceano, l'oceano di gomma degli After Hours. Ho annunciato doppietta, doppietta sia. Sono le 10.35, quindi la doppietta delle 10.30 della mezza ora, della prima ora. Io faccio sempre la doppietta, cioè passo da un pezzo all'altro senza il talk. E lo faccio un po' meno il martedì perché sono pieno di vostri messaggi. Però in questo caso ancora riesco a farlo, e per cui voilà! Quando mi

0: Spirito Libero di Piero Pelù e Daily Tfiba, dall'album appunto Spirito. Spirito Libero è la base di chi mi manderà dei vocali e sceglierà il rimorso invece del rimpianto. Allora dai, ci siamo. Innanzitutto mi arriva una varia da Alessandro, sentiamo se la decodificate. Allora, stiamo facendo i vaccini alle vacche. Io adoro questo aspetto bucolico di questa trasmissione, che è sostenuto, spinto e sponsorizzato da Alessandro, lì in terza fila sulla nostra navicella. Allora, il nostro notaio è a posto, è seduto dove deve essere seduto un notaio, quindi in prima fila. Per cui, bando alle ciance, mandami un vocale breve, timbrato e sito, va 3791 600 190, lì dalla quarta fila, prego.
1: Buongiorno Marte.
0: Oh, buongiorno.
1: Rimpianti?
0: Vai.
1: No, scherziamo,
0: sta,
1: dai.
0: Sta scherzando.
1: Qualche rimorso, tante cazzate, ma sì. Alla fine la vita è una partita a poker.
0: Ai ai ai.
1: Giochi le carte che hai, sì. Vedi come va.
0: Giocala.
1: Alle volte bleffi. Avanti così.
0: E se ti beccano che bleffi?
1: Ciao Marziana.
0: Beh, ci sta. Allora, tanto dovrei stilare una classifichetta, quindi questo mi sembra un chiaro primissimo voto per i rimorsi. Meglio vivere di rimorsi. La vita è una partita a poker, sì. La vita è una partita a scacchi, a poker, a badminton, a tutto tranne che il calcio, perché noi non seguiamo il calcio, non sappiamo cosa succederà questa settimana, che è una settimana comunque lunga. E effettivamente si può bluffare. Il bluff è una tecnica del gioco, si può bluffare, poi bisogna vedere se qualcuno ti sgama e ti viene a vedere nonostante tutto. Slansky, David Slansky, la teoria del poker, teorizzava che vince a poker chi commette meno errori o induce l'avversario a commetterne di più.

0: Nintendo non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
6: Perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Groenlandia,
11: Sky Italia,
10: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
11: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
10: solo al cinema dal 21 maggio.
11: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
10: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
11: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
10: Francesco Totti,
11: Carlo Verdone,
10: Zico e molti altri.
11: Musiche di Piotta.
10: Info e biglietti su nexostudios.it.
12: Tutto quanto passerà.
13: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
14: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
15: State ascoltando
16: Marte Contro. C'è vita sul pianeta Torbido.
17: Eccola, c'è vita sulla navicella di Torbido, ma è il momento della prima, della primissima novità per oggi. Ci andiamo a consovigliare insieme con questo pezzo meraviglioso dei Preferisco Ignazio con la loro Miretti Band, punk rock romana, e ha pubblicato il loro nuovo singolo Miretti. Sentiamolo, ditemi cosa ne pensate alla fine di questo viaggio.
16: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Tutti abbiamo bisogno di sbagliare, lo vedete che poi anche l'algoritmo delle novità viene a noi e quindi ci fa parlare di stili di vita, eh? Bisogna non rosicare delle cose non fatte, almeno questo è il mio senso. Io mi ci butto dentro, delle cose che capisci già che sono sbagliate, ma se dentro c'hai che le devi fare e falle, dai, pochi spazi, pochi conti. Va bene, allora, laggiù, fila 23, mandami in vocale, breve, timbrato e si te va.
1: Meglio vivere, scusate, non ho salutato che maleducata. Buongiorno Marti Contro, ciao. Sono una figlia di Dario.
0: Ciao, bella.
1: Non
0: ciao.
1: Mando vocali sempre perché non mi va, però oggi manderò il vocale perché mi piace particolarmente il tema.
0: Tema ti piace, vai.
1: Che me l'ha detto prima,
0: sì.
1: A casa, quindi io lo so prima di voi, godo.
0: È vero, allora, senti prima Marta.
1: Io direi che la vita è meglio da vivere con i rimorsi.
0: Bravo, amore,
1: perché la vita è una e devi fare tutto quello che vuoi fare, anche se poi finirà male, perché le amicizie ritornano, ma il tempo mai. Quindi fai tutto quello che ti pare, anche se finirà male.
0: Tutta questa saggezza, da dove ti
1: viene? Fai tutto quello che ti pare.
0: Bravo.
1: Però ho un rimpianto.
0: Ai.
1: Non essere andata al concerto di Shiva.
0: Ecco, i concerti.
1: Vabbè, il prossimo anno rimedio.
0: Ecco, infatti, si può sempre rimediare.
1: Buona giornata.
0: Si può sempre stare a scuola. Si può sempre rimediare. Ecco, io pure l'ho detto già nel commento al mio video. Il mio più grande rimpianto è di non essere andato a vedere Lucio Dalla quando avrei potuto, e quello però non si può neanche più rimediare, pensa. Invece quella che hai detto te, che Shiva, ma chi è, non lo so, quella puoi andarla a vedere. Ecco, i rimpianti di cose, mannaggia, ci dovevo andare, per esempio il concerto di, non lo so, Vasco a Ferrara, ci dovevo andare, invece poi non ci sono andata. Sì, su quello si può rimediare, però, insomma, parliamo anche di altri tipi di rimpianti, eh.

Ma io non è che i temi li faccio ad personam. Poi oggi, ieri sabato, quando ho pubblicato la storia, ho pubblicato anche uno scambio che ho avuto, un messaggio con una mia amica, anzi che saluto come sempre, Alessia, la balena chic, andatevi a rifornire di lei tutti i suoi ammenicoli che fa su Instagram, orecchini, braccialetti, ciambelle, bombe, tramezzini, panini, anelli, telimare, insomma, una creativa, e le creative vanno sempre sostenute. Giustamente ha mandato un messaggio dicendo che probabilmente io faccio questi sondaggi per aggiustare delle ferite o dei gangli cerebrali nel mio cervello, e poi me ne avvalgo e mi avvalgo della consulenza di Marziano e Marziani per trarre le mie conclusioni. Non lo so, non lo so.

0: Scegli che io di tempo non ne ho. Ancora questo è il concetto del tempo. Il tempo è quello che fa sì che sia meglio di vivere di rimborsi che di rimpianti. Almeno questa è nella mia visione, assolutamente. Come dire, un mio vecchio saggio amico diceva: fai ciò che dico, non fare ciò che faccio. Nel mio caso, questo secondo me vale. Sentiamo.
1: Ciao Dario.
0: Oh, a Marte, che sei triste.
1: Sono Marte.
0: Dimmi.
1: Rimorso per quello che ho fatto
0: o rimpianto
1: per quello che non ho fatto.
0: Questo è il senso della cosa.
1: Sano rimorso ti sprona a fare meglio in futuro. No?
0: Sì, sano rimorso.
1: Intanto, sì, pur sbagliando, è più auspicabile fare una cosa che non farla e finire fra gli ignavi di dantiana memoria.
0: È vero, perché chi vive di rimpianti spesso è un ignavo, un pauroso.
1: L'ideale del carpe diem mi affascina di più.
0: Bravo, ma quindi sei per rimorso pure Marte, attenzione.
1: Vivere con consapevolezza il presente, con l'aiuto di qualche piccolo rimorso del passato, ti aiuta a guardare al futuro senza troppi rimpianti. Mettiamola così.
0: Quindi più rimorsi che rimpianti.
1: Te saluto.
2: Allora sì, perché ha avuto il coraggio di dircelo. Però il resto.
0: Oh, vabbè, tu non lo capisci mai, Marte, notaio.
3: A parte

0: tutto bene, anche Marte quindi ha votato per il rimorso. Mi dispiace cominciare ad avere questa classifica così netta. 4 voti per il rimorso. È meglio vivere di rimorsi o di rimpianti? Vai!
1: Sì, infatti non mi è venuto in mente, bravissimo. Cosa? Era tipo in merito alle relazioni, sì, sull'amore, sì, qualcosa del genere. Sì.
0: Quindi adesso che hai capito che è un altro sondaggio, cosa mi dici?
1: È più ampia, quindi lo spunto di riflessione è più ampio, nettamente diverso.
0: Sì, quindi?
1: Quindi c'è tocca riflettere meglio.
0: Non ce la fai a dirmelo.
1: Poiana,
0: vabbè.
2: È meglio vivere di... È meglio vivere. Già questo sarebbe una grande cosa.
0: Ok. Quindi né rimorsi né rimpianti, meglio vivere, notaio? Dimmi qualcosa.
3: Vabbè, non credo sia vero, però diciamo di sì.
0: Sì, cioè nel senso, poi quell'altra che non ha capito niente.
3: Sì, va bene, se va bene a lui va bene pure a noi.
0: Ok, cioè ce le prendiamo così com'è, ma in realtà erano dei no, cioè non ho potuto mettere voti a nulla, quindi siamo rimasti in un limbo di sarà vero, sarà giusto, non lo so. Questa persona che non capiscono i sondaggi di Marte contro Marziana e Marziana, io vi metto uguale nella mia navicella, vi ci porto, passo il vostro vocale, vi metto in condizione di dire la vostra. Però poi che dite, è meglio vivere di rimorsi e di rimpianti, meglio vivere. Sì, è un concetto estremo, tanto si vive sia con i rimorsi che con i rimpianti, non è che uno muore. Allora, innanzitutto va detto che d'amore non se more, come cantava il poeta, e che era, credo, Trilussa, però insomma, mutuato da Claudio Baglioni. Tra l'altro ho scoperto che una delle mie canzoni preferite e meglio descrittive del vivere di rimorsi, cioè Me so magnato il fegato di Gigi Proietti, è stata scritta proprio da Claudio Baglioni. Pensa un po', ha tirato fuori come sempre uno sviscerato bisogno d'amore drammatico, ma no, non l'avrei mai detto, adesso l'ho detto.

0: Enjoy the silence, mutuati dai Lacuna Co, il notaio che c'è di...
1: Scusa, ma quando ci fai sentire i messaggi di questo, ma li riproduce a 0,5?
0: Marte, no,
1: come è possibile?
0: No,
1: Che a questo mettilo a 3 per...
0: Ma no, non si capisce.
1: Brevi, timbrati e si va. Ma no, brevi, timbrati e si va.
0: Sono i marziani. Marte può fare come gli pare. Scusa, la trasmissione è la sua. Marte contro, lui viene, dice la sua, e noi la immagazziniamo come insegnamento di vita. Questo è la cosa che ci deve. La linea guida è questa. Però faccio alzare il marziano della 18ª fila, vai.
2: Sì, infatti mi è venuto in mente, bravissimo. Era tipo già, in merito alle relazioni.
0: No, già ce l'hai detto.
1: Meglio vive.
0: Questo già ce l'ha detto, allora questo. Vediamo, vai.
3: Perché mi dai $1 milione a Monk?
0: Ah,
3: non
0: già.
3: Certo,
0: sì, perché era una domanda da $1 milione, sì.
3: Anche se tra tutte e due.
0: Sì, ma chiudi il finestrino. Vabbè, oggi siete veramente indisciplinati. Io non so più come fare con voi. Allora, perché il timbrato vuol dire che voi dovete far emergere la voce rispetto alla base che io metto, ma anche in base ai rumori che producete quando mandate il vocale, quindi tipo il finestrino aperto. Chiudi il finestrino!

0: Be Your Slave, viva gli Squirt. Allora, stiamo attraversando la galassia, Marte dice la sua. Mi arriva anche un bel messaggio scritto, anche se non vocale, di Alessandro, che dice e quindi mi fa dare un voto buono, eh. Dice: meglio vivere di rimorsi che di rimpianti, perché nel primo hai comunque fatto qualcosa, anche se sbagliando. Nel secondo non hai fatto nulla per paura di sbagliare. Il concetto è proprio questo, che spesso non si fanno le cose per paura. Cacatori sotto!
1: Ma una domanda, eccola, da un milione di dollari.
0: Ma
1: è difficilissimo scegliere.
0: Difficilissimo, sì, è vero.
1: Però forse è meglio vivere di rimorsi. Cioè, sarebbe meglio non vivere né di rimpianti né di rimorsi.
0: Vabbè, certo.
1: Però se proprio bisogna scegliere,
0: è impossibile.
1: Forse di rimorsi, perché almeno sai di aver sbagliato,
0: sai di aver fatto
1: una cosa.
0: Marziale, è un plebiscito.
1: Ti ha fatto soffrire, soffrire qualcun altro. Forse non ha portato quello che volevi.
0: Però
1: non ha reso felice qualcun altro, va a capire sono le motivazioni, e poi può essere una cosa per non ricommettere più lo stesso errore, lo stesso sbaglio.
0: Ma di
1: rimpianti no, bisogna fare tutto nella vita, godersi tutto.
0: Brava.
1: E buttarsi in ogni cosa, quindi forse è meglio di rimorsi.
0: Bella, mi è piaciuta questa tua versione così decisa, notaio, mi sembra che sia una cosa proprio senza dubbio.
2: Allora sì, va bene, però penso stia ascoltando un'altra radio.
3: Rockstar. Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
10: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
9: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
14: Ah, ma quindi non è un'operazione?
13: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
15: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
16: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
17: Questo è
18: Marte Contro.
17: C'è vita sul pianeta torbido.
0: C'è vita sul pianeta torbido, ce la facciamo cantare dai Negrita con la loro canzone che è la mia preferita, forse anche di qualcuna lì all'ascolto. Magnolia dei Negrita, vai, sentiamola insieme.
19: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: fino alla fine del mondo. Se vogliamo, anche Magnolia parla di rimorsi e di rimpianti. Il notaio, come sempre, quando io lo commento, ha qualcosa da dire, eccolo qua.
1: Dire questo, ma li riproduce a 0,5.
0: Ah, no, questo è sempre Marte, scusa. Cioè,
1: come è possibile?
0: Lo so, a Marte ci devi avere pazienza. Scusa, notaio, ti ho mandato due volte lo stesso messaggio. So che è un errore tecnico-tattico, come diceva Fabio Capello, ma io non seguo il calcio, specialmente in questa settimana. Allora, sono le 11:22. Io, tra l'altro, oggi ho un fottio anche di citazioni da fare, quindi devo mettere in ordine la trasmissione. Vi ricordo però 3791-600-190 per mandarmi un vocale sul quesito di oggi, che è meglio vivere di rimorsi o meglio vivere di rimpianti?
1: Ma alla fine c'è più rimpianti che rimorsi. Rimpianti, ma tipo di non aver partecipato,
0: cioè,
1: sai,
0: tu c'è più rimpianti
1: che possono
0: cosa
1: essere
0: è
1: grandi concerti, grandi Pink concerti. Floyd perché non sono andato a un concerto di Pink Floyd?
0: Non
1: siamo
0: andati a
1: un
0: concerto di Pink Floyd,
1: oppure anche
0: gli
1: eventi sportivi Italia 90 quando la Roma ha vinto lo scudetto. Ma che
0: come ci sei andato?
1: Ciao,
0: vabbè, allora diciamo che do un voto a rimpianto, nel senso che tu, no, però non mi hai detto se è meglio o no, vabbè, diciamo che lo do con riserva, eh? Un voto secco con riserva ai rimpianti. Non so se il notaio rispetto a questo ha un'idea.
2: No, credo abbia sbagliato numero quando ti ha risposto.
0: Ah, proprio sbagliato numero, sì, effettivamente, è ancora più credibile.

0: Fumantina 11:26, stiamo andando velocemente, è quasi il momento della doppietta delle 11, ma c'ho ancora tanti messaggi vocali mandati, non smetterò mai di ringraziarvi marziane e marziani per il lavoro che fate e che mi fate fare, tra l'altro. Diciamo, questo non l'ho neanche sentito, magari.
1: Beh, vivere di rimorsi e rimpianti non è una cosa molto bella, neanche consigliabile, diciamo, quindi... anche dal punto di vista psicologico. Per fortuna non si soffre di nessuno dei due, perché le decisioni andrebbero prese nella vita sempre convinti di quello che si fa.
0: E quindi?
1: Comunque, sempre meglio un rimpianto di un rimorso.
0: Ah, attenzione, notaio, questo è un voto netto per il rimpianto, Sei sicuro? Va bene, notaio?
2: Ah, sì, per me va bene, solo che mi sembra più rimpianto che rimorso.
0: No, il rimpianto, se era capito da solo. Va bene, mi piace, un voto per il rimpianto netto. Quindi posso andare a muovere un po' la classifica, perché sta nettamente in zona retrocessione di rimpianto, di cui uno è con riserva, l'altro invece è un voto netto. Io continuo a dire, per me esistono solo i rimorsi, perché di rimpianti veramente forse solo legati a concerti o eventi a cui non ho partecipato, appunto Lucio Dalla, cioè delle cose che non potrò mai fare, dico mannaggia, se tornassi indietro, no? Oppure se tornasse indietro lui, perché tu torna indietro io, Lucio, stai Lucio. No, ma stai Lucio.
3: Nella tana del granchio c'è una canzone. Ho posato i miei vestiti al sole. Ti ho vista piangere dietro le mie parole.

0: La Tana del Granchio alle 11.30 di Brescia, che non è di Brescia, ma è di Brescia. Allora andiamo avanti, ancora un paio di messaggini, poi sparo la doppietta delle 11.30 in un contesto indie, so che c'è chi apprezza. 3791-600-190, vai!
1: Ciao, sono Andrea, sicuramente Andrea. Senza dubbi per me è meglio vivere di rimorsi piuttosto che di rimpianti, perché mi è capitato più volte di piangere delle situazioni in cui avrei voluto fare qualcosa e poi non l'ho fatto.
0: Che c'è? Cacarella?
1: E quindi penso sempre che sia meglio provare ciò che si vuole.
0: È giusto, giusto. Come diceva allora un vecchio saggio, appunto, che c'è, comandante Nunziatella? Cacarella, questa è una citazione che non so se tutti colgono, di Spaceball, del grande Mel Brooks, che faceva un po' il verso a Star Wars, no? C'era appunto la mancanza di coraggio da parte del comandante Nunziatella di aprire il fuoco sull'astronave, che poi era come la nostra, più o meno un furgoncino, no? Dove c'era Stella Solitaria, che era l'imitazione un po' goffa di Han Solo, che c'aveva questo cane che si chiamava Rutto, che Pizza Margherita chiamava Oe Rigurgito, e lui faceva Rutto, Rutto. Vabbè, vabbè. Chi è che ha sparato? Io, tiratore scelto stronzo, signore.

Sente il cuore a mille col paracetamolo Calcutta. Abbiamo parlato di doppietta indie. Chi posso mettere dopo Calcutta? Bravi gazzelle. Però per non farci troppo male e per non vivere di rimorsi e di rimpianti, lo vado a mettere in featuring con Noise Narcos per l'amato notaio e questa celebrazione di questa fantastica città.

0: Gazzelle Roma col featuring di Noyz Narcos. Ci piace, sono le 11:38, quindi è il momento di riprendere la guida di Marte e andare lontano, come diceva sempre Claudio Baglioni, che io mutuo in ogni mia affermazione, e quindi vi vado a dire un altro, vi vado a mandare un altro vocale dal nostro cilindro, vai!
1: Allora, già etimologicamente parlando, etimologicamente di rimpianto, sì, cioè di continuare a piangere,
0: sì,
1: per un qualcosa, vero, proprio no, grazie.
0: Bravo, etimologia.
1: Quindi piuttosto meglio il rimorso,
0: rimorso,
1: cioè rimordere,
0: rimordere
1: la vita,
0: rimordere, la vita,
1: rimordere le esperienze,
0: sì,
1: che no, mangiare, bravo, fare proprio, assimilare le cose della vita,
0: Madonna,
1: le esperienze, le possibilità, le opportunità.
0: Le cose della vita, mo la passo.
1: Meglio i rimorsi dei rimpianti. Voglio dire, che fai?
0: Che fai?
1: Non ci provi.
0: E poi dopo?
1: Se per caso ci stava?
0: Sì, per caso non c'è.
1: Magari no. Magari era lui a darti un mozzico.
0: Magari c'è casca. In effetti, questo è un po' il gioco che dicevo. Meglio la vita a mozzico, basta non prenderlo sulle palle. Allora, Studio Call, anche quest'anno lo Studio Call sarà partner commerciale di Radio Rock per la cura completa del vostro sorriso. Staff di alto livello, cura massima dei pazienti, professionalità, esperienza, tecnologia all'avanguardia al vostro servizio. Odontoiatria per adulti e pediatrica, impronta dentale in 3D, correzione con l'apparecchio Invisalign. Lo Studio Call col K si presenta, si preoccupa anche di rendere accessibile la cura dentale. Chiedete informazioni 06 78 93 46, Piazza dell'Alberone 1.

0: col diavolo Gaemon, che poi sta a far fenomeno, in realtà era il samurai di Lupin, lo sanno tutti, lo sanno tutti. Allora, sono le 11.44, quindi non mi voglio dilungare più di tanto, giusto un messaggetto breve, vai.
1: Buongiorno. Assolutamente riferisco un rimorso. Assolutamente,
0: sei d'accordo, notaio, sentiamo.
2: Guarda, non lo so, penso più che altro che non abbia capito la domanda.
0: Come no, questa era chiara, dai. Comunque, quanto mi fanno ridere le varie del notaio. Io metto in una cartella che si chiama varie e comunque a volte combaciano, a volte no, ma a me mi fa ridere comunque, quindi ve lo beccate così com'è. Intanto un altro voto al rimorso, è un plebiscito, rimpianto ci abbiamo, un voto chiaro e un voto così, con riserva, che era quello che dice che c'ha più rimpianti nella vita, non è mai detto sia meglio o peggio, per cui insomma è un voto un po' così. Invece sul rimorso siete tutti netti, già sto oltre i 10, proprio siete dei rimorsoni, ma a me piace. Allora io vi slancio nel break delle 11.45, dal quale torniamo con la seconda novità di oggi e poi una canzone che mi è venuta in mente prima, vai.
3: Rockstar. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: State ascoltando
12: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
0: C'è vita sul pianeta torbido. È il momento della novità. Questa è Microonde con due zeri al posto delle O. E loro sono i Caracalma. Vai.
12: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

alle 11.50, esatte le 11.50, quindi a questo punto vi devo che cosa? Vi devo che i Gut Feeling tornano dal vivo al Wishlist. Giovedì 21 maggio a partire dalle 21.30 per un unico imperdibile concerto, ingresso 10 euro direttamente in cassa. La rock band romana, attiva dal 2011 e nata dall'incontro di diverse esperienze musicali, porta sul palco il proprio sound energico e deciso, costruito su una sezione ritmica solida, su intrecci vocali intensi e coinvolgenti. Fin dagli esordi, il progetto si distingue per un approccio evocativo e narrativo che ha trovato una prima espressione nell'opera rock Lights and Shadows, è il loro primo lavoro. Ci piace, e è un live intenso e coinvolgente che abbraccia diverse sfumature della musica rock. Allora ce lo sentiamo insieme, intanto loro in concerto giovedì 21 maggio al Wishlist in via dei Volsci 126B a Roma. Come vi ho già detto, le prevendite sono in cassa, non ci sono prevendite, si va direttamente lì, 10 euro, passa la paura. Allora io di solito parlo sugli intro e sugli outro delle canzoni, ma in questo caso vi faccio sentire la loro sezione ritmica di basso e di batteria, che sono l'intro di questa canzone, Silenzio dei Gut Feeling.

0: L'abbiamo sentito, lo sento anche molto bene. Allora, Alessandro mi dice una cosa interessante. Adesso non so se qualcuno di voi vuole rispondere a questo messaggio, che non è vocale, ma la dice lunga. Allora, quando l'ex ragazza del fratellone, dopo averci passato una bellissima serata durante la notte, mazza come usi bene le virgole, ti manda un messaggio confessando di aver sbagliato fratello, che cos'è? Rimorso o rimpianto? Il problema è lei. Cioè, nel senso, dovresti chiederlo a lei se c'ha più il rimorso di essere uscita con te dopo essere stata con tuo fratello, o se c'ha rimpianto di aver scelto il fratello sbagliato. Non lo so, guarda, non ti so aiutare, però posso sentire chi c'è adesso che faccia alzare lì dalla 24esima fila, che è il mio numero. Vai!
1: Ma meglio vivere bene!
0: È meglio vivere bene, sembra facile.
1: E quindi semplicemente sti cazzi, sia dei rimpianti che dei rimorsi.
0: Ah, vabbè, una via del quindi sti cazzi, sia dei rimpianti che dei rimorsi. Notaio, vuol dire qualcosa a riguardo?
2: Allora, sì, va bene, sì. Però penso stia ascoltando un'altra radio.
0: Sì, perché non ha capito che mi deve dire o l'uno o l'altra, quindi non do un voto a nessuno dei due. Allora, prima un marziano che ha parlato di prendere la vita a morsi, perché ha detto alla fine sono le cose della vita quelle che vanno vissute così per come ci capitano, e quindi bisogna anche in qualche misura accettarle, farci pace, fare quella che io chiamo mente locale, oppure accettare il principio di realtà. Lo faccio attraverso il pianoforte e le parole di Antonello Venditti in un brano molto molto vecchio, che appunto è Le cose della vita, che ascolto molto volentieri con voi.

0: da Antonello Venditti. Sono le 11.59, stiamo quindi per svoltare verso mezzogiorno, l'ultima ora di questo viaggio. C'è ancora un fottio di animaletti un po' pazzi inventati da me, che sono i vostri vocali, per cui ne sparo, facciamo due, vai, sentiamo.
1: Poi dico, ma non è vero niente.
0: Ah, ecco, questa è quella che si rimangia.
2: Bella Dario, bella Marte contro.
0: Sì, ciao a te.
2: Sarebbe bello vivere senza, però dai, scegliamo i rimorsi, che almeno abbiamo fatto qualcosa, no? Ce ne siamo pentiti, però almeno abbiamo fatto. Invece rimpianto, rimpianto è proprio mamma, una presa a male.
0: Rimpianto, sì.
2: Rimorso recente.
0: Dimmi un rimorso, vai.
2: Ho fatto arrabbiare la donna che amo perché gli ho scritto un bigliettino d'amore che lei ovviamente non ha capito, evidentemente, ma sbroccato.
0: Ha sbroccato male.
2: Quindi se non l'avessi fatto, oggi sarei emotivamente più tranquillo.
0: Vabbè.
2: Inserire bestemmia.
0: Inserire bestemmia. Ma se poi bestemmio io per te, ci sta. Però è brutto che uno manifesta il proprio amore e l'altra persona non l'ha capito. Ma addirittura che si è incazzata, non lo so che gli hai scritto. Cioè, come l'hai manifestato te st'amore? Questo poi è da capire. 3791-600-190, se vuoi chiarire. Ogni tanto mandate i messaggi di chiarimento e questo mi fa piacere perché mi aiuta a capire meglio quello che vuoi dire. Però tu l'hai fatto, quindi non ci avrai mai rimpianto di non averlo fatto. Il rimorso è che si è incazzata.

0: la rappresentante di lista con la sua amare, anche per amare ci vuole coraggio, l'abbiamo capito da questo vocale di questo marziano, quindi va bene. 3791-600-190, ancora tante di voi, vai, chi c'è, vai!
1: Ciao Marti, ciao, oh, da ciao, allora, bello, ciao, più ciao, grande ciao. Rimorso in assoluto, oh, aver accusato un amico.
0: Hai accusato un amico?
1: Di una cosa che non aveva fatto, ah. E non dimenticherò mai la sua espressione sul viso,
0: credo,
1: una cosa che mi ha dato molto fastidio e mi dispiace.
0: Ma gli hai chiesto?
1: Era un amico, è un amico, vero.
0: Ah, quindi sei un amico tuttora che hai chiesto scusa.
1: Quindi un, no, più grande, però sicuramente è quello che mi ricordo di più. E rimpianto una cosa bella che avrei dovuto dire a una persona che se lo meritava, che non devo.
0: Quindi c'è sia rimorso che rimpianto.
1: In un momento in cui avrei dovuto farlo non l'ho fatto.
0: No, ma glielo potevi dire, no?
1: Però i rimpianti secondo me non esistono.
0: Ah.
1: Cioè, nel senso che la vita va come deve andare. Bacio a tutti.
0: Bacio a te. Quindi diciamo che do il voto al rimorso, perché il rimpianto non esiste, mi piace. Io pure ho il rimorso di aver dato la colpa a qualcuno per qualcosa che non aveva fatto e che invece avevo fatto io, sai, a mio padre. Quando mia madre mi trovò una videocassetta porno con John Holmes, si chiamava Carne Bollente, che mi aveva dato Marco Marchini, che la prendeva sotto banco al mercato delle videocassette, e Davide Pugnetti le doppiava col videoregistratore. Quando me l'hanno trovata dentro casa, mia sorella mi ha detto: no, ma Dario è minorenne, non può essere la sua. È vero, sono vietata ai minori di 18. E quindi l'ho accollata a mio padre. E mio padre mi guardava e mi diceva: diglielo, diglielo che è tua. Io dietro: ma no mamma, io sono minorenne, perché avevo 14 anni. E devo dire che ci ho avuto il rimorso tuttora. Poi non ce l'ho avuto più, perché mio padre praticamente per una settimana ha vissuto chiuso in salone. E un giorno io, preso dal rimorso, quindi a distanza di una settimana, ho confessato a mia madre che la videocassetta era la mia. E mi ha detto: adesso glielo dici te a tuo padre. Io andai da mio padre e gli dissi: papà, che vuoi? Dico: no, la videocassetta era la mia. E lui mi ha risposto soltanto un laconico: lo so, stronzo. Che forse è la parola che mi ha detto di più in vita sua, il povero Luciano. Anzi, non voglio offendere tutte in generale le forze dell'ordine, ma lui amava dirmi sempre: sei più stronzo te che una merda di carabiniere. Che adesso ci saranno i pro e i contro su questo.

L'hai già notato? La superficie delle cose è liscia, lucida, perfetta, senza irregolarità. È già la promessa di un futuro grandioso. Adesso accomodati e rilassati. Rilassati. Rilassati. Rilassati.

Cosmo, Tristan Zarra, attenzione che qua sta salendo quello che succederà domenica, che non dovrebbe salire, però vabbè, che dobbiamo fare. Grande Alessandro, questa è una considerazione che non ho mai fatto. Anzi, che tuo padre non ti ha detto sì, però mo è la mia. Giustamente. No, mio padre, la vecchia volpe, giustamente con mia madre, mi hanno perdonato per sta piccola marachella e ci hanno registrato sopra il concerto del Mandela Day, non so se ve lo ricordate. Quindi praticamente questo tributo qua alla fine della prigionia di Mandela, alla fine di fatto dell'apartheid in Sudafrica, e praticamente hanno fatto questo concertone meraviglioso e io non potevo più quindi mettere mano alla faccenda, per dirlo in maniera elegante, con quella videocassetta, e ho dovuto chiedere ai miei spacciatori altro materiale, ma ormai avevo paura che mia madre, insomma, mi trovasse tutto. E però a un certo punto, sai quando le videocassette dell'epoca un po' si accavallavano le frecce, quindi a un certo punto c'è un frammento di un rapporto orale, chiamiamolo così in maniera elegante, sempre con John Holmes, che appariva durante Mandela Day dei Simple Minds. Quindi io ormai sapevo che in quel punto c'era, mi sarò visto 60 milioni di volte na na na na na na na, Mandela riuscivo quindi costante tutto a fare l'utilizzo di quella videocassetta, della quale ho covato il rimorso per averla accollata al povero Luciano. In realtà era la mia, sì, era la mia. Sì, hanno distrutto la macchina, era la mia. Va bene, allora 12:12 è il mio orario preferito, lo sapete, e quindi è il momento della doppietta di mezzogiorno. Parto da Ghe e Fra Quintale, vai.

0: Gue, Fra Quinzale nei tuoi skinny. Andiamo al break e torniamo. Torniamo con il nuovo classico. Nuovo classico. Senti che ossimoro, vai.
1: Rock Spot. Io si rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
3: Cacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Groenlandia,
10: Sky Italia,
9: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
10: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
9: solo al cinema dal 21 maggio.
10: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
9: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
10: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
9: Francesco Totti,
10: Carlo Verdone,
9: Zico e molti altri.
10: Musiche di Piotta.
9: Info e biglietti su nexostudios.it.
11: Tutto quanto passerà.
12: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
13: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
14: Questo è
15: Marte Contro.
14: C'è vita sul pianeta torbido.
0: 12 e 18, eccolo qua, l'ultimo classico per oggi, lei è Lisa, Heaven Out of Hell.
15: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Groenlandia, Sky Italia in collaborazione con Radio Rock e AS Roma presentano Aldair, cuore giallorosso, il documentario sul difensore brasiliano, solo al cinema dal 21 maggio, diretto da Simone Godano e distribuito da Nexo Studio. Racconta la carriera del numero 6 della Roma e il suo legame profondo con la squadra e la città oltre le 13 stagioni in giallorosso. Un viaggio tra calcio, appartenenza e memoria, da Rio de Janeiro alla città eterna. Voce narrante Claudio Amendola, testimonianze di Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico e molti altri. Ho intervistato anche Sandro Buonvissuto, tanta roba. Le musiche sono di Erpiotta e l'info e i biglietti sono su nexostudio.it. Questo vi dovevo, faceva rima e c'era. Siamo all'interno di Marte Contro, mandami un vocale breve, timbrate il sistema 3791 600 190.
1: A me mi piacciono un botto tutte e due, io vorrei vivere tutta la vita sia dei rimpianti che dei rimorsi.
0: Ah, bravo, doppio.
1: Sai che bel crogiolamento del dolore.
0: Crogiolati, vai, benissimo, mi piace.
2: Ciao Marte. Ciao. Allora guarda, stavo per risponderti, meglio non avere rimpianti, sì, perché coi rimorsi tanto prima o poi il tempo li asfalta. Ma in realtà non è così. In realtà, se il rimpianto o il rimorso condizionano il tuo stato presente, quindi non ti rendono felice, obiettivamente sono brucianti entrambi. Mentre invece, se sei felice, puoi fare pace sia col rimorso sia col rimpianto.
0: Se sei felice, tu lo sai, batti le mani. Se sei felice, tu lo sai, la doppietta di Marte Contro delle 12:20. Sono

0: Allora, Marrakesh ci ricorda che la Svezia si restringe in questo Greta Thunberg, che l'ho messo in doppietta con questo allegro, simpaticissimo pezzo privo di rimpianti e privo di rimorsi della nostra Levante.
1: Ciao.

0: Sei rimasto da solo, non segui il branco, balli il tango mentre tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fa tiki bom bom
1: tiki bom bom. Levante 12:30, ci siamo, andiamo avanti, che siete ancora tanti e tanti, vai, sentiamo cosa c'è qua, vai.
2: Quando rimpianti e qua da rimorsi, ma qui la vita ammozzi, raga.
1: Lo so.
2: Cioè, veramente meglio vive e basta.
1: Lo so, però questo non va.
3: Buongiorno e buon martedì.
1: Buongiorno.
3: Allora, penso sia meglio vivere di rimorsi, perché rimpianti sono qualcosa che non hai fatto,
1: esatto,
3: che te ne penti,
1: bravo,
3: e dici magari, almeno
1: farlo,
3: per me,
1: cazzo,
3: avrei voluto farla. Rimorsi è qualcosa di cui ti penti di aver fatto, però almeno l'hai fatta.
1: Almeno l'hai fatta.
3: Che cos'è se non vivere? Almeno fai cose,
1: vivere
3: di aver vissuto.
1: Vasco,
3: hai qualche rimorso, qualcosa che magari non dovevi fare, però almeno ci hai provato. Vuol dire che in quel momento ti sentivi di farla, quindi va bene così, no?
1: Sì,
3: per
1: sì.
3: Cui alla fine rimorsi hanno senso? Forse no. Proviamone.
4: Vediamo. Bella Radio Rock, sì. Bella Marte Contro,
1: sì.
4: Meglio vivere dei rimorsi o dei rimpianti.
1: Sì.
4: Sto giro mica lo so,
1: sai. Morì però.
4: Secondo me è meglio vive e farsi i cazzi
1: che campi cent'anni.
4: Secondo me è meglio.
1: Eh sì.
4: Troppe domande.
1: Non te faccio più
4: non
1: domande.
4: Non ci sono tutte le risposte.
1: Ho capito, ma io ogni settimana un sondaggio devo farlo, notaio, questa non andava.
3: Vabbè, non credo sia vero, però diciamo di sì.
1: Infatti, cioè, mi lascio un po' interdetto. Allora, dal vento del tiki bom bom di Levante passiamo al vento d'estate tra Masga e Zenico, lo fa, ne sanno parlare. Lascia...

0: Fabio e Masca Zè che soffia sulle città. Sentiamo che c'è qua un bel messaggione lungo, vai.
1: Ma questa cosa di mettere sempre insieme rimpianti e rimorsi come se fossero perfettamente speculari è un po' una forzatura.
0: Vabbè, scusa.
1: Solo perché il rimpianto è per qualcosa che non hai fatto e il rimorso per qualcosa che hai fatto?
0: No, vabbè.
1: La differenza fondamentale per me è che sì, il rimpianto è per qualcosa che non hai fatto, ma il rimorso è per una carogna.

0: reata che hai fatto.
1: Addirittura.
0: Un'azione che reputavi moralmente condannabile. Uno può rimpiangere di non aver fatto il pittore e aver optato per un solito posto al comune.
1: Sì.
0: E non c'è nulla di male.
1: No, per carità.
0: C'è da dire che se avesse fatto il pittore e avesse avuto una vita precaria e infelice, avrebbe rimpianto di non aver accettato il posto in comune.
1: Ah,
0: e come te salvi?
1: Ti seguo, vai.
0: Il rimorso invece è perché hai fatto la merda per un vantaggio immediato e potevi evitarlo. E poi te sei sentito appunto una merda e ti sei pentito vivendo col rimorso. Come si può risolvere il problema della scelta sbagliata?
1: Poi volta fammi tu i sondaggi.
0: Beh, per il rimpianto è facile. Va dove ti porta il cuore o la pancia. Insomma, scegli l'istinto, il cuore, l'anima e non avrai rimpianti.
1: Oh, professore.
0: Le scelte di cuore difficilmente si rimpiangono. Si rimpiangono quelle di testa. Per il rimorso, invece, se hai fatto una carognata per un tuo vantaggio, c'è poco da dire. Sei una merda. Ci puoi convivere? Bene, va avanti.
1: Bravo,
0: e dopo un po'
1: bravo,
0: ti passerà. Non ci puoi convivere? T'attacchi al cazzo.
1: Esatto,
0: ci potevi pensare prima.
1: O no? Sì, no, come no? Non ho capito però il senso della risposta a questo punto, però.
2: Allora, sì, per me va bene, solo che mi sembra più rimpianto che rimorso.
1: Dici che è un più rimpianto? Non lo so, io non l'ho proprio capita in generale, per cui non so se effettivamente. Però questo è il classico vocale che ci farà riflettere, quindi insomma riflettete che il rimorso ce lo dovete avere se veramente avete fatto qualcosa, come ha detto lui, da merda, poi nella vita.

0: Sandro, che amica cazzi, Fulminacci, 12:39, andiamo avanti. Marziale, Marziani, prima di lasciare tutto a Vincenzo Pigliapoco, vi ricordo domani invece mercoledì cronache dal Pena Torbido, Fanta intervista, non so ancora a chi.
1: No.
0: Che?
1: Rimorsi. Tutta la vita. Mai un rimpianto piuttosto mille rimorsi.
0: Mai un rimpianto.
1: Quali?
0: Tienetelo per te. Sì.
2: Buon Giorgio, Dario.
0: Buon Giorgio.
2: Qui praticamente ti apro il terzo occhio.
0: Il terzo occhio
2: consiste nella scelta consapevole, ovvero non è tanto dire lo faccio o non lo faccio, ma è scegliere
0: oggi,
2: con
0: sì.
2: consapevolezza il perché non voler fare una cosa.
0: Sì.
2: Quindi la cosa importante è ascoltarsi.
0: Sì, ma io non ti ho chiesto fammi una morale.
2: Il terzo occhio, come lo aprono i Tool e i Deftones.
0: Il terzo
2: occhio. E anche la BFM.
0: No, la BFM no, santo Dio. Però beh, io capisco questi che mi fanno i professori, io volevo una risposta.
3: Sì, va bene, se va bene a lui va bene pure a noi.
0: Va bene pure a noi, però io non ho capito poi se sceglie tra rimorso e rimpianto, però insomma non posso costringervi a scegliere. Io vi ricordo che questo è un contest ed un format altamente democratico, per cui diciamo che solitamente lascio che diciate quello che vogliate rispetto al quesito che pongo, e accetto anche quando siete così diciamo didascalici oppure così didattici, per cui didattiche e didattici ci fate la professoressa e il professore. Però è vero, sarebbe meglio non vivere né di rimorsi né di rimpianti, quindi fare tutto quello che ci va di fare per evitare di avere rimpianti, e fare tutto quello che ci va di fare seguendo la nostra morale, che fa sì che poi un giorno noi si possa vivere senza il rimorso di aver fatto quel qualcosa che va contro la nostra morale. È un po' un cane che si morde la coda, un po' contorto come Marzullo, no? Come diceva Butina imitando Franco Califano, come sei contorto Marzullo, ho capito un cazzo. Effettivamente è un po' difficile.

0: Il lieto evento finale è quello degli Usmamo, che è un po' che non passavo, sono le 12.43, mi manca ancora un qualche messaggio, ma mi manca ancora il break delle 12.45 e rientro con la consuetissima novità, l'ultima novità per oggi di Radio Rock Italia e Marte Contro. 3791-600-190, è meglio vivere di rimorsi o è meglio vivere di rimpianti?
1: Io preferisco decisamente il rimorso.
0: Rimorso?
1: Perché pur essendo nato da un'azione sbagliata o impulsiva,
0: sì,
1: mi ha dato dei ricordi bellissimi, come ad esempio quella volta in cui sono andata al concerto con uno sconosciuto, ma è stata una delle esperienze più intense, più folli della mia vita.
0: Bello, evviva i concerti con gli sconosciuti! Ma poi alla fine, dai, i rimorsi non esistono se uno, non vivendo di rimpianti, fa delle scelte che poi lasciano, come in questo caso di questa marziana, un ricordo indelebile. Ne è valsa la pena, l'importante è che ne valga la pena. Sul rimpianto è difficile che ne valga la pena, perché rimarrai sempre con quel dubbio che non sai se una cosa l'hai fatta. Invece fare una follia, andare a un concerto con uno sconosciuto e ricordarti poi quella giornata per sempre, fa sì che tu, insomma, possa vivere con un mattoncino in più esperienziale rispetto a quello che abbiamo fatto nella vita. Vabbè, morale a parte, break delle 12.45 e torniamo con l'ultima novità di oggi.
2: Rockstar. Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
5: Perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Ciao, sono Alessandro Tirocchi.
10: Ed io Maurizio Paniconi.
9: Vi aspettiamo dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma con
11: Morta zia, la casa è mia.
9: La zia Olga muore e quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità.
10: Tra litigi, sorprese e colpi di scena
9: scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia.
10: Ho detto che è mia.
12: Ha detto
10: casa è mia.
9: Dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma,
11: Morta zia, la casa è mia.
9: Info e prenotazioni 06 7850 626 oppure WhatsApp al 324 5498 051. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
13: State ascoltando
9: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
0: 12.47, rientriamo dal break delle 12.45, è l'ultimo per questo Marte Contro di oggi. E rientriamo con l'ultima novità, powered by Riccardo Magni, Vivi Rotation, come odia dire lui. Loro sono i Stunt Pilots con la loro Sex Drive. È un bel pezzo, ne sentiremo parlare a lungo, ascoltatelo con me nel caso in cui fosse per voi la famigerata prima volta.
9: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Sound Pilots, sembrano motori di moto rampanti, invece è il Sex Drive, il drive della loro musica rock, questa novità che ci manda all'ultimo talk prima dei saluti, 12.51, allora io c'ho ancora un paio di vocali lì sotto l'ultima fila, dai allora 3791-600-190, è meglio vivere di rimorsi o di rimpianti?
1: Buongiorno Marco.
0: Buongiorno, buongiorno a te Marziana.
1: Bella domanda.
0: Eh sì, grazie, l'altro
1: me
0: l'hanno
1: secondo
0: un po' blastata.
1: Secondo me è meglio il rimorso, in quanto sai che quello che dovevi fare è stato fatto,
0: sì,
1: giusto o sbagliato. Invece il rimpianto è qualcosa che ti porterai per tutta la vita.
0: È vero.
1: Per qualcosa che non hai fatto e magari ti avrebbe reso felice.
0: Guarda, con me sfondi proprio una porta.
1: Quindi
0: aperta.
1: Meglio anche vivere con una certezza che con mille dubbi.
0: Sì.
1: Anche la certezza di aver sbagliato.
0: Voglia, si cresce dagli errori.
1: Ciao Marziana.
0: L'ultimo, vai.
2: Buongiorno Dario.
0: Oh, ciao.
2: L'impianto di rimorsi,
0: dai,
2: che
0: vai.
2: Ti dico? Sempre meglio chiedere scusa che chiedere permesso.
0: Ah,
2: però purtroppo per me c'è un grosso rimpianto, che è quello di non essere riuscito a salutare nonna.
0: Ah, lo vedi?
2: Resto, a sti cazzi.
0: Ma sì, ma che ce frega? No, dai, dai un giudizio a te stesso.
2: No, credo abbia sbagliato numero quando la risposta.
0: Quando vado randomico sul notaio, volo, decollo.
3: In piazzale Favretti, le 8 del mattino, di fronte alla stazione. Pensi agli affari tuoi e alle tue preoccupazioni, che non sono poche. Aspetti il 2 per Venezia. Una giovane ragazza

0: Maria Pierpaolo Cavoilla, sono le 12.54, sono arrivato alla fine di questa puntata di Marte contro Radio Rock Italia. Torna con voi in voce subito dopo di me con Vincenzo Pigliapoco. Non vi molla fino a stasera. Classificone finale neanche ve lo dico, perché ho due voti per il rimpianto e un voto neanche certo per il rimpianto. Il resto è tutto un'unica scelta. I marziani e le marziane si sono espresse: meglio vivere di rimorsi che di rimpianti, la vita è un mozzico, basta non prenderlo in delle parti, insomma, e poi fanno male a lungo perché il tempo poi cura tutto, ma vivere di rimpianti due palle, quindi buttatevi nel fuoco, buttiamoci nel fuoco e andiamo avanti. Allora, l'appuntamento con Marte Contro è domani, mercoledì, giornata di Torbido, quindi parleremo un po' del podcast, Torbido Podcast, seguitelo sui social, e con una fanta intervista, non so ancora a chi, ma insomma lo penserò domani mattina. Excusatio non petita, accusatio manifesta, ricordatevelo sempre, scambiatevi tanti messaggi, di pace, d'amore, di guerra, dei vocali fatti bene che poi rimangono, e se state, non state attenti girano anche nelle altre chat, soprattutto chi si fa i cazzi suoi campa cent'anni. E adesso io me ne vado al mare, voi fate un po' quello che vi pare, divertitevi, rimanete però sintonizzati su Radio Rock Italia, Troppo Italiano, Marte Contro vi saluta, ciao, a domani, ciao.
1: Avete ascoltato Marte Contro. C'è vita sul pianeta Torbido.

0: troppo italiano.
1: Volevo nascere in Perù.
2: Martedì 12 maggio, 13 in punto, quindi troppo italiano con Vincenzo Pigliapoco qui in regia. Dopo Marte contro di Dario Cecchettani si prende la navicella e si torna sul pianeta Terra con me dalle 13 fino alle 15. E allora iniziamo subito con la musica senza perderci in ciance inutili, e ovviamente la prima canzone è sempre scelta da Dario Cecchettani, che ringrazio e saluto. L'ultima fila con ritmi diversi.

L'ultima fila, ritmi diversi, la prima canzone di Troppo Italiano in questo martedì 12 maggio. Vi ricordo subito tutti i contatti della nostra radio: 3791 600 190 è il numero su WhatsApp per messaggi e note audio. Potete ascoltarci ovviamente in streaming sul sito radiorockitalia.it, ma anche scaricando l'applicazione gratuita sia per iOS che per Android di Radio Rock Italia. Potete ascoltarci in DAB+, in tutto il Lazio, in FM sui 96.6 a Roma.

rock italiano, ma in generale di tutta Radio Rock Italia. Questi erano i Mon con Calypso. Mon, una delle tantissime band romane che abbiamo all'interno del nostro database, formatisi appunto a Roma nel 2014, nel lontanissimo 2014, ormai 12 anni di storia per la band romana, nata in realtà in un box sotterraneo, folk, alternative e anche tanta elettronica, come abbiamo potuto sentire anche nel riff principale di questa canzone. Adesso Elephants in the Room, Should Be Running.

anche loro nati a Roma nel 2019 più o meno. La band nasce da un mappazzone, perché ogni componente in realtà viene da un genere diverso: qualcuno dal punk rock, qualcuno dal prog, qualcuno invece dal funk. Fanno sì rock ma molto pop. Qualcuno il pop lo ripudia, loro invece lo accolgono, dicendo che appunto fare musica pop significa aprirsi a mille influenze, e mille influenze le abbiamo sentite, soprattutto con questa Should Be Running. Adesso, prima del break, i Timoria con Sangue Impazzito.

0: Rock Sport.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
6: Questo è...
7: Troppo italiano.
6: Volevo nascere in Perù.
8: E dopo il break eccoci tornati in diretta. Subito il primo classico di Troppo Italiano. Caparezza ti fa stare bene.
7: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

passa come classico proprio qui in radio, a Radio Rock Italia. Allora, siamo di nuovo in diretta dopo il classico delle 13:15. Continuiamo con la musica. Andiamo giù pesanti stavolta, perché io ho proprio voglia, io ho bisogno di carica, E in questo momento i Little Pieces of Marmalade cadono proprio a pennello con la loro One Cup of Happiness.

Marmalade, The One Cup of Happiness. Loro sono solo due, non sembrerebbe mai dal sound, ma sono solo due persone. Una persona alla batteria e una invece alla chitarra. Riempiono il mix veramente come pochi altri fanno, soprattutto, ripeto, in due componenti. Un po' non sto paragonando ovviamente Little Pieces of Marmalade ai Bud Spencer Blues Explosion, ma il funzionamento è simile, Loro sono usciti da X Factor, me li ricordo benissimo. Molti dicono X Factor, il male della musica, è colpa di questi talent, X Factor, The Voice e tutte queste varie cose, ma in realtà spesso e volentieri qualcosa da X Factor esce. Non ci vanno solo persone a caso, non ci vanno solo persone in cerca di fama, non ci vanno solo artisti inutili. Qualche volta esce qualcosa di molto bello, sta a noi discernere fra quello che è brutto e quello che è bello. Poi, se poi tutti andiamo ad ascoltare ciò che è brutto, è ovvio che X Factor sembri il male assoluto. Però anche nelle nostre novità abbiamo gli Stunt Pilots con la loro Sex Drive, che non è niente male, e anche loro sono usciti da X Factor, anche loro nel 2023, se non sbaglio. Poi spero mi capitino, così almeno ce li sentiamo e rifacciamo questo discorso. Per ora però no, ci fermiamo sull'underground con Mattia Luna.

Illusioni di Mattia Luna. Adesso qualche ricorrenza per voi. La prima riguarda Nada, una delle figure più originali della musica italiana, la regina dei classici di troppo italiano. Almeno arriva sempre lei, sempre lei. Nata in Toscana, la conosciamo tutti con Ma che freddo fa, tantissime le canzoni iconiche di Nada. Cosa succede per lei il 12 maggio? Allora, nel 71 vince Sanremo insieme a Nicola De Bari con Il cuore è uno zingaro. Però poi l'anno dopo arrivò nel 72 con Re di Denari, forse un brano che qualcuno ricordiamo di meno. Però il 12 maggio poi, quindi giusto tre mesi dopo Sanremo, Re di Denari, questa canzone entra ufficialmente nella classifica dei dischi più venduti d'Italia. Quindi adesso ascoltiamo Nada con un classico che in realtà arriva molto dopo ed è Amore disperato.

di denari arriva in cima alle classifiche, ma è un giorno molto importante anche per Renato Zero, uno dei miei artisti preferiti. Il 12 maggio è la data in cui anche per lui è una questione di hit parade. Nel 79 il Carrozzone vive un momento di consacrazione definitiva nelle classifiche italiane, diventando poi quello che conosciamo come uno dei più grandi successi della carriera di Renatone Zero. L'album è Era Ero Zero, l'album si chiama Ero Zero e rappresenta tutto quello che è Renato Zero: mondo teatrale, malinconico, ma allo stesso tempo melodie super italiane, quasi troppo italiane potremmo dire. Il Carrozzone in quel periodo arriva in cima alle classifiche e consacra definitivamente la carriera di Renato Zero, che in quel periodo si muoveva un po' nella nicchia scandalosa, no? Costumi eccentrici, provocazioni, il trucco, molti non lo apprezzavano, ma l'arrivo del Carrozzone in cima alle hit parade nel maggio del 79 fa capire a tutti che Renato Zero e soprattutto l'underground, perché possiamo chiamarlo underground, quello che era underground negli anni 70, può anche dominare le classifiche. Il brano consolida anche il rapporto con i suoi fan, che adesso nel 2020, ma in realtà più nel 2016, tutti follettini e follettine per via di Follettina, non so se la conoscete, un personaggio alquanto particolare, quindi chiamava i fan follettini e follettine, ma non tutti sanno, probabilmente lo saprete meglio di me, che Renato Zero chiama i suoi fan sorcini, di gran lunga meglio di follettini e follettine, molto sinceramente.

album del Carrozzone. Forse questa è rimasta ancora più impressa nella memoria dei suoi fan, ma il Carrozzone rimane una canzone strabiliante. Allora, abbiamo citato al volo quello che era l'underground negli anni 70, e allora arriviamo all'underground del 2026 con gli All You Can Hate Rockstar.

post-punk lo chiamiamo, possiamo chiamarlo così, possiamo chiamarlo emo, possiamo chiamarlo shoegaze, però ci sono anche tante sonorità pop, questo dal loro nuovo Afterglow, la canzone si chiama Rockstar. E allora procediamo di corsa verso il break delle 13.45 con i Negrita, Notte Mediterranea.

0: Rock Sport.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
3: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
2: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi, siete avvisati.
4: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
2: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
5: Groenlandia,
6: Sky Italia,
5: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
6: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
5: solo al cinema dal 21 maggio,
6: distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano. Il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
5: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
6: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
5: Francesco Totti,
6: Carlo Verdone,
5: Zico e molti altri.
6: Musiche di Piotta.
5: Info e biglietti su nexostudios.it.
7: Tutto quanto passerà.
8: State ascoltando
9: Troppo Italiano.
8: Volevo nascere in Perù.
10: Ne abbiamo parlato ieri e Jovanotti arriva oggi fra le novità, in realtà in un brano di Frankie Energy MC, pedala e batteria.
8: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Questo lavoro in studio di Frankie AI Energy MC si intitola Voce e Batteria. Si tratta di un progetto sperimentale ed essenziale che rilegge i grandi classici della sua carriera utilizzando esclusivamente la sua voce, la batteria acustica e pochissimi altri suoni. Fra le varie collaborazioni abbiamo Diodato, Tiziano Ferro, Emma e Lisa, ma spiccano in particolare Fabri Fibra nella scurissima Auto da Fè Batteria, riedizione della già scura Auto da Fè del 96, e questa di Giovanotti nella riedizione di Pedala. Fibra e Giovanotti hanno entrambi aggiunto una loro strofa inedita che si integra nell'atmosfera dei due brani e li attualizza.

notte di 12 maggio, troppo italiano in questo momento, 13:55 qui su Radio Rock Italia. Vi ricordo il numero della nostra radio, 3791-600-190, per messaggi e note audio su WhatsApp. Potete ascoltarci in streaming su RadioRockItalia.it o scaricando l'applicazione gratuita per iOS e Android di Radio Rock Italia. Potete farlo in DAB Plus, potete ascoltarci in DAB Plus in tutto il Lazio e in FM anche sui 96.6 a Roma nel nono municipio e su tutto il litorale. Procediamo con un po' di musica italiana prima di arrivare anche alle ricorrenze international. Oggi troppo italiano diventa internazionale. Andiamo un po' in tutto il mondo, anche perché c'è qualche notizia interessante su quelle che credo possano essere alcune delle vostre band preferite, sicuramente alcune delle mie preferite. I Satan Tango adesso con Strada Provinciale 6.

Satan Tango con Strada Provinciale 6, lo shoegaze italiano viene quasi tutto dalla pianura padana, chissà perché, sarà l'atmosfera triste, sarà la nebbia, ma esce sempre da lì. I Satan Tango li abbiamo avuti anche con questo singolo per parecchio tempo fra le novità di Radio Rock Italia. E allora arriviamo anche alle ricorrenze estere. Facciamo un po' un primo quadro della situazione. Prima di tutto, nel 1957 Elvis Presley continua il suo dominio nelle classifiche americane con All Shook Up, simbolo dell'esplosione planetaria del rock and roll. Poi andiamo nel 67, perché nel 67 esce Are You Experienced, l'album storico Jimi Hendrix, il suo tra l'altro album di debutto. Continuando a parlare sempre di uno di quei temi immortali qui almeno su Troppo Italiano, che è: gli album di debutto sono quasi sempre meglio di tutti gli altri, perché sono più freschi, sono più, non lo so, c'hanno un non so che, e sicuramente è una cosa che possiamo dire di Are You Experienced, forse uno degli album migliori della storia della musica. Adesso arriviamo all'indie italiano con i Panta.

Panta 1990, come sentirsi vivi. Adesso vi leggo qualche ricorrenza che ha a che fare con il succo della prossima ora, con la notizia importante della prossima ora. Vi dirò subito, la notizia non è nuova, semplicemente è una cosa di cui mi sento di parlare ora, perché ha maturato, è una notizia che ha avuto conferma, quindi adesso ne parliamo. La prima ricorrenza che riguarda questa notiziona è che nel 1948, oggi nel 12 maggio, nasceva Steve Winwood, sia voce degli Spencer Davis Group e anche dei Traffic. Vi dirò subito, questa ricorrenza ha poco a che fare con la notizia. Se avete già capito di cosa andremo a parlare, evidentemente siete fan sfegatati di Steve Winwood e avete già sentito delle notizie, delle voci anche poco affidabili. Però se ci siete arrivati, tanti complimenti. 3791 600 190. Dopo i Pancreas leggeremo altre due notizine che in realtà si avvicinano molto di più al tema, anzi ci sono proprio attaccate. I Pancreas con Sosta.

Pancreas con Sosta. Allora arriviamo alla seconda ricorrenza, agli anni 70. Nel 71, il 12 maggio, Mick Jagger sposa Bianca Perez Mora Macias, matrimonio che diventa uno degli eventi mondani più fotografati dell'epoca rock. Quindi Mick Jagger sposa Bianca Perez e poi nasce Steve Winwood. Cosa potrebbero avere in comune?

0: Dopo te, allora, riassuntino, la prima notizia: nasce Stevie Winwood, la seconda: Mick Jagger sposa Bianca Perez, e l'ultima notizia che ci porta al succo di oggi è che i Rolling Stones nel 1975, in questa giornata, hanno registrato I Can't Get No Satisfaction. Quindi, se qualcuno di voi ha già capito, 3791 600 190, di cosa andiamo a parlare. Intanto andiamo verso il break con i Baustelle e la loro Lele Marlene.
1: Siamo bambini rapiti, sepolti in un bar, guardiamo la Senna che passa e che va.

0: Rock Sport.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop!
6: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le coppe di Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: Questo è...
8: Troppo Italiano.
7: Volevo nascere in Perù.
9: Ultimo classico per Troppo Italiano prima dell'avvento di Silvia Ostini con Chaos Control. Ancora 45 minuti per noi, però intanto i Colle del Fomento con Ghetto Chic.
8: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

classico qui su Radio Rock Italia alle 14:21. Allora, qualcuno al 3791-600-190 ha già capito. Parleremo di Foreign Tongues. Cos'è Foreign Tongues? È il nuovo capitolo della storia dei Rolling Stones. Più che nuovo, a me verrebbe da dire ennesimo capitolo. Una band che ha scritto veramente tantissime cose, forse troppe. Io sono sempre stato un grande sostenitore della teoria meno fai meglio è. C'è un mio amico addirittura la chiama la Ferrante Cat, perché ogni discografia che vede bisogna tagliare qualcosa, c'è troppo, c'è una canzone in più che se non la mettevi era meglio. Ecco, i Rolling Stones hanno almeno una decina di album che se non li pubblichi forse è meglio, e questo secondo me sarà proprio l'undicesimo album da non pubblicare, che però vedrà la luce il 10 luglio, quindi c'è ancora tanto da aspettare, ma in realtà hanno già rilasciato qualcosa, quindi ora ne parliamo bene nel dettaglio con gli ultimi minuti che ci rimangono. Nel frattempo i New Candies, Snake It Snake.

Snake It's Snake, a proposito del discorso precedente, mi stavo riguardando la discografia dei Rolling Stones, ben 28 album all'attivo per loro, e come dicevo, secondo me molti di questi album potevano non essere pubblicati, ma bisognava aspettare magari qualche anno, prendere le canzoni migliori e metterle nell'album dopo, levando le canzoni peggiori dell'album dopo. Ad esempio Blue and Lonesome, Bigger Band, Bridges to Babylon, tantissimi, Dirty Work, uno fra tutti, probabilmente è quello che eliminerei più velocemente, Emotional Rescue, tantissimi, tantissimi. Gli unici che si salvano completamente forse sono Larry Bleed, Beggar's Banquet, Sticky Fingers, Exile on Main Street, vabbè, effettivamente sono tanti, però su 28 è ovvio che almeno una decina siano tutti da salvare. Sinceramente di questo ultimo capitolo della storia dei Rolling Stones io ho sinceramente paura anche perché non parlano solo di fare rock, ma parlano di fare rock e sperimentazione, cosa che io lo dico per, cioè non per esperienza, però tutte le band un po' più anzianotte che ho imparato a conoscere più in là, tutte le band più anzianotte che hanno fatto uscire roba negli ultimi anni, diciamo non andavano proprio a braccetto con la parola sperimentazione. Poi a me non vengono in mente, se a voi vengono 3791 600 190 magari mi sbaglio, gli 883 si incazza.

0: incazza, questa casa non è un albergo. Una cosa bella che hanno fatto i Rolling Stones nel pubblicare questo album è sicuramente l'anticipazione, perché l'hanno anticipato con un singolo, In The Stars, già disponibile sulle piattaforme digitali, insieme ad un'altra traccia d'apertura, Rap and Twisted. Su questo brano hanno fatto un lavoro interessante, perché era già stato pubblicato precedentemente all'annuncio dell'album, però era stato pubblicato su un vinile ad edizione limitata con lo pseudonimo di The Cockroaches, quindi non i Rolling Stones ma i Cockroaches. Se l'avessi comprato ti saresti ritrovato il nuovo singolo dei Rolling Stones. È una cosa che in realtà hanno fatto anche in passato, i Cockroaches è un nome che è sempre stato il nome alternativo dei Rolling Stones, e soprattutto qui mi viene da dire, Rolling Stones o Beatles? Il secondo nome dei Rolling Stones è The Cockroaches, ragazzi.
1: Povere bestie, studenti fuori corso, occhi fissi al cielo.

innocenti, povere bestie. Allora, qualcuno di voi mi chiederà giustamente: ma che caspita c'entra il compleanno di Steve Winwood? Perché Steve Winwood canterà nell'album Foreign Tongues, o suonerà, non so sinceramente ancora cosa farà. Ci sarà dentro anche Paul McCartney, ci sarà Robert Smith dei The Cure, Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers, che ultimamente sta un po' dappertutto, lo buttano un po' dove capita.

0: Ci sarà anche la partecipazione postuma speciale di Charlie Watts, registrata durante una delle sue ultime sessioni in studio prima della sua scomparsa nel 2021. E qui Ronnie Wood dice una cosa particolare: in studio c'era un'atmosfera davvero creativa, spesso abbiamo centrato l'obiettivo già alla prima ripresa. A me questo non comunica felicità, non comunica sicurezza. Se alla prima ripresa tu scrivi Little Wing, ok, grande. Se tu alla prima ripresa scrivi una canzone mediocre, potevi anche tentare una seconda volta, no? Quindi io ho molta paura. Questa paura non me la leverà nessuno. Devo aspettare il 10 luglio. Però intanto aspettiamo con Ik Mama, Attitudine.
1: Forse si chiama dolore, ma non lo riesco a sentire. Forse ho paura e non lo so definire. Forse perché sono piccola, ingenua, e non lo capisco se fingiamo una tregua. Forse perché sono vittima e tremo quando il mio corpo soddisfa il tuo ego. Forse perché mi sento in colpa, ma prego che un giorno lo specchio non veda il veleno. Forse perché sono stata umiliata dal tuo pregiudizio che mi ha condannata. Perché non mi sento all'altezza del corpo in cui madre natura mi tiene costretta. Forse è così, non lo chiamo per nome, ma forse si chiama dolore.

0: Rock Sport.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: State ascoltando
5: Troppo Italiano.
4: Volevo nascere in Perù.
6: L'ultima novità per Troppo Italiano prima dell'arrivo di Silvia Ostini e Chaos Control dalle 15 fino alle 17 sono i Finnegans, dimmi la verità.
4: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Sola, attiva dal 2018, nota per un sound che mescola indie rock, post-punk e noise, autodefinito spesso come Brianza Core. L'album Bala Urs è appena uscito ed è il loro quarto lavoro in studio e si avvale di collaborazioni di rilievo come quella che abbiamo appena sentito con Pierpaolo Capovilla nel brano che apre il disco. Abbiamo ascoltato quindi Finnegans insieme a Pierpaolo Capovilla con Dimmi la verità e Silvio Ostini ovviamente risponde no, io la verità non la dico a nessuno. Sappiate che dalle 15 alle 17 solo bugie quando c'è Silvio Ostini, solo menzogne, baggianate, due ore di baggianate con Silvio Ostini, però belle baggianate possiamo dirlo. Allora aspettatela, fra 10 minuti arriva. Intanto Evited Violence, Astronauta.

0: Con Astronauta per concludere anche questo martedì di Troppo Italiano. Manca pochissimo, giusto? La sigla finale, poi una canzoncina e poi arriverà Silvia Austini dalle 15 alle 17 con Caos Control a farvi compagnia. Dopo di lei Emanuele Guzzardi, come ogni giorno, la sua Rookieperina 500 dalle 17 alle 20. E infine per concludere questo splendido martedì Federico Corsi con Fuori Comfort. Noi ovviamente ci risentiamo, ci risentiremo la prossima settimana sempre qui su Radio Rock Italia, è sempre ogni lunedì e ogni martedì dalle 13 alle 15. Ciao a tutti!
1: Avete ascoltato
2: Troppo Italiano.
1: Volevo nascere in Perù.

0: House Control, quando un imprevisto ti salva la vita.
1: E benvenute, ben ritrovati e ben ritrovate su Radio Rock Italia. Questo è Chaos Control, staremo insieme fino alle ore 17. Sono le 15 scoccate di questo martedì 12 di maggio. 12 di maggio che inizia intanto salutando e ringraziando i colleghi che mi hanno preceduta da... Oddio, come si chiama? Vincenzo Pigliapoco, Dario Cecchettani e Marco Bosco, che a partire dalle 7 di mattina vi hanno intrattenuta la giornata. Intanto vi ricordo i contatti per interagire con me: 3791 600 190. E adesso iniziamo la nostra avventura tra una canzone e un'altra, col nostro bellissimo dondolare tra una canzone e un altro, un intro e un outro, e un diamante e l'altro, che farà anche rima con amante, mi è venuto in mente ora. Vediamo un po' che canzoni altre oltre a queste si escono. Lui è Zucchero con Diamante. Sentite che capolavoro.

siamo proprio il Chaos Control. Ma già dal caos lo portiamo direttamente con una canzone che adesso aspettiamo che finisce Zucchero con Diamante. E tra pochi secondi ci ascoltiamo la canzone che è proprio già nel titolo, nelle parole, nel testo e un po' dovunque. Tiene molto il caos, no? Alcuni di voi già ci sono arrivati al 3791 600 190 a cosa andavo a parare, ma sentitela!

E ritorniamo nel mondo del Chaos Control insieme. Per fare che cosa? Proprio per vi volevo dire una cosa molto importante. Groenlandia e Sky Italia, in collaborazione con Radio Rock e la S Roma, presentano Aldair Cuore Giallo Rosso, il documentario sul difensore brasiliano, solo al cinema dal 21 di maggio. Diretto da Simone Godano e distribuito da Nexo Studios, racconta quindi la carriera del numero 6 della AS Roma e il suo legame profondo con la squadra e anche con la città, oltre le sue 13 stagioni nel cuore e nel mondo della AS Roma. Un viaggio tra calcio, appartenenza e memoria, da Rio de Janeiro alla città eterna. Voce narrante sarà Claudio Amendola, con le testimonianze di Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico e molti altri. Musiche di Viotta. Info e biglietti su nexostudio.it. Mi raccomando, dovete proprio esserci. Inoltre, quindi, intanto ricominciamo con questo Disc to Disc, rimanendo un po' sempre in tema di ciò che è matto e il caos. Questo cos'è?

E letteralmente dal cuore matto di Little Tony andiamo invece abbassando un po' il volume e alzando un po' il mood con gli Skiantos, direttamente con la loro Eptadone.

0: Rock Sport.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop!
8: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente! Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
9: Questo è
10: Chaos Control, quando un imprevisto ti salva la vita.
11: E con questi tre rintocchi, lo avete capito, è arrivato il momento del nostro disco classico, che inizia dando il via Vasco Rossi con Vado al Massimo.
12: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

E ben ritrovate, ben ritrovati su Radio Rock Italia. Questo è Chaos Control. Ho parlato poco in questi 20 minuti, ma per quale motivo? Perché abbiamo fatto tante cose, abbiamo saltellato da una canzone a un'altra tramite il nostro disc to disc, che oggi se l'è presa un po' lunga, diciamo, mettiamola così. Intanto Chaos Control vi terrà compagnia dalle ore 15 fino alle ore 17 e io sono Silvia Austini. Intanto, quindi, stavamo proprio finendo, volevo pure finire di disannunciare la canzone che abbiamo appena ascoltato. Vado al massimo direttamente, quindi, da brano di Vasco Rossi e dall'omonimo album che ci ha riportato nel 1982. Perché volevo parlare adesso di questo? Perché al 3791 600 190 mi state scrivendo: Silvia, ma vogliamo ascoltare un po' di Andrea Ra? Mo lo ascoltiamo. In questo momento no, perché già sentite che di sottofondo c'è altro. Intanto dimmi pure tu, Alex, quale canzone vuoi ascoltare e vediamo se riesco ad esaudire il tuo desiderio. Questo intanto è Suona Ancora.

direttamente dal 1995 i Casino Royale, dall'album Sempre più vicini. Abbiamo appena ascoltato invece Suona ancora. Mi state dicendo invece a 3791 600 190, ma è successo qualcosa visto che parli molto di abbandono e qualcuno che si è lasciato? No. Non ve lo dico, mie care pettegole del Chaos Control, non ve lo dirò mai che cosa c'è da fare per entrare nelle mie grazie. Dovete pedalare, ma proprio pedalare, ma di tanto, tanto, tanto, prima di sapere i cavoli miei personali. Anzi no, cioè direttamente pedala, direttamente a te che mi hai scritto su WhatsApp.

torniamo nel mondo del Chaos Control a parlare in questo momento con voi ascoltatori e ascoltatrici del tramite il canale WhatsApp. Intanto vi ricordo anche come potete ascoltarci. Potete ascoltare quindi Radio Rock Italia scaricando direttamente l'applicazione dai sistemi iOS e Android, l'applicazione Radio Rock Italia, successivamente anche da Plus e streaming su Roma e provincia, e invece lo streaming dove volete. Potete trovarvi anche alle Mauritius, vedete un po', proprio non avete scampo. Altrimenti, se vi trovate sul municipio, nel municipio 9 e tutto il litorale laziale, sul 96.6 in FM. Intanto saluto anche Roberta, che insieme al figlio Ale ci stanno sempre ascoltando dall'Emilia Romagna, sempre, ormai sono sempre tra i primi, come anche saluto tutti voi che mi state mandando i messaggi. Rimanendo comunque in tema, come avevo detto, anzi mi avete chiesto voi, volevate sentire Andrea Ra, e adesso mo ce lo sentiamo direttamente con Capo Clown, da Urlo Eretico, album del 2023.

direttamente dall'album Urlo Eretico di Andrea Ra, pubblicato nel 2023. Ritornando a noi e alle nostre quattro chiacchiere al bar, volevo anche dirvi che tra poco volevo aprire un attimo una piccola parentesi sul turismo e su alcune robe. Per quale motivo? Perché mi sono resa conto, non so se a voi è mai capitato, se avete o studiato o letto qualcosa con il passare degli anni, vi è mai capitato che anni fa studiavate una cosa, ma anche all'elementare, non per forza all'università o chissà dove, studiavate quella cosa e dicevate: mamma, ma che mi frega, ma che mi importa, ma quando mai accadrà? Ecco, all'università avevo studiato una materia che parlava tanto di un termine in particolar modo e delle conseguenze poi che avrebbe portato il paese ad affrontare quella situazione, e poi caso ha voluto che queste cose si sono avverate. E vabbè, intanto ve ne parlo tra poco, come tra poco poi vi lancerò il proverbio del giorno, perché la settimana scorsa ce lo siamo scordato, perché boh, vabbè, arriva pure la Rocchi Verina 500 a dire cose e fa altro, me ne sono scordate, capita. E niente, intanto ci ascoltiamo Gli Toys, Orchestra, oggi va male, eh?

Midnight Revolution degli Etoys Orchestra. Ritorniamo in diretta sempre su Chaos Control. Chaos Control che poco fa vi stavo anche dicendo, tra le tante cose che sparo, del proverbio. Il proverbio del giorno, a caso vuole, che cita anche una cosa che viene detta da un allenatore di una squadra di calcio. Ora non vi dico altro perché sennò poi ci arrivate. E mettiamola così, tra poco vi dico il proverbio del pomeriggio, anzi proprio della giornata. Intanto volevo sapere voi come state, cosa state facendo, che cosa dite, e basta, adesso

torniamo insieme nel mondo del Chaos Control e volevo facciamo così, dai. Ci sentiamo adesso la sigla del proverbio del pomeriggio. Per quale motivo? Perché vorrei farvi proprio ascoltare anche un'altra cosina e non ce la facciamo. Quindi ora

0: perché adesso è il momento di chi? Del proverbio. Il proverbio del giorno dice veramente una cosa che mi ha fatto un po' riflettere, anzi ci farà un po' riflettere. Dice direttamente: non dir 4 se non l'hai nel sacco. Se io adesso vi dicessi questo proverbio, adesso voi adesso, ora ci sentiamo la pubblicità perché è appena arrivata, e poi tra poco vi dico anche a quale, come si dice, video di un allenatore faccio riferimento. Oggi è un po' così, siamo un po' stranunati, mettiamola così, perché tanto tutti sbagliamo e oggi dai a ridere.
1: Rockstar. Io si rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
3: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Groenlandia,
7: Sky Italia,
6: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
7: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
6: solo al cinema dal 21 maggio.
7: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
6: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
7: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
6: Francesco Totti,
7: Carlo Verdone,
6: Zico e molti altri.
7: Musiche di Piotta.
6: Info e biglietti su nexostudios.it.
8: Tutto quanto passerà.
9: State ascoltando
10: Chaos Control,
9: quando un imprevisto ti salva la vita.
0: E adesso è arrivato il momento della nostra prima novità insieme. Loro sono i Flags of Apocalypse con Fractures,
10: la musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

E loro sono i Plagues of Apocalypse, noti anche come POA. Sono una band alternative metal romana formatasi nel 2008, che nel tempo hanno attraversato un'importante evoluzione stilistica, inserendo elementi melodici, elettronici, anche basandosi molto sul deathcore. Hanno recentemente pubblicato un nuovo album, Am I Just Fading, direttamente nel marzo del 2026. Quindi intanto diamo il via ufficialmente e di nuovo al Chaos Control e anche a questo momento deathcore che a noi piace veramente tanto. E per quale motivo dopo i POA non ci sentiamo gli Eli Drone con Amore Kamikaze? Così iniziamo un po' a scapocciare, a muovere la testa e a fare le cose che a noi metallari piace fare.

molto freddo adesso, da muovere le mani, portare fuori il cane per non pensare ai drammi. Ma ti ricordi il fuoco? I manganelli hanno un'anima, non conosco.

Ritorniamo a noi, il proverbio del pomeriggio, anzi proprio della giornata, mettiamola così, fate un po' come vi pare, dove volete metterlo lo mettete. Il proverbio dice che cosa? oggi va così ragazzi, non c'è bisogno che mi scrivete su WhatsApp che cosa hai, non lo so, è il tempo, è il sole e la primavera e l'estate che non osano ancora romperci e darci il pilotto. E quindi ritorniamo a noi e al proverbio del pomeriggio, dice questo, di non dir quattro se non l'hai nel sacco. Proverbio che sta proprio a invitare quindi ad attendere che ogni evento favorevole venga considerato tale solo quando esso viene realizzato, quindi evitando di cantare prematuramente vittoria, poiché anche quando tutto sembra volgere al meglio potrebbe intervenire un elemento disatteso, quindi inatteso, che possa modificare il risultato. Quindi questo, mi raccomando, state attenti perché qua non dobbiamo dire quattro se non lo abbiamo nel sacco. Loro invece sono i Voina con Superfluo.

dicendo non dir quattro se ne l'hai nel sacco. Ed è proprio il proverbio della giornata di oggi, martedì 12 maggio. Il senso quindi di questo proverbio è quello di attendere, quindi è un invito proprio ad attendere che ogni evento sia favorevole, venga considerato tale. Occorre, diciamo, stare un po' zitti se non si ha, diciamo, tutta il piano già ben formato, perché altrimenti può accadere un qualcosa tale da stravolgere i piani. E proprio per questo vi stavo anche dicendo che tra poco avevo trovato il video di questo allenatore di calcio che ne parla, anzi lo stravolge totalmente. E adesso facciamo così: io lo ricerco perché non lo trovo più, e adesso ci ascoltiamo gli Zebra TSO.

di quello che stavo dicendo del proverbio del pomeriggio e della giornata di oggi. Per 4, quindi non si intende 4 come numero, perché voi me lo state chiedendo al 3791 600 190, ma che cosa si intende per 4? 4 si intende quindi quel quattrino da mettere nel sacco, e per sacco quindi la saccoccia, le tasche, la borsa, chiamatelo come vi pare. E quindi è proprio il senso di non far, di tenere le cose incassate per se stessi. Quindi l'allenatore, e adesso lo lancio poco prima di farvi ascoltare il video, l'allenatore di calcio Giovanni Trapattoni lo cita ma lo cambia, lo modifica dicendo invece non dire gatto se non l'hai nel sacco. Fu una gaffe tale che riecheggiò nel web per un po' di tempo, ma la versione errata effettivamente poi è stata poi ricorretta, eccetera eccetera. Ma fondamentalmente l'avviso è quello anche di attendere il completamento dei fatti per considerarli conclusi, e quindi effettivamente non aveva tutti i torti. Intanto loro sono le bambole di pezza.

0: Le bambole di pezza. E adesso ci ascoltiamo proprio questo momento tanto atteso di questo video. Ora vediamo se riesco, perché oggi è complicata la giornata, eh? Sentiamo un attimo se non accendiamo. Eccoci.
1: Dom Gian Negan. In Italy is other meaning but the same. I say.
0: Sentire, perché qua.
1: Be careful the cat. Okay. Non say the cat is in the sack when you have not the cat in the sack.
0: Avete capito? The cat is on the sack. E quindi basta. Mettiamo fine a questo strazio con i tre allegri ragazzi morti.

Adesso voi ascoltatori del Chaos Control vorrei che foste letteralmente sinceri su questa domanda che vi sto per fare. A voi è mai capitato quindi di arrivare in un posto, anzi di andare a vedere una città, un luogo, un posto e trovarla inizialmente in un primo periodo bellissima, strabiliante, e poi ritornarci anche dopo 5 anni, 10 anni, 20 anni e molto tempo, delle volte anche breve, e trovarlo completamente rovinato? Quindi poi trovate file dovunque, gente ubriaca, selfie fatti ogni 3 secondi, ecco. Questo, diciamo, è un po' l'introduzione del tema che vorrei farvi, perché vi stavo anche dicendo prima, mentre quando andavo all'università un professore parlava tanto di overtourism dovunque, e noi non capivamo inizialmente di cosa stesse parlando, non nel livello teorico, perché a studiare e capire un esame, una lezione la fai, nel senso non è che stavamo costruendo qualcosa di impossibile, però il viverlo, a un certo punto siamo arrivati alla considerazione della cosa che effettivamente questo professore aveva ragione. Cioè, sì, aveva ragione, perché questo fenomeno è l'over tourism. Ne parliamo tra pochissimo, intanto loro già li conoscete, eh?

0: Rock Sport.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: Groenlandia,
9: Sky Italia,
8: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
9: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
8: solo al cinema dal 21 maggio,
9: distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano. Il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
8: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
9: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
8: Francesco Totti,
9: Carlo Verdone,
8: Zico e molti altri.
9: Musiche di Piotta.
8: Info e biglietti su nexostudios.it.
10: Tutto quanto passerà.
11: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
12: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le coppe di Ipercoop di Roma e del Lazio.
13: Ciao, sono Alessandro Tirocchi.
14: Ed io Maurizio Paniconi.
13: Vi aspettiamo dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma con
15: Morta zia, la casa è mia.
13: La zia Olga muore e quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità.
14: Tra litigi, sorprese e colpi di scena
13: scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia.
14: Ho detto
13: che è mia.
14: Ha detto
13: casa è mia. Dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma,
15: Morta zia, la casa è mia.
13: Info e prenotazioni 06 7850 626 oppure WhatsApp al 324 5498 051. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
16: Questo è
17: Chaos Control, quando un imprevisto ti salva la vita.
18: E dopo questi due rintocchi è arrivato il momento del nostro secondo disco classico. E proprio adesso è il momento di Adriano Celentano.
16: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

to all the cows and number four world greatest thing.

Ritorniamo nel mondo del Chaos Control e mi state dicendo al 3791 600 190, ma non si tratta di turismo di massa, è ni, nel senso, il turismo di massa indubbiamente è consiste proprio in quel, come dire, in quel movimento di grandi masse di persone che vanno nella stessa direzione, nella stessa destinazione, e spesso però in un periodo organizzato ed è stagionale, come ad esempio un po' la concezione dei villaggi vacanze, dove tutti si radunano in quel villaggio con un pacchetto all inclusive, dove lì fanno quello che vogliono. Ma invece l'overtourism è proprio un po' la conseguenza, ovvero quella situazione in cui numerosi turisti accedono tranquillamente all'interno di una città e non riesce però allo stesso tempo la città a reggere il carico di tutto quello che ne consegue, quindi un eccesso di deterioramento, il degrado ambientale, lo sfratto poi allo stesso tempo dei residenti, perché ovviamente non riescono più a vivere a contatto con turisti. E quindi, non so, molte città la vedono nera, Non so voi, però forse la vedo nera dei WePro ce lo dirà. Vediamo un po', va.

0: sera di WePro andiamo direttamente a casa di un fauno con Datemi Fuoco.
1: Scusami, scusami se ho sparato agli uccelli con la Condor. E scusami, scusami se ho giocato troppo a Medal of Honor. Scusami se porto ancora.

ritorniamo all'interno del mondo del Chaos Control parlando proprio di turismo e di overtourism. Praticamente stavamo proprio dicendo, anzi stavo dicendo che cosa? Che l'overtourism in pratica è una sorta di conseguenza del turismo di massa, ovvero il, quindi ritornando a noi, il turismo di massa, giusto per dare una definizione, è quel movimento di grandi masse di turisti che vanno in destinazioni prestabilite, spesso e volentieri è un turismo, si tratta di un turismo stagionale ed è organizzato, quindi è un po' il vecchio andare per villaggi vacanze con pacchetti all inclusive. Invece, a differenza,

diventa l'overtourism. Per quale motivo? Perché comunque la città viene eccessivamente occupata da turisti. Qui non sto dicendo che è meglio un villaggio vacanze rispetto a un Airbnb, perché assolutamente no. Però sto dicendo che occorre anche un po' stare attenti delle volte a quello che vogliamo fare nella nostra, proprio della città. E c'è invece chi la vede nera come tante città, ma ne parleremo tra poco, perché loro sono i CCCP, fedeli alla linea con Curami. Mi raccomando, rimanete qua, perché stavo finendo di dire una cosa importante, ma mi sono già stufata e persa i pezzi. Vabbè, mettiamola così, dai. Ciao, a dopo.

ritornando a parlare, ci sono proprio di overtourism e di turismo di massa. Praticamente ci sono anche tante tante città che stanno cercando anche un modo per anche gestire e vivere questa situazione che è molto sgradevole. Una delle tante cose che stanno facendo le città è quella di introdurre una sorta di casello all'ingresso, una sorta di ticket. Nel momento in cui tu entri nella città paghi un ticket, però allo stesso tempo una persona

persona può anche decidere di andare a... perché il ticket delle volte te lo fanno pagare se soggiorni, non se visiti. Quindi tu puoi anche soggiornare praticamente in una città, nelle vicinanze, e poi andare a... Quindi alla fine il problema rimane allo stesso, cioè rimane comunque. Quindi vorrei sapere anche da voi ascoltatori e ascoltatrici se avete trovato delle città che sono cambiate relativamente tanto. Alessio invece scrive al 3791 600 190 che lui ha visitato la città di Barcellona. Barcellona proprio, tra l'altro, e anche lui dice questo, che Barcellona è una di quelle città dove i turisti sì, sono stati presi a secchiate d'acqua delle volte, o riempiendo quelle pistole che sparano acqua. I cittadini hanno, diciamo, fatto del male, tra virgolette, nel senso, diciamo, un po' più allegorico, al turista, perché gli danno fastidio. Quindi vorrei sapere, proprio in questa situazione, no? Ma chi è più super cafone, il turista o anche l'abitante che un po' se la mena? Non lo so. Lui intanto è Piotta.

sulla fine della canzone, che in realtà il supercafone, in questo caso, anzi proprio nel momento in cui le persone decidono proprio di dar fastidio anche al turista, anche l'abitante può avere anche ragione, perché uno dice vabbè, però se mi hai dato il filotto veramente tanto, per quale motivo io devo per forza adattarti bene? È perché, cioè, la linea sottile tra essere cafone e vabbè. E quindi poi stavamo dicendo che molte altre città stanno adottando dei ticket, come ad esempio la città di Venezia, ma ci sono, come anche la città di Firenze o le Cinque Terre, stanno anche cercando di voler attuare anche delle politiche di miglioramento all'interno della loro città, perché comunque vuoi col passare del tempo la città si rovina. Però allo stesso tempo stavo anche leggendo l'articolo inoltre definisce anche, riesce anche a trovare quel turista, anzi proprio la sua nazionalità precisa, che molte città non lo amano particolarmente. Ma tu pensa, cioè, una persona anziché stare a recuperare il problema, che fanno?

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
7: Perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
12: Ah, ma quindi non è un'operazione?
11: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
13: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
14: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
15: State ascoltando
16: Chaos Control,
15: quando un imprevisto ti salva la vita.
17: Ed ora è arrivato il momento della nostra ultima novità insieme. Lui è Mannarino con Per un po' d'amore.
16: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

con Per un po' d'amore. Dopo 3 anni lontano dalle scene, Mannarino è tornato con l'album Primo Amore, il cui titolo già suggerisce chiaramente il tema sentimentale, centrale anche in questo secondo singolo che anticipa il disco. A giugno invece tornerà con un tour. E intanto volevo anche farvi, come al solito, gli avvisi un po' della settimana. Il Chaos Control questa settimana si sdoppierà e ritornerà in diretta giovedì dalle ore 13 fino alle ore 15, perché il vostro beniamino Gio Filippi non ci sarà. Dove sarà? Non lo so, lo scopriremo giovedì stesso, ma intanto di questo tema ne parleremo poi anche la prossima volta insieme, così almeno cerchiamo anche un po' più di dilungarci senza buttarci in altre cose totalmente inutili o divertenti punti di vista. E quindi intanto io vi vorrei anche far ascoltare una piccola canzone e dedicarla a una richiesta che mi è stata fatta al 3791 600 190. È arrivato il momento dei pianti e della nostra esternare la nostra emotività, dai, ok, adesso ce la sentiamo tutta, mi raccomando.

0: E ritorniamo nel mondo del Chaos Control, anzi negli ultimi minuti insieme. Ultimi minuti insieme proprio che servono per ricordarvi gli annunci finali. Annunci finali che porteranno dalle ore, cioè adesso come al solito, come sapete, tra pochi minuti entra a gamba tesa quella Rocchi Pirina 500 dalle ore 17 fino alle ore 20. Lele Guzzardi vi farà divertire e non solo. Successivamente vi porterà tra le brande Federico Corsi per, anzi no, vi condurrà direttamente fuori comfort per poi buttarvi giù dalle brande domani mattina Marco Bosco e poi ricominciare il giro. Intanto il Chaos Control vi saluta e vi ringrazia per la giornata di oggi, ma vi ricorda che ci sarà ma non troppo, giovedì prossimo, quindi dopodomani, ci sarò io al suo posto dalle ore 13 fino alle ore 15. E intanto vado a prendermi un caffè, che forse è quello che più mi serve, oltre a non so che cos'altro. Vi saluto e vi ringrazio e do il via a chi? Alla Rocchi Pirina 500? Che pizza!
1: Avete ascoltato Chaos Control. Quando un imprevisto ti salva la vita.

0: sla detto.
1: Se il malumore si è impossessato di te,
2: non ci sono problemi.
1: Prendi Rochipirina 500. Attenzione, il principio attivo difficilmente ma può causare dipendenza. In questo caso, se ne prendi due, non diventa mille.
3: Gattetto.
4: Ma dai, ma come che ha detto? Ha detto che anche oggi, martedì 12 maggio 2026, direttamente dagli studi di Radio Rock Italia, inizia il programma che, se ne prendete due, non diventerà mai mille. La Rochipirina 500! Buon pomeriggio, cara amica ascoltatrice e cari amici ascoltatori della Radio del Rock Italiano. Come va in questo caldo martedì 12 maggio 2026? Beh, la Rochipirina 500 è iniziata dunque... Esattamente, sedetevi proprio con calma, comodi e comode, perché sta cominciando lo show. Ma io ne approfitto per salutare e ringraziare Silvia Ostini, che vi ha tenuto compagnia nelle due ore precedenti qui su Radio Rock Italia con il suo Chaos Control. E vedi, è così caotico che non me lo ricordavo, però alla fine me lo sono ricordato. Hai visto, Silvia? Vai vai vai, che si inizia. La prima canzone di oggi è proprio dei Tagada con The Weather Song.

0: Da The Weather Song. Beh, così per ribadire che oggi fa veramente caldo. Ah, signora mia, fa veramente caldissimo.
1: This was the first reaction. Shock.
0: Forse sta per iniziare il momento del condizionatore che è in alto alla mia sinistra.
1: Non mi interessa.
0: Avete ragione. Avete ragione.
1: Non mi interessa.
0: Avete ragione, ma invece quello che forse vi interesserà è questa domanda proprio atavica, questa che ci si pone ogni inizio Rocky Pirina 500, ogni 17esima ora di ogni giorno dal lunedì al venerdì, ovvero cosa offrirà il menù della Rocky Pirina 500 di oggi? Essendo martedì vi sottoporrò degli studi scientifici, delle statistiche, studi scientifici e non a volte, delle statistiche fatti e fatte naturalmente.
1: A cazzo di cane.
0: E poi invece parleremo di scienza vera con la nostra astrofisica di fiducia Elisa Nichelli, che ci farà viaggiare nel suo bellissimo mondo, quello dell'astrofisica, quindi fate le valigie, tenetevi fortissimo perché all'inizio della terza ed ultima ora viaggeremo insieme a lei. Sì, ha tante cose da dirci, lo scoprirete dopo. Ora che

0: Violence.
1: Insieme ai Vintage Violence saremo dei guaribili ottimisti, o perlomeno ci proveremo anche in questo martedì 12 maggio 2026. La Rochipirina 500 ormai è iniziata da ben quasi 8 minuti e questo significa che è arrivato il momento, visto che prima vi ho detto in maniera molto larga, proprio così, larghissima, vi ho detto tutto quello che offrirà il menù di questo programma di oggi, ma adesso voglio essere specifico, dettagliato e minuzioso proprio con voi che siete all'ascolto di Radio Rock Italia in questo momento e naturalmente della Rochipirina 500, perché so che da qui fino alle ore 20 avrete altre cose da fare, vi metterete a lavorare, a giocare, a fare qualsiasi altra cosa ed è giusto che sia così, non vi biasimo assolutamente, ma io ho in serbo per voi tutto quello che succederà, dettaglio, proprio dettaglio per dettaglio, secondo dopo secondo, istante dopo istante, durante la Rochipirina 500 di oggi.
2: Pričaću vam o studiji koja tvrdi da hrkanje kod muškaraca uzrokuje da oni koji spavaju sa njima izgube 4 godine sna.
1: Vero.
2: O ljudima koji gledaju horor filmove i mirno zaspu.
1: Si.
2: O lokaciji muške djetačke.
1: Si,
2: tu će biti naša proverena astrofizičarka Elisa Mikeli.
1: Si.
2: Zatim uobičajeni tračevi i poezija.
1: Bene, questo è tutto quello che succederà oggi durante la Rochipirina 500, l'avevo detto che era in serbo per voi, se volete anche ascoltare tutto quanto in italiano rimanete su Radio Rock Italia.

0: Cazzate, una delle canzoni manifesto della Rochipirina 500, anche se oggi, in questo martedì, dato che vi ho detto che vi somministrerò quegli studi scientifici e non fatti
1: a cazzo di cane,
0: diciamo che di cazzate, forse ne usciranno

0: Sonica di domenica, ma oggi è martedì 12 maggio 2026, sono le 17:15 minuti, quindi questo significa che sta per arrivare il momento del primo break pubblicitario per quanto riguarda la Rockypirina 500 di oggi, poi ci sarà uno dei classici di Radio Rock Italia e poi tutto quanto il programma solamente per voi.
1: Rock Spot. Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
4: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
10: Gut Feeling in concerto giovedì 21 maggio a partire dalle 21:30 al Wishlist Club. La rock band romana, nata nel 2011 dall'incontro di diverse esperienze musicali, torna dal vivo per un unico imperdibile evento, con il suo sound energico e deciso, sostenuto da una sezione ritmica solida e da intrecci vocali intensi e coinvolgenti. Ingresso 10 euro. Giovedì 21 maggio, Gut Feeling in concerto al Wishlist Club a partire dalle 21:30, via dei Volsci 126B, Roma.
11: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
12: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
13: State ascoltando Rockypirina 500.
14: Se ne prendi due, non diventa mille.
0: Ed è proprio così, soprattutto quando sono scoccati 18 minuti da quando la trasmissione è iniziata. La Rockypirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ad Antonello Venditti con Ci vorrebbe un amico.
15: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Direttamente dal 1984, direttamente dall'album Cuore, arriva questo classico di Radio Rock Italia, Antonello Venditti con la sua Ci vorrebbe un amico, il primo classico di oggi della Rookie Pirina 500 in questo martedì 12 maggio 2026. Ebbene sì.
1: Vai al volo a fare un po' di spesa all'Eurofilm, sì. E dalla cassiera ti arrivano perle di saggezza ambientalista, uh-huh. Quando senti che in Abruzzo ha visto dei lupi marsicani.
0: Ecco. Ah, finisce qui. Vabbè, tanto buon pomeriggio, Isa. E beh, i lupi marsicani si trovano proprio in quel dell'Abruzzo, ma forse tu mi vorrai dire che... per essere un pochino più fini,
2: non mi interessa. Allora, non, finezza, non mi interessa.
0: E beh, questo mi ricorda, mi dà il gancio per ricordarvi che durante l'ultima ora, alla fine del programma, durante la terza ora della Rookie Pirina 500, come ogni giorno dal lunedì al venerdì, ci sarà proprio la rubrica, quella dedicata al gossip, al trash italiano, di quelle... Di quelle notizie di cui veramente
2: non mi interessa.
0: Ma sì, ma chi se ne frega. E poi uscirà anche una bella poesia da quella storia che non ce ne frega niente.

0: Bloody Beetroots, Jet, My Name is Thunder, My Name is Lele, Leletto, e sono il principio attivo di questa pillola che potete prendere, potete assumere dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 qui su Radio Rock Italia. Ma intanto voglio ricordarvi in che modo potete entrare in contatto con me o con tutti e tutte gli e le speaker di Radio Rock Italia. È semplicissimo, sentite come suona bene il nostro numero WhatsApp 3791 600 190. Sentite quanto è bello, 3791 600 190, il nostro numero WhatsApp grazie al quale potrete intanto entrare in contatto con noi, oppure potete anche ovviamente mandarci dei messaggi di testo o vocali, tanto alla fine
1: va bene lo stesso.
0: Esattamente. Ma invece come ascoltare Radio Rock Italia e ovviamente la Rockipirina 500 dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 è ancora più semplice. Sì, perché se vi trovate a Roma e provincia potete farlo grazie alla DAB Plus, la radio digitale. Basta cercare Rock Italia e ascoltare questa radio ovunque, soprattutto, beh, ovunque no, perché solo Roma e provincia, però potete farlo in ogni istante della vostra vita. Pensate un po' che bello. Oppure potete anche scaricare l'app gratuita per iOS e Android di Radio Rock, grazie alla quale potete ascoltare Radio Rock, ma naturalmente Radio Rock Italia streaming su www.radiorockitalia.it. oppure se vi trovate a Roma nel nono municipio o su tutto il litorale romano potete ascoltarci comodamente grazie alla vecchia e cara 96.6 in FM. Beh, ascoltare Radio Rock Italia è semplicissimo, se non lo fate
2: veramente mi scrive ai terroristi.
3: Tutte le sere per essere certi di non ritrovarsi a rimpiangere niente, si riempiono gli occhi, le mani ed il ventre

Daniele Silvestri, un altro bicchiere. Bene sì, ma adesso è arrivato il momento di dare il giusto spazio, quello che si merita, all'ONU, l'organizzazione non ufficiale, questa organizzazione che ormai proprio è in collaborazione con la Rocky Pirina 500 da inizio stagione e ogni giorno mi ricorda che indice una nuova giornata, a volte mondiale, altre volte internazionale, regionale, cittadina, rionale, condominiale o anche di qualche stanza della vostra casa. Insomma, vabbè, dipende dall'entità della giornata. E pensate un pochino che oggi, martedì 12 maggio 2026, l'ONU, l'organizzazione non ufficiale, ha indetto la giornata nazionale del libro, quello che sta sul vostro comodino, la cui terza pagina non ha mai visto la luce, mai, no, mai, mai, mai, mai, forse neanche la seconda. Quel libro che sta lì sul comodino, che non vi ricordate neanche se sta lì prima del comodino, però lui è lì che vi osserva, è lì che vi tiene compagnia, ma voi sapete benissimo che non lo leggerete proprio mai.

Mesta, beh, visto che è una festa mesta, è arrivato il momento, dopo l'organizzazione non ufficiale che indice giornate mondiali o insomma dipende dall'entità, insomma, ma ogni giorno è una giornata nuova. A proposito di festa mesta, arriva il momento di fare gli auguri a uno sconosciuto o una sconosciuta di giornata. Sì, perché di solito potete sentire che si fanno gli auguri ai personaggi famosi, ma io della Rochipirina 500, il principio attivo, ovvero il vostro Leletto, dato che sono personaggi famosi, suppongo che gli facciano tantissimi auguri. Tante persone sicuramente faranno gli auguri a dei personaggi famosi. Invece alle persone sconosciute nessuno le calcola, e quindi durante la Rochipirina 500, durante la prima ora, io faccio gli auguri sempre a qualche sconosciuto o qualche sconosciuta. E oggi, 12 maggio, è il compleanno di Fabrizio Pescatore, che è sempre deciso sulle sue scelte, a differenza del Colmo, che riguarda la sua professione. Dunque, per questo, tanti auguri! Tanti, tantissimi auguri all'amico sconosciuto Fabrizio Pescatore, che ha sempre deciso. Lui è proprio deciso sulle idee che prende, e quindi il colmo che si fa sulla sua professione, che non ve lo dico, se non lo sapete andatevelo a cercare, perché mi rifiuto di farlo, lui invece ha sempre, sempre, sempre le idee chiarissime.

0: Mother Mary Mood, Scarlet Revolution. Beh, qui si va avanti con della bella musica rock italiana.
1: Arriva da dentro casa, finalmente. Oh, dentro col cavolo madornale, mamma mia. E adesso però ascolto Rovivirina a casa mia.
0: C'è un po' di disagio in questo caldo, lo so, questo caldo anche a me mi sta provando giorno dopo giorno, ora dopo ora, istante dopo istante, sto sentendo sempre una bella pressione, sì, fa veramente caldo, non so veramente se è utile aprire la finestra qui dietro di me oppure no.
2: Non mi interessa, va bene,
0: e ci si sta avvicinando al break delle 17:45 minuti, ovvero il secondo della Rochipirina 500, ma facciamoci accompagnare dal grande zucchero con Diavolo in Me.
3: I got a message for you from my heavenly father. Everybody out there, unite for peace, love, joy, happiness. Let him in your soul this morning, brothers and sisters. Let him come on out. Let him come on in. Everybody knows he's there. Come on, listen to me. Come on, brothers and sisters. Sanctify, sanctify, sanctify your soul.

0: zucchero, diavolo in me.
1: Noi zucchi siamo così, non siamo i zucchi blu, siamo alti su per giù,
0: giusto.
1: Due zucchi e poco
0: giusto,
1: più.
0: C'è del giustissimo bullismo nei miei confronti al 3791-600-190 che arriva direttamente dalle mie spalle, ma è giusto che sia così, peccato che non posso riascoltare quando ho detto il grande zucco, vabbè, ma lo so, alla fine, dai, zucchero o zucco.
2: Va bene lo stesso!
0: Beh, più o meno è la stessa cosa,
3: oggi
0: dai.
3: Oggi è anche la giornata mondiale dei lupi marsicani che si credono di essere orsi e viceversa, ricordatelo. E oggi è il compleanno della sconosciuta Jessica.
0: Grande.
3: Che dice di aver visto un orso marsicano che però in realtà era un lupo, che però in realtà non era un orso travestito da... vabbè.
0: Che al mercato mio padre comprò. Beh, allora, tanti auguri anche a Jessica che ha visto il lupo marsicano che invece era un orso, che si credeva un lupo, insomma, vabbè, alla fine... Poco ci ho capito, ma credo neanche Jessica ci abbia capito assolutamente niente. Ma come sapete come la penso, ovvero che
2: va bene lo stesso.
0: Esattamente, ma come vi dicevo prima, beh, è arrivato il momento del break delle 17:45 minuti. Poi una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia e tutta la Rochipirina 500 per voi. A fra poco.
4: Rock Spot. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada. I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
8: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
10: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
11: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
12: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
10: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
12: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
14: Ciao, sono Alessandro Tirocchi.
15: Ed io Maurizio Paniconi.
14: Vi aspettiamo dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma con...
16: Morta zia, la casa è mia!
14: La zia Olga muore e quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità.
15: Tra litigi, sorprese e colpi di scena,
14: scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia.
15: Ho detto che è mia.
17: Ha detto...
15: Oh, casa è mia.
14: Dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma,
16: Morta zia, la casa è mia.
14: Info e prenotazioni 06 7850 626 oppure WhatsApp al 324 5498 051. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
18: Questo è Rochipirina 500.
14: Se ne prendi due, non diventa 1000.
0: Eh sì, soprattutto quando il programma è iniziato da 48 minuti, la Rochipirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai 1000.
19: No.
0: Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ai Cara Calma con la loro microonde.
14: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: calma. Microonde nel 2025 hanno pubblicato il loro terzo album, nel 2026 è già iniziato il percorso di avvicinamento a un nuovo lavoro in studio. Questa Microonde è già il secondo singolo di quest'anno per la band bresciana I Cara Calma, e Microonde è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia. Dunque grandi applausi fino a farsi male alle mani, a tutte le mani che applaudono. Ma giustamente al 3791-600-190, e me lo merito, continua il bullismo nei miei confronti.
1: Respirerò l'odore degli zucchi.
0: Giusto, giusto.
1: Pace per tutti i fornai e gli zuccherai.
0: Lo so. Grazie anche per questa, devo dire, questa cover un pochino particolare, rimaneggiata di Zucchero non succo, lo ricordo, si chiama Zucchero non succo. Ma è arrivato il momento di sottoporvi il primo studio scientifico, e non fatto naturalmente
2: a cazzo di cane,
0: di oggi, di questo martedì 12 maggio 2026. Vi parlerò di film horror, ma sicuramente di persone che si addormentano facilmente dopo averne visto uno. E secondo la scienza, o perlomeno secondo questo studio scientifico, sono delle persone, diciamo, da tenere sott'occhio, eh?

0: Gomma fantasmi, ecco, se quando, anzi dopo aver visto un film horror, molto molto horror, non riuscite ad addormentarvi, beh, diciamo che è tutto normale. Ma ci sono delle persone che invece fanno on off, si spaventano, urlano, ma poi alla fine insomma riescono ad addormentarsi facilmente. Perché? Beh, secondo alcuni psicologi, le persone che riescono a guardare film horror e addormentarsi facilmente subito dopo potrebbero elaborare la paura in modo diverso.
1: Ma stai scherzando?
0: No, rispetto alle altre persone. Ma questo ovviamente questo non indica necessariamente tratti psicopatici, e meno male direi, ma perché dovrebbe? Questo mi chiedo io, ma naturalmente questo è uno studio scientifico fatto
2: a cazzo di cane.
0: Ovviamente, in genere, i film spaventosi attivano una risposta di stress nel corpo, aumentando il battito cardiaco e il rilascio di ormoni come l'adrenalina. Tuttavia, alcune persone mostrano una reazione molto più attenuata, quasi inesistente, provano meno paura o riescono a tornare rapidamente a uno stato di calma dopo la visione del suddetto film horror. Ma fra poco continuerò a raccontarvi questo studio scientifico fatto
2: a cazzo di cane.

Enrico Ruggeri, mistero. Eh sì, esatto, perché sì, c'è la scienza che parla, questi psicologi hanno detto che le persone che riescono a guardare film horror ed addormentarsi facilmente subito potrebbero elaborare la paura in modo diverso rispetto a tutte le altre persone. Però ancora non si sa bene, perché questo può dipendere da una diversa sensibilità emotiva, da una migliore capacità di regolazione dello stress o semplicemente dall'abitudine ai contenuti horror. Ecco, in ogni caso, questi comportamenti, ma naturalmente mi viene da aggiungere, non sono di per sé collegati alla psicopatia. E meno male che ce l'hanno detto, no? Ma io non avrei pensato diversamente. Comunque ce lo dicono, questo studio ce lo fa sapere, ecco, piuttosto, ecco, a differenze individuali nel modo in cui il cervello gestisce la paura e l'eccitazione emotiva. Oh, grazie allora a questi psicologi che ci hanno fatto sapere questa cosa qui, molto molto importante.

0: linea 77 Fantasma. Beh, lo studio che vi ho somministrato poco fa ci ha confermato che le persone che guardano i film horror si spaventano tantissimo e poi si addormentano subito non sono psicopatiche. Beh, meno male. Beh, ma io ve lo dico sempre, no? Io proprio vi anticipo già dall'inizio puntata che questi studi sono fatti
1: a cazzo di cane.
0: E quindi, mettendo le mani avanti, ovviamente voi già sapete dove andiamo a parare. E ne ho tantissimi, anche se devo dire che allo scoccare del quinto minuto delle 18 in questo martedì 12 maggio 2026, forse il prossimo studio non è fatto così tanto
1: a cazzo di cane,
0: però riguarda quello lì di cui parla questa frase, quello che dice questa frase, che non voglio ripetere perché non sono una persona, ma volgare, non lo sono assolutamente.

0: Musica per organi caldi, We Are Pop. Beh sì, ho un pochino anticipato il discorso che vi sto per fare, perché vi parlerò del luogo del punto G maschile. Ebbene sì, perché per anni si è detto che fosse la prostata, o comunque da quelle parti là, indicato un po' come il centro del piacere nell'uomo. Una convinzione abbastanza diffusa, entrata nella cultura pop e nella divulgazione scientifica, ma una nuova ricerca sembra rimettere tutto in discussione.
1: Ma stai scherzando?
0: Eh no, lo studio pubblicato sulla rivista Andrology da un team dell'Università di Santiago de Compostela suggerisce che la prostata, pur essendo sensibile, non rappresenti necessariamente la principale fonte di piacere per l'uomo. Il problema, spiegano i ricercatori, è che finora non è mancata una mappatura davvero precisa delle terminazioni nervose coinvolti nella risposta sessuale maschile. Fra poco vi racconterò ancora di più.

0: gioia infinita. Ecco, proprio infinita no, però sicuramente di gioia vi sto parlando, perché pare che dopo tanti anni in cui si diceva che no, il punto G maschile fosse situato più o meno nella zona della prostata, ebbene no, cambia tutto.
1: This was the first reaction. Shock.
0: Sì, perché questo studio pubblicato sulla rivista Andrology da un team dell'Università di Santiago de Compostela ci fa sapere che potrebbe essere la zona del punto G maschile, potrebbe trovarsi, aspetto un pochino, prendete carta e penna, vai, prendete carta e penna perché lo so che lo state facendo. Allora, la zona del punto G maschile si trova nel cosiddetto delta frenulare. Ora, che cos'è? Dove si trova? Ve lo dirò dopo il break delle 18 e 15 minuti e dopo il classico di Radio Rock Italia. Rock
2: Spot. L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
4: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
3: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
5: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
7: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
9: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
10: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
9: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop!
14: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente! Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
15: State ascoltando Rocky Tirina 500.
16: Se ne prendi due, non diventa mille.
0: Ed è così, soprattutto da quando vi ho detto che il nuovo punto G maschile è stato trovato nella zona del delta frenulare. Fra poco vi spiegherò che cos'è e dove si trova. La Rocky Tirina 500, proprio per questo motivo, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Luca Carboni e la sua Fragole Buone Buone.
17: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Luca Carboni, Fragole buone buone, direttamente dal 1984, direttamente dall'album d'esordio. Intanto Dustin Hoffman non sbaglia un film, e questo è uno dei classici di Radio Rock Italia e il secondo della Rockipirina 500 in questo martedì 12 maggio 2026. Vi sto parlando di uno studio scientifico che pare abbia individuato il punto esatto del punto G, scusate il gioco di ripetizione, il gioco di parole, e dell'uomo, che si è sempre pensato fosse nella zona della prostata, e invece no,
1: Ma stai scherzando?
0: No, perché sembra si trovi in una zona che è chiamata delta frenulare. Allora, che cos'è? Si tratta di una piccola area situata nella parte inferiore del pene, nel punto in cui il frenulo si collega al glande. Analizzando i tessuti con tecniche super avanzate, gli studiosi hanno individuato qui una concentrazione molto elevata di recettori sensoriali, fino a 17 in uno spazio estremamente ridotto. Se pensate allo spazio, 17 sono veramente tantissimi, quindi intanto complimenti, intanto applauso agli studiosi, alle studiose che hanno partecipato a questo studio. Ma fra poco continuerò a parlarvi di questo punto G maschile.

0: Allegra Amaro, parlami d'amore. Ecco, questo cambia prospettiva, cambia tutta la prospettiva, questo nuovo punto G. Sì, perché più che un singolo punto G, il piacere maschile potrebbe dipendere da una rete complessa di aree sensibili, alcune delle quali sono state finora sottovalutate, proprio questa, come questa del delta frenulare. In questo senso, insomma, appunto, con questo nuovo luogo scoperto, beh, emerge come quella sia una delle zone più reattive. Vi ho detto, in un piccolissimo spazio. Ora, piccolo e grande, ora non fatemi parlare, dai. Piccolo, grande, comunque alla fine è uno spazio piccolissimo. Ci sono 17 recettori sensoriali, che comunque sono tanti. Insomma, il risultato non è solo anatomico, ma anche culturale, perché per anni si è cercato un centro del piacere semplificando un sistema molto più articolato, quello che poi si è scoperto adesso. Ecco, questa ricerca suggerisce invece che il corpo maschile, come quello femminile, non si riduce a un unico punto, e quindi il punto G maschile non si trova solamente in un punto, ma in tanti, sicuramente. Ecco, la zona, quella della prostata, che si conosce già da tempo, e anche, soprattutto, in questo famigerato delta frenulare.
1: Vabbè, Emanuele, ho capito, però sempre sti argomenti del chiacchiere.

0: Usaid, beh, dopo avervi fatto questa mappa del piacere delle parti erogene maschili, questi vari punti G che insomma la scienza ci ha detto, quindi non era proprio uno studio fatto
1: a cazzo di cane,
0: però più o meno c'entrava sempre, più o meno parlavamo di quel concetto lì. Invece adesso voglio spostarmi un pochino, sì, perché voglio raccontarvi questo studio, questi dati soprattutto, questi dati statistici che dimostrano che il russare dell'uomo può portare una mancanza di sonno di tanto tempo al partner o alla partner, insomma alla persona con cui dorme. Quanto e come? Beh, fra poco vi spiegherò tutto quanto per filo e

0: Caparezza, la mia parte intollerante.
1: Ciao Lele.
0: Ciao Ila.
1: Mamma mia. Anche io stavo per ti stavo per chiedere proprio Caparezza.
0: Ma lo vedi? Ciao Ila, ciao Ila, lo vedi, siamo in sintonia. Anche un salutone a papà Samu. È la mia amica, tra l'altro, la piccola Ilaria, che è anche una cantante. Ho scoperto che sabato e domenica se la canterà in quel di Castel Gandolfo. E dunque, come non applaudire la mia piccola amica Ilaria, che voleva ascoltare la mia parte intollerante di Caparezza. E vedi, io l'ho messa neanche a saperlo, neanche a farlo apposta. Ma chissà, chissà se la parte intollerante delle persone che dormono con coloro che russano la trovano anche loro interessante quella loro parte. Credo di no, perché però negli Stati Uniti il fenomeno del divorzio del sonno, ovvero quando le coppie scelgono di dormire in stanze separate, sta diventando sempre più comune. Ecco, non è un segnale di amore che svanisce, ma il riconoscimento di quanto il riposo di qualità sia importante. Ma infatti è vero proprio questa cosa, perché si parla di russare. Ecco, dormire bene non è un lusso ma una necessità. Russare può sembrare un piccolo fastidio all'inizio, ma ciò che conta davvero è come viene affrontato. Infatti russare, immagino che i partner o le partner delle persone che russano, non se la vivano benissimo. Però vedi, in America, negli Stati Uniti, c'è questo divorzio del sonno. Ma fra poco vi racconterò meglio come va.

donne lo sanno, ecco, le donne lo sanno che se il proprio partner, marito, insomma, fidanzato, eccetera, colui con cui dormono, russa tantissimo, devono alzarsi o comunque far andare lui da qualche altra parte, o comunque fare questo divorzio del sonno. Che non è che significa che l'amore sta svanendo, ma comunque bisogna riconoscere anche che il sonno, come si dice, non è un lusso, ma è una necessità. Ecco, negli Stati Uniti lo sanno, ma ovviamente anche qui in Italia. Ho sentito tante persone che dormono in stanze separate, addirittura in case separate, proprio perché il lui quasi sempre, però a volte succede anche alla lei, russa tantissimo e quindi bisogna dormire lontani, lo so, è difficile, però poi si trova, o magari, ecco, si cercano delle soluzioni per riuscire a dormire insieme, come, non lo so, i famosi cerotti. Ma poi mi chiedo io, funzionano, non funzionano? Vabbè, ognuno fa proprio quello che gli pare.

0: Rock Spot.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
6: Cadere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Groenlandia,
11: Sky Italia,
10: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
11: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
10: solo al cinema dal 21 maggio,
11: distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano. Il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
10: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
11: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
10: Francesco Totti,
11: Carlo Verdone,
10: Zico e molti altri.
11: Musiche di Piotta.
10: Info e biglietti su nexostudios.it.
12: Tutto quanto passerà.
13: Questo è Rocky Pirina 500.
14: Se ne prendi due, non diventa 1000.
15: Soprattutto quando il programma è iniziato da 108 minuti, la Rocky Pirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai 1000. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ai Sì Boom Voilà con Quelli Buoni.
16: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

faccia e ti odio. Non me ne vergogno, ti guardo in faccia e ti odio. Poi forse bestemmio, ma come voglio io. Dipende dal Dio, dipende dal Dio, dal tuo, dal mio. La bestemmia deve infastidire te, non me. Le cose cambiano, le cose cambiano. Questo ti fa paura. Metti una mano alla cintura, la cabeza, la cabeza. Fai un

Bumbola, quelli buoni, gli Avengers del rock italiano, i Si Boom Voilà, piazzano questo nuovo singolo ad appena 4 mesi dall'uscita del primo album intitolato proprio Si Boom Voilà. E quelli buoni, questo loro brano è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia, e dunque tripli e quadrupli applausi ai Si Boom Voilà con quelli buoni. Ma io invece proseguo l'applauso e voglio ricordarvi una cosa importantissima, perché i Gut Feeling tornano dal vivo al Wishlist Club giovedì 21 maggio 2026 a partire dalle 21:30 per un unico imperdibile concerto. Ingresso 10 euro direttamente in cassa, e la rock band romana, attiva dal 2011 e nata dall'incontro di diverse esperienze musicali, porta sul palco il proprio sound energico e deciso, costruito su una sezione ritmica solida e su intrecci vocali intensi e coinvolgenti. Fin dagli esordi, il progetto si distingue per un approccio educativo, evocativo e narrativo che ha trovato una prima espressione nell'opera Rock Lights and Shadows, un live intenso e coinvolgente che abbraccia diverse sfumature della musica rock. Quindi segnatevelo, carta e penna alla mano, Gut Feeling in concerto giovedì 21 maggio prossimo 2026 al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma. Mi raccomando, Gut Feeling in concerto al Wishlist Club 21 maggio 2026.

Silenzio, quindi mi raccomando, giovedì, tra due giovedì, quindi il 21 maggio 2026, Gut Feeling in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci, 126B, ovviamente Roma. Ma io proseguo l'applauso perché fra poco arriverà il momento di dare la benvenuta alla nostra astrofisica di fiducia Elisa Nichelli, grazie alla quale, insieme alla quale viaggeremo nel suo bellissimo mondo, il mondo dell'astrofisica. E lei ogni martedì e giovedì che si rispetti con la nostra rubrica Marte Giove ci accultura sempre pezzettino dopo pezzettino, sempre di più.

0: Ed è proprio grazie alla strada provinciale numero 6 dei Satantango che prendiamo il volo per dare la benvenuta alla nostra astrofisica di fiducia, Elisa Nichelli. Ciao Eli!
1: Ciao Lele!
0: Come va? Come stai?
1: Tutto bene, tu?
0: Oh, bene, bene, bene, bene, in questo caldo. Ma adesso sta entrando questo venticello bello, bello, bello. In questo pomeriggio, ormai la giornata è quasi terminata, insomma sono scoccate proprio in questo istante le 19, quindi forse non farà più tanto caldo come prima, ma non badiamo a queste cose non scientifiche, perché sicuramente è arrivato il momento invece di parlare di cose vere, concrete e serie, o sbaglio?
1: Direi di sì, dai, proviamo almeno.
0: Sicuramente più del tempo, ecco, questo sicuramente me lo sento di dire. E invece...
1: Beh.
0: Come spoiler.
1: Questa volta che dire? Possiamo dire che torniamo a un nostro grande classico,
0: esatto,
1: cioè il grande filone Terra cerca casa.
0: Sì.
1: E la troviamo a suo giro, chi può dirlo?
0: Non lo so. Sicuramente, guarda, mi piace questo tuo non dire niente, lo applaudo proprio a scena aperta. E secondo me non lo so, io non so bene quello di cui ci parlerai fra poco, ma credo proprio di no. E tra l'altro ritorniamo a fare quello che piace a noi, ovvero il planet shaming. Ma tempo al tempo, direi brano che fa da intermezzo musicale e poi torniamo qui con te e vediamo un pochino di che cosa devi parlarci. Rimanete tutti e tutte là.
2: Gobelini, Cobolti, Elfi, Eoli, la mandragola, il fico sacro, la betulla, la canfora, l'incenso, le ossa dei morti, buttate contro il nemico, i nani

0: E come canta Richard Benson in questo suo delirio completo, i nani li avete visti sulle rive del fiume. Io no, non mi è mai capitato, ma noi siamo per fare planet shaming, o sbaglio?
1: Sì, abbastanza, diciamo di sì, dai. In questo caso ancora peggio del planet shaming, perché stiamo facendo stella shaming, cioè saliamo di livello, cioè... proprio cose pazze, non le abbiamo viste sulle rive del fiume, ma le abbiamo viste in un grande catalogo di dati di un satellite che si chiama WISE, io lo chiamo WISE perché è WISE, certo. Abbiamo scoperto appunto all'interno di questo catalogo più di 3.000 nane brune, cioè stelle che adesso, senza voler appunto fare shaming di nessun tipo, sono anche un po' particolari, perché non dovremmo proprio chiamarle stelle, sono un po' meno delle stelle, un po' più dei pianeti, una cosa che sta a metà strada.
0: Okay.
1: Sono grandi dalle 13 alle 80 volte Giove, quindi il pianeta più grande del sistema solare, però troppo piccole per innescare quelle reazioni nucleari che permettono poi alle stelle di chiamarsi tali. Ma come sono state trovate? La cosa interessante è che sono state scoperte appunto in questo vasto catalogo di immagini di questo satellite, che è stato attivo dal 2009 fino al 2024, sono state scoperte grazie a un progetto di Citizen Science, si chiama Backyard Worlds Planet 9, perché l'obiettivo era cercare il famoso fantomatico Planet 9, un ipotetico gigante ghiacciato che in qualche modo orbita qui intorno ma non riusciamo ancora a vedere, e non sarebbe la prima volta che scopriamo pianeti in questo modo. Insomma, in passato i pianeti più remoti del nostro sistema solare sono stati scoperti anche per calcoli e perché ci tornava che gravitazionalmente ci fosse qualcosa anche lì.
0: Certo.
1: E, non hanno trovato questo Planet 9, però hanno trovato appunto tantissime nane brune freddine, temperature che vanno dai 600 ai 2000 gradi Kelvin, che a quelle temperature è come se fossero gradi Celsius, di fatto hanno raddoppiato il numero di nane brune che conoscevamo, quindi veramente tantissime. Un fatto interessante di questo studio è che, sebbene oggi abbiamo machine learning, intelligenza artificiale, quindi algoritmi che ci permettono di scandagliare questi dataset in modo automatico e velocissimo, ancora oggi l'occhio umano mantiene una capacità molto superiore nel riconoscere alcuni segnali specifici, come in questo caso qualcosa che si muove all'interno di un'immagine. E quindi è servito un progetto di Citizen Science, cioè un progetto che richiede ai cittadini, alle persone qualunque, grazie a una connessione internet, di collegarsi e di contribuire in qualche modo, fare scienza da casa propria.
0: E osservarle, insomma, osservarle da casa propria e dire: guarda, qui c'è questa, c'è quest'altra, e fare
1: una
0: mappa, se così possiamo dire. Vedi. Quindi potremmo diventare degli scienziati e delle scienziate, anche se immagino che è molto difficile per noi. Insomma, il primo...
1: No, non è vero, perché in realtà questi progetti di Citizen Science permettono proprio alle persone davvero qualunque che abbiano voglia di misurarsi con un progetto di contribuire, perché spesso basta dire: ok, vedo qualcosa che si muove in un'immagine che sembra altrimenti ferma.
0: Certo, e poi chi di dovere, insomma, farà degli ulteriori accertamenti.
1: Esatto.
0: Bene, Eli, allora, il primo è andato, piccolo spoiler per il prossimo argomento, oppure lasciamo andare così, come se nulla fosse?
1: Allora, sul prossimo argomento potremmo spostarci un pochino di più sul planet shaming. Dico di più.
0: No, brava, non dire di più. Ora, Take Me to the Moon, non andremo lì, ma più o meno, All You Can Eat, e poi torniamo qui.

0: All you can eat, take me to the moon. Ecco Eli, non andremo, l'ho anticipato prima, non andremo sulla luna. Però insomma ci facciamo un viaggetto sicuramente fuori dalla Terra. Oppure no, oppure no, oppure no.
1: Un viaggetto niente male.
0: Un viaggetto
1: sì,
0: niente
1: perché
0: male.
1: Perché andiamo di preciso sul sistema di pianeti attorno alla stella. Tieniti stretto perché anche qua un
0: Vai.
1: Nome è abbastanza improbabile.
0: Immagino.
1: TOI 1139.
0: Beh, ti meriti un applauso solamente per questo. E secondo
1: Dai,
0: me
1: non avrei mai detto che ci avrebbe emozionato così no, tanto, vabbè, però mi fa piacere.
0: Senti, l'applauso continua perché devi lanciare una cosa che ci siamo dimenticati finora.
1: Ah, è vero, ci siamo dimenticati.
0: È lì,
1: caspita.
0: È lì,
1: quando vuoi. È lì, senza ulteriori indugi, sigla.
2: Grande Marte.
3: Grande Giove.
0: Ed eccola qui, non sarà neanche Marte e Giove, dove ci porterai?
1: No.
0: Insomma, dove ci porti?
1: No. Allora, non sono né Marte né Giove, ma sono due pianeti in orbita attorno a questa stella che peraltro si trova ad appena 90 anni luce da noi, quindi dai, tutto sommato dietro l'angolo.
0: Ma sì, ma
1: certo. Allora, succede che nel 2020 un'astronoma dell'Università di Queensland, Chelsea Wang, scopre questi due pianeti in orbita attorno a questa stella molto diversi uno dall'altro, cioè un mini Nettuno, cioè un pianeta gassoso però più piccolo di Nettuno, e un Gioviano caldo. Quindi
0: sì.
1: un pianeta molto piccolo e anche un po' ghiacciato, un po' freddo, anche come elementi che ci stavano sopra chimici, e un Gioviano caldo, uno vicino all'altro. E quindi si è cominciato ad aprire un po' un punto di domanda su questo sistema, come facevano a esserci due pianeti così diversi e vicini tra di loro, abbastanza vicini tra di loro e soprattutto vicini alla loro stella. Bene, allora cosa hanno fatto gli scienziati? Hanno puntato lo sguardo indagatore del James Webb Space Telescope, che appunto è stato lanciato nello spazio qualche anno fa e che ha delle capacità osservative molto superiori a tutto quello che c'era prima, cioè prima sarebbe stato impossibile ottenere delle immagini, dei dati così dettagliati di questo sistema, e quello che hanno scoperto è che effettivamente i loro sospetti sulla base della scoperta iniziale erano fondati, cioè uno dei due pianeti ha un'atmosfera piena di vapore acqueo, anidride carbonica, tracce di metano, quindi è proprio un piccolo Nettuno in scala, e mentre l'altro è proprio un Gioviano caldo. Sono riusciti a prenderli insieme perché la cosa difficile è che questi due pianeti hanno delle orbite che rendono difficile osservarli separatamente, stanno nel campo di vista spesso vicini.
0: Okay.
1: Quindi che spiegazione si sono dati gli scienziati di questa conformazione così particolare? Bene, questo mini Nettuno, per forza di cose, per come è fatto, non può essersi formato vicino alla stella, perché ha anche proprio delle componenti chimiche che non possono stare lì, ma si è formato lontano e poi piano piano si è avvicinato, quindi questo ci aiuta a comprendere meglio questi pianeti, che peraltro sono anche più popolosi, più comuni che ci sono nella Via Lattea, sebbene noi qua nel sistema solare non abbiamo neanche uno, però là fuori ce n'è tantissimi, e quindi anche comprendere meglio come si formano, ma soprattutto come evolvono nel tempo i sistemi planetari, che
0: Bello.
1: Insomma è quello che ci interessa di più in assoluto.
0: Certo, e che i pianeti si possono anche spostare, questa è la cosa,
1: la
0: cosa interessante.
1: Sì.
0: Bene, Eli, grazie davvero per averci acculturato anche in questo martedì 12 maggio 2026 con la nostra rubrica Marte e Giove, e proprio per questo con te l'appuntamento è dopo domani. Grazie Eli, a dopo domani, a giovedì.
1: Buon proseguimento,
0: anche
1: ciao.
0: A te. Ciao ciao.
4: Rock Spot.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
7: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
9: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
10: Groenlandia,
11: Sky Italia,
10: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
11: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
10: solo al cinema dal 21 maggio.
11: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
10: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
11: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
10: Francesco Totti,
11: Carlo Verdone,
10: Zico e molti altri.
11: Musiche di Piotta.
10: Info e biglietti su nexostudios.it.
12: Tutto quanto passerà.
13: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
14: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
15: State ascoltando Rocky Tirina 500.
16: Se ne prendi due, non diventa mille.
0: Vabbè, sì, soprattutto dopo l'intervento fondamentale della nostra astrofisica di fiducia Elisa Nichelli, la Rocky Tirina 500. Se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce agli After Hours con la loro Quello che non c'è.
15: Il classico di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Dal 2002 arriva questo classico di Radio Rock Italia, gli After Hours con Quello che non c'è. Io intanto ne approfitto per salutare di nuovo e ringraziare la nostra astrofisica di fiducia Elisa Nichelli, che grazie ai suoi interventi il martedì e il giovedì nella nostra rubrica Marte Giove cerca di acculturarci sempre di più, tassello dopo tassello, volta dopo volta. Beh, oggi come sempre insomma ci ha somministrato questi due argomenti molto molto interessanti che riguardavano pianeti e stelle e tutto ciò che c'è sopra la nostra testa, ma preparatevi perché fra poco entreremo proprio lì, nella tundra, quella brutta, schifosa e puzzolente, umida, calda, fredda, bagnata, asciutta, insomma quello che di brutto vi viene in mente, dedicateglielo alla tundra del gossip e del trash italiano. Oggi una notizia che neanche ve lo sto a dire riguarda... Ti ho detto che non ve lo sto a dire, ve lo dirò fra poco, rimanete lì.

Siete pronti e pronte per diventare spietati e spietate? Bene sì, perché ci stiamo proprio addentrando lì dentro. Lì la vedo in lontananza, la tundra, quella brutta, schifosa e puzzolente del trash e del gossip italiano. Ebbene sì, oggi vi parlerò di Belen Rodriguez e Stefano De Martino ancora una volta, ma sigla!

0: Di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Mamma mia, se non sbaglio la settimana scorsa ve ne avevo parlato, che avevano litigato perché lei aveva detto delle cose da Pio Amedeo, eccetera eccetera eccetera. Beh, la parola fine sembra non arrivare mai fra i due.
1: This was the first reaction.
0: Ma che vuol dire? Dopo mesi di frecciatine a distanza, dichiarazioni poco apprezzate e voci riguardanti rapporti super tesi, il gossip torna a parlare di un possibile riavvicinamento fra i due ex coniugi.
2: Ma stai scherzando?
0: Eh no, purtroppo no, purtroppo no. Secondo una fonte vicina a Belen, infatti, i due avrebbero ripreso a sentirsi con continuità, tra messaggi, battute, provocazioni, frecciatine, proprio come due adolescenti innamorati.
2: È un reato?
0: Beh, no, non no. È un reato, ma dovrebbe esserlo. E a rendere però il quadro più intricato, beh, ci sono, no, quelle di cui vi ho parlato la settimana scorsa, comunque pochi giorni fa, le recenti dichiarazioni pubbliche della showgirl di Belen durante la partecipazione al programma Stanno Tutti Invitati di Pio Amedeo, che alle loro domande, lei insomma su alcuni vecchi gossip ha risposto in maniera un po' piccata al presunto tradimento di Stefano con Alessia Marcuzzi. E allora sembrava, come vi avevo già raccontato, che Stefano non l'avesse affatto presa bene, però prima c'era stato un avvicinamento fra di loro, poi hanno rilitigato, adesso pare che si siano riavvicinati ulteriormente ancora di più rispetto a prima. Mamma mia, che storia intricata, mamma mia!

ebbene sì, a quanto pare fra i due, fra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, dopo che si erano riappacificati dopo il compleanno del figlio Santiago in comune, poi avevano litigato perché ha detto delle cose in televisione in diretta con Pio Amedeo e lui aveva detto che non gli sta

della sua carriera televisiva. Però a quanto pare, come vi sto dicendo, la situazione andava letta in maniera diversa, così ci fanno sapere le persone vicine ai due. Sì, perché secondo fonti le provocazioni lanciate da Belen non avrebbero messo a distanza fra i due, anzi sarebbero servite a punzecchiare l'ex partner e mantenere vivo un rapporto mai davvero chiuso. Chi ci capisce è bravo o brava. Io non ci ho capito assolutamente niente. Quello che so dirvi per certo è che fra poco arriverà la poesia che cercherà di elevare il contenuto culturale.

0: Come cantano i Bull Brigade, il fuoco non si è spento, anzi il fuoco fra Belen Rodriguez e Stefano De Martino pare si sia riacceso, pensate un pochino.
1: This was the first reaction, shock.
0: Esatto, proprio shock veramente. Ma quello che più vi scioccherà, forse, spero, o forse no, non lo so, alla fine insomma
2: va bene lo stesso,
0: è la poesia che vi sto per enunciare, per decantare, per farvi ascoltare. Ovviamente si parla di Stefano De Martino, di Belen Rodriguez, di questa storia che prima si dice, prima si lasciano, poi si rimettono insieme, poi si avvicinano, poi si staccano, insomma non si sa veramente mai come andrà a finire. E quindi il titolo che ho regalato a questa poesia, mi è venuto proprio dal più profondo del cuore, è Sanremo pronti e pronte a tutto quello che accadrà. E fa proprio così. Ad accendere questo fine giornata è una dichiarazione trapelata che racconta di una storia d'amore tenace in cui i protagonisti, dopo aver litigato, hanno fatto di nuovo pace. Tra De Martino, Stefano e Rodriguez, Belen pare vada più che ben. Invece di mordersi e avvelenarsi a vicenda come serpenti, si sentono e comportano come due adolescenti. Anche se la pace è stata stabilita, sono sicuro che questo non è il fine partita. Anzi, tra punzecchiate e dichiarazioni, i due ci hanno proprio rotti i coglioni. E su, ma lo vogliamo.

dire una volta per tutte. Ma Belen Rodriguez e Stefano De Martino e basta. E fino l'altro ieri, mi riguarda, vado a vedere quando l'ho scritto. L'altro ieri avevi detto che lei aveva detto troppo da prima metà, che poi troppo. Aveva detto che te sei rifatto, che l'avevi tradita molto probabilmente con Alessia Marcuzzi. Cose che tra l'altro, ora il tradimento quello non lo so, ma che ti sei rifatto, pari un gatto. Stefano De Martino, cosa ti arrabbia infatti? E infatti, vi punzecchiate, ma a noi non ce ne frega assolutamente niente, anzi, urliamo proprio a grandissima voce. E dai, su.

0: Caspio, come doveva andare? Caspio, è andata così. Chissà, chissà adesso come andrà a finire. Ma al 3791 600 190 arriva puntuale la poesia molto ermetica oggi, devo dire, della nostra amica e poetessa Isabella, che fa proprio così.
1: Poesia per questa sera. Svolgimento. E tu, chi dovresti da essere?
0: Finita, brava, grazie Isabella. Ecco, per indovinare...
2: Non c'hai 30 secondi, te do una settimana.
0: Esattamente, te do una settimana. Beh, grazie Isabella, devo dire una poesia molto ermetica che però arriva proprio diretta lì dove deve arrivare, ovvero proprio all'interno del nostro cuore. Bene, visto che ci stiamo avvicinando al break delle 19:45, bello, facciamo in buona compagnia con i Good Morning Chernobyl e la loro Brave New People. Lo facciamo, ci arriviamo benissimo. Dai, Brave New People, Good Morning Chernobyl. A fra poco, break e poi novità, l'ultima della Rocky Pirina 500 di oggi, novità di Radio Rock Italia. Voi rimanete lì.

0: E come promesso, proprio con i Good Morning Chernobyl e la loro Brave New People, arriveremo all'ultimo break della Rockypirina 500 di oggi e poi ultima novità di Radio Rock Italia.
1: Rock Spot. Così rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
8: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
9: Questo è Rockypirina 500.
10: Se ne prendi due, non diventa 1000.
0: E soprattutto quando mancano solo 12 minuti alla fine del programma, la Rockypirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai 1000. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ai senza coloranti aggiunti e la loro pezzi di vita tra le rughe.
10: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: senza coloranti aggiunti, ve lo giuro, pezzi di vita tra le rughe, band emergente che si presenta così, quattro semplici amici che fanno alternative rock urban tra Torino e le montagne della Val di Susa. E beh, capito, no? Che bei luoghi. Senza coloranti aggiunti hanno pubblicato il loro primo EP autoprodotto nel 2022, poi sono seguiti alcuni singoli e ora il primo album dal titolo Cercare nelle crepe, e questa pezzi di vita tra le rughe dei Senza coloranti aggiunti è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia. Dunque grandi applausi, proprio a farsi male sulle mani, proprio in quegli applausi lì, quelli che pensate proprio voi. Anche perché l'ultima novità in alta rotazione di Radio Rock Italia, l'ultima della Rochipirina 500 in questo martedì 12 maggio 2026, dove sono successe tantissime cose, però so che in questo momento tra di voi c'è qualcuno o qualcuna che non è qui dalle 17, ma è normale che sia così, neanch'io ci sarei, però così addirittura di arrivo, fine programma, voglio farvi sapere tutto quello che è successo oggi durante la Rochipirina 500. Ebbene, amici e amiche, è successo proprio questo qui.
1: E la puntata di oggi della Rochipirina 500 di questo martedì 12 maggio 2016 ha parlato dello studio Caffè Magherusa, di dell'uomo fatale 4 anni, di sono attivato con delle persone che guardano oro e si addormentano tranquillamente, del luogo del culto di maschile, c'è stata la nostra astrofisica di fiducia, Lisani, che è il solito tossico,
0: è
1: così.
0: Bene, questo è tutto quello che è successo oggi dettagliatamente e minuziosamente durante il programma, durante la Rochipirina 500. In questo martedì 12 maggio 2026, lo so che il recapone finale non si capisce assolutamente niente, però, come vi dico sempre, ogni fine programma, ogni fine Rochipirina 500, l'unico modo per capire tutto a velocità normale, per ascoltare tutto a velocità normale, è stare qui dalle 17.

0: con questa loro Crowd Emergency a farmi salutare voi. Tra l'altro, ragazzi e ragazze, bella musica, ma soprattutto, mamma mia, che testo! Ma detto ciò, io vi saluto e vi ringrazio per essere state all'ascolto della Rockypirina 500 anche in questo martedì 12 maggio 2026. L'appuntamento è domani 17:20, sempre in Radio Rock Italia, ovviamente manco a dirvelo. Ma adesso è arrivato il momento di Federico Corsi, che vi tirerà fuori dal comfort. Se ci siete, io veramente vi stimo e vi invidio per questo, però ci sarà fuori comfort dalle 20 alle 22 su Radio Rock Italia, non andatevene. Saluto, ciao.
1: Baci stellari.
2: Avete ascoltato
3: Rockypirina 500. Se ne prendi 500, due non Rockypirina diventa 1000.

0: Fuori comfort. Mettetevi comodi, ma non troppo.
1: Buonasera, ben trovati carissimi ascoltatori, bellissime ascoltatrici di Radio Rock Italia. Sono le 20 di martedì 12 maggio e come ogni martedì che si rispetti è arrivato il momento di mettersi in gioco. Le prossime due ore le passate insieme al sottoscritto Federico Corsi a tenervi compagnia, ad essere un po' quella che è la colonna sonora dell'inizio serata, della cena, di tutto quello che meglio credete preferite. Però la garanzia è sempre la stessa, quella non manca mai, la musica made in Italy ci accompagnerà per le prossime due ore. Iniziamo con loro.

Sì, tamburo insieme a Motta con Meno male che ci sei tu. Lo so che questo è il pensiero che più di ogni altro in questo momento vi sta passando per la testa sentendo la mia voce. Oh, meno male che ci sei tu qui, perché altrimenti rischiavate, signori e signore, di divertirvi senza di me. La cosa non è carina, insomma. Almeno un minimo di tatto. Se proprio volete stare senza me, va bene, non c'è problema, ma non divertitevi, perché insomma è anche un minimo di galateo in questa situazione. Ci vuole, insomma, bisogna stare attenti a quello che si fa. Ci potrei anche rimanere male, no? Intanto andiamo avanti. La musica, Marco Castello, Copricolori.

Bello questo pezzo, questo mood così allegro andante di Marco Castello con la sua Copricolori. Mentre sono le 20.09, beh, io riflettevo che insomma questo è il momento della giornata, quindi diciamo è il momento serale in cui a me piace molto tirare un po' le somme di quella che è stata la giornata, anche per decidere se adesso posso definirmi totalmente scarico e quindi godermi il mio totale relax, o altrimenti se invece c'è ancora qualcosa da andare a incasellare, a mettere a posto, e quindi non è proprio il momento di sbragarsi totalmente sul divano, ma insomma di concludere dignitosamente la giornata. Quello che posso fare io dal canto mio è, non lo so, qui a Fuori Comfort si sa, si fanno diciamo delle chiacchiere distorte, sì, le chiamerei così, un po' come rock and roll comanda, giustamente, no? E infatti è il momento della musica I'm Not Blonde con Scegli Me.

scegli me, che è un po' quello che a me succedeva sempre di dire quando si sceglievano le squadre e si stava a scuola. Io, avendo dei piedi fucilati, ero sempre quello a essere scelto per ultimo. Però poi, con l'andare avanti del tempo, ho detto: ma guarda, mamma, se un regalo bello me l'ha fatto, è stato proprio quello dei piedi fucilati. Così io il calcio l'ho abbandonato da subito. Meno male. Vabbè, comunque arriviamo al break, il primo, quello di Fuori Comfort, delle 20:15 con i Quetzaltenango, coi piedi scalzi.

0: Rock Sport. L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque. Possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro come sopra. A sud, bello.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: Temperature in aumento. In aumento.
5: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
6: Aspetta, Roberto, dai. Ma un'altra stagione. Ma adesso basta.
5: Dicevo... Ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
7: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
5: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
8: State ascoltando
9: Fuori comfort.
8: Fuori comfort. Mettetevi comodi, ma non troppo.
10: Eccoci qui tutti quanti insieme in Fuori Comfort 20:17. Rientriamo dal primo break, naturalmente, con il classico.
11: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Il primo classico di oggi per quel che riguarda Fuori Comfort è del Banco del Mutuo Soccorso con Non Mi Rompete. Sembra proprio un pezzo azzeccato, io direi. Però bisogna sempre cercare quello che è la risposta assoluta, quella esatta, l'equilibrio. Noi quello vogliamo, perché poi alla fine ci spingiamo fuori comfort, ci allontaniamo, cerchiamo di vorticare in qualsiasi parte. Perché? Perché per ricercare la centricità del noi stessi, proprio quel fuori comfort che ci riporta invece al centro. Quindi è questo sì, esatto, è il Banco del Mutuo Soccorso. Non Mi Rompete, lo so, lo state pensando, è dedicata a me, potrebbe.

Mexican con la loro Maina. Beh, insomma, la musica è sicuramente quel collante che, se non ci fa stare insieme fisicamente, riesce indubbiamente a, come dire, richiamare dei ricordi. E quando la musica si lega a un ricordo, che sia questo bello o magari anche meno bello, è un qualcosa di proprio indelebile, perché quel pezzo rimarrà tendenzialmente sempre incastonato a quel ricordo. E beh, per me è molto bello, perché è un'emozione esponenziale, un'emozione al quadrato, l'emozione del ricordo che si lega all'emozione che il pezzo stesso richiama del ricordo. Sì, lo so, è un dire un po' arzigogolato per cercare di arrivare a meta. E beh, perché la musica è sicuramente anche quella, è tanta emozione, chi più chi meno, non sta a me obbligarvi a emozionarvi con la musica, però insomma, se siamo qui un motivo ci sarà. E intanto i Blu Vertigo con la loro Sono Come Sono.

naturalmente, oltre a quello che la musica trasmette come emozione, poi c'è anche il testo, perché poi alcuni testi sono veramente delle poesie cantate che nascondono anche non troppo celatamente delle verità assolute. Anche quella è musica. La settimana scorsa parlavamo della musica in resistenza, perché comunque musica è anche resistenza, e non solo musica, è tanta emozione. Musica è sicuramente divertimento, insomma, poi ognuno ci mette un po' quel che vuole, come la vuole vivere, la vive. Oggi così, domani cosa? Ma qui non stiamo noi a badare alle regole o a comunque a quelli che possono essere gli incipiti. Va un po' bene per tutti, va sempre bene così. Eh sì, l'ho detto.

e io sono pronto a scommettere che almeno una volta a ognuno di voi è successo che un pezzo ascoltato magari così di primo acchito vi ha lasciato un po' interdetti, un po' vi ha fatto storcere il naso, però poi magari riascoltandolo, andandolo a capire sempre di più, insomma il giudizio che prima era totalmente negativo, una croce di quelle infinite, e magari piano piano è andato poco poco a smussare quegli angoli. Sì, bisogna anche capire che comunque le aspettative che uno ha verso, non so, un artista preferito o piuttosto che un artista conosciuto possono essere diverse da quello che poi invece questo determinato artista tira fuori. Bisogna essere pronti anche al cambiamento. Questo è un ottimo allenamento sicuramente. Insomma, se ci aspettiamo un qualcosa che poi è sempre lo stesso, diventa un po' tutto quanto piatto. E invece quando accadono delle cose inaspettate, è stimolante, no? Umana con Siamo Solo Umani.

con Siamo solo umani. Beh, insomma, io sfido qualsiasi tecnologia, qualsiasi intelligenza artificiale a riuscire a fare le nostre castronerie. Noi siamo solo umani proprio per questo, perché è perché c'è core, c'è amore, c'è tutto, c'è passione, e quello ci porta a volte anche a fare delle cose per cui chi sta fuori dal nostro pianeta ci guarda da lontano, ma non gli viene proprio lontanamente in mente di venirci a trovare. Beh, perché insomma ci guarda, ma ci vede benissimo, e vede che insomma sappiamo imbordare.

prenderlacci da solo e quindi ci lasciano fare, si stanno lì e si prendono gioco di noi che tra di noi litighiamo, siamo lì, ci tiriamo i sassi, le mazzate, le guerre, le cose, vabbè, insomma, ci guardano da lontano e vorrei ben vedere. Intanto con la pesce

Pesce e Di Martino con Sesso e Architettura, che potrebbe essere la colonna sonora dell'ufficio tecnico mentre, che ne so, stanno lì e rifanno il piano regolatore comunale. Beh sì, potrebbe essere, perché che ne puoi sapere. Però diamo uno scossone, direi, sì, prima di arrivare al break delle 20:45, e lo facciamo con lo facciamo con gli After Hours e la loro Dea.

0: Rock Sport.
1: Dite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Groenlandia,
4: Sky Italia,
3: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
4: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
3: solo al cinema dal 21 maggio,
4: distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano. Il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club Capitolino.
3: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
4: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
3: Francesco Totti,
4: Carlo Verdone,
3: Zico e molti altri.
4: Musiche di Piotta.
3: Info e biglietti su nexostudios.it.
5: Tutto quanto passerà.
6: Questo è
7: Fuori Comfort.
6: Mettetevi comodi, ma non troppo.
8: Questo è Fuori Comfort. Sono le 20:47, è arrivato il momento di scoprire insieme quello che è il pezzo nuovo.
6: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

pedala e batteria, questo pezzo di Frankie Energy con la collaborazione di Jovanotti, estratto dal sesto lavoro in studio di Frankie Energy, che si intitola appunto Voce e Batteria, un progetto totalmente sperimentale che rilegge i grandi classici della sua carriera utilizzando esclusivamente la sua voce, la batteria e quei pochissimi altri suoni che abbiamo anche ascoltato. Tra le varie collaborazioni naturalmente c'è Jovanotti e anche Fabi Fibra con la sua Auto da Fè del 1996. Entrambi questi artisti hanno aggiunto una strofa inedita al pezzo originale. Beh, l'abbiamo ascoltata, molto bella, io ancora non l'avevo sentita, devo dire mi piace. Beh, io sono un po' di parte perché Frankie Energy insomma è un grandissimo amico, quindi sono di parte, però la musica è, andiamo avanti, Mao, Un mondo diverso.

intanto fuori dalla finestra cala la luce e quindi ci si avvia verso quella che è definita sera. Beh sì, che poi può essere una promessa o altrimenti, insomma, può essere sicuramente una promessa o la promessa di una esclusiva e spumeggiante serata, o anche la promessa, magari vi auguro, di un buon e rilassante riposo, meritato o meno, ma sì, non ci interessa. Ve lo siete meritato, va bene. Non ve lo siete meritato, Lele direbbe va bene lo stesso, eh? Quindi con la promessa della sera, noi ci tranquillizziamo. No, non ancora, non sia mai, sono quasi le 21. Veronique intanto con la sua alfabeto Morse.

0: Alfabeto Morse di Pop Veronique. Beh, insomma, comunque, dicevamo prima, bisogna anche essere in grado di potersi far capire. L'alfabeto Morse è un qualcosa, è un mettersi d'accordo, perché poi alla fine la base della comunicazione è anche quello, è riuscire a parlare una stessa lingua così da fare in modo di poter essere compresi facilmente. Però poi invece succede che con alcune persone, anche se parli una lingua diversa, basta quello sguardo e ci si intende alla grande. Quella è alchimia, la possiamo chiamare solo così. La colpa al vento, Willy Peyote.
1: E tu mi dici che sei già tutto finito, non è mai nato e mi cancelli da tutto. Bandiera a mezz'asta abbiamo ammainato, il segno di lutto. Quando t'ho vista quella luce mi ha abbagliato, ci ho pure creduto ma era sbagliato, e abbiamo abbaiato ed è già un fallimento.

biglietto della lotteria e con un soffitto è volato via. Sfugge di mano tipo emorragia. Era un biglietto della lotteria e con un soffitto è volato via. E la vuoi dire che la colpa è mia, la colpa è mia, la colpa è mia.

La colpa al vento, Willy Peyote, che ci accompagna con questo suo pezzo a scavalcare la prima ora del nostro appuntamento qui in Fuori Comfort. Voglio ricordarvi i modi per ascoltare Radio Rock Italia e tutte le dirette. Lo puoi fare in Lazio con il DAB Plus, altrimenti con l'app gratuita che puoi scaricare su iOS o tramite Android, in streaming ovunque su Radio Rock Italia, e se sei sul litorale laziale, quindi sul nono municipio, lo puoi fare anche in FM tramite i 96.6. Quindi non avete scuse, restate insieme a noi, perché la musica made in Italy non si ferma mai. Io confesso, La Cruz, Carmen Consoli.

confesso, La Cruz insieme a Carmen Consoli, e io confesso che secondo me queste due voci sposano alla grande. Molto bello questo pezzo, mi piace molto. E beh, è anche un pezzo appunto adeguato al calar della sera. Eh sì, perché insomma c'è del romanticismo che echeggia nelle voci. Beh, comunque insomma noi non ci fermiamo, come dicevo poco fa. Io non mi fermo, no, io vi propongo sempre e solo tanta musica. Polo territoriale con Sognando Oslo.

Volo territoriale con Sognando Oslo. Ma adesso voglio ricordarvi una cosa. Groenlandia, Sky Italia, in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano Aldair Cuore Giallo Rosso, il documentario sul difensore brasiliano, solo al cinema dal 21 maggio. Diretto da Simone Godano e distribuito da Nexo Studio, racconta la carriera del numero 6 della Roma e il suo legame profondo con la squadra e la città, oltre le 13 stagioni in giallorosso. Un viaggio tra calcio, appartenenza e memoria, da Rio de Janeiro alla città eterna. La voce narrante è quella di Claudio Amendola, con le testimonianze di Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico e molti altri. Le musiche sono quelle di Piotta. Info e biglietti su nexostudios.it.

e rabbia, Satan Tango, questo è il pezzo che abbiamo ascoltato mentre arriviamo al primo break della seconda ora con la Tourette ed Anyway.

0: Dog Sport.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Ciao, sono Alessandro Tirocchi.
5: Ed io Maurizio Paniconi.
4: Vi aspettiamo dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma con
6: Morta zia, la casa è mia.
4: La zia Olga muore e quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità.
5: Tra litigi, sorprese e colpi di scena
4: scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia.
7: Ho detto che è mia.
5: Ha detto
7: oh, casa è mia.
4: Dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma,
6: Morta zia, la casa è mia.
4: Info e prenotazioni 06 7850 626 oppure WhatsApp al 324 5498 051. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
8: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
9: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
10: State ascoltando
11: Fuori Comfort.
10: Fuori Comfort. Mettetevi comodi, ma non troppo.
12: Eccoci, ci siamo e siamo tutti fuori comfort, almeno fino alle 22. Naturalmente adesso è arrivato il momento del classico
4: di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

E sicuramente I Maschi di Gianna Nannini è facente parte di quel gruppo dei classici con la C maiuscola, perché indubbiamente, insomma, non si può dubitare, anche perché vaglielo a spiegare a un generazione Z l'importanza sociale di un jukebox. Insomma, difficile da comprendere, ma all'epoca, era il 1987, bisognava trovare un jukebox per ascoltare le ultime hit quando volevi tu, o non aspettarle magari in radio. Questo è. Eppure sono passati pochissimi anni. Come vola il tempo e che passi da gigante che fa la tecnologia, l'informatizzazione. Ormai è tutto molto più a portata di tutti. Momento nostalgia, che volete. D'altronde la barba è bianca. Torniamo un po' più nei tempi nostri e troviamo Gossip con... Anzi no, Maneskin con Gossip.

meritano il loro posto in scaletta anche i Maneskin con la loro Gossip. Insomma, stavo parlando e stavo pensando a quando un tempo molto molto molto lontano, ma neanche così tanto, si aspettava che passasse quel pezzo. Insomma, era sicuramente una sorpresa molto bella quando passava in radio quel pezzo che a noi piaceva tanto, ed era anche altrettanto bello saperlo aspettare. Oggi un po' si è persa quella voglia di aspettare, e secondo me di conseguenza si è persa anche un po' la capacità di sorprendersi, di trovare gioia aspettando e ricevendo quella sorpresa.

Joe Perrino, chissà le rane a quale posto della classifica sono tra gli animali che saranno prima o poi temuti. Beh, insomma, ce ne sono di animali che sicuramente abbiamo temuto, temiamo. Beh, poi ci sono quelli che personalmente si temono, no? Perché ci sono, ognuno ha le proprie fobie, no? Chi dei ragni, chi dei topi, chi dei cani, chi dei gatti, chi dei pipistrelli, insomma, quelle non mancano mai. Però poi a livello globale scopriamo che ogni tanto esce la paura per qualche animale. Perché? Perché si scopre, porti qualcosa, beh, insomma, non è motivo di gioco, però è run and roll. Vediamo, Joe Perrino, aspetteremo. Intanto, anche questa è in sicurezza, gli Elephant Brain.

Anche questa è in sicurezza, gli Elephant Brain. Quando sono le 21:33 entriamo di buon grado nell'ultima mezz'ora di Fuori Comfort, che è quel programma, ve lo ricordo, che vi mette in faccia proprio la nuda e cruda realtà. Perché io lo so, voi pensate di essere belle persone, perfette, sempre state lì, sempre sul pezzo, e invece no, ci sono io a ricordarvi che se adesso vi sentite delle belle persone, almeno sicuramente in qualche occasione, anche oggi, vi siete comportati male, siete stati delle brutte persone, e io sono qui perché il mio compito è proprio quello. Fuori Comfort è questo: ricordarvi che non siete sempre delle brave persone. Eh beh sì, lo dobbiamo stampare, imprimere sulla nostra fronte, almeno che così quando vai al bagno e ti lavi i denti te lo leggi in fronte, no? Giusto, calza, no?

Loro sono i Katana Koala Kiwi con Noia Vampira. Beh, mi sono reso conto in realtà di aver effettivamente passato questa sera un po' troppe poche voci femminili e quindi vado subito a porre rimedio a questa mia mancanza, e nel frattempo che mi bacchetto le mani ci ascoltiamo Sarah Jones con Attacco di...

0: Sarah Jones con Attacco D. E beh, io direi che visto che ci sta bene effettivamente la voce femminile, rimaniamo in questo grandissimo universo e voltiamo leggermente pagina, eleviamo un attimino il ritmo e Ross con Tragedia Moderna.
1: Benvenuti nella Tragedia Moderna.

mai è venuto in mente di poter fare un pezzo e intitolarlo Tragedia Moderna? Ma vabbè, insomma, è di tragico oggi come oggi. A me, insomma, se mi guardo un po' intorno, non c'è nulla che non va. Non so voi, ma questa è la mia percezione. Vorrei essere smentito, però non lo so. Non avete possibilità di smentirmi, perché va tutto bene. Va sempre, sempre tutto bene. Vabbè. Diciamo che non è propriamente così, però le cose importanti, il pezzo si intitola Veleno.

0: questo è
1: Fuori Comfort.
0: Mettetevi comodi, ma non troppo.
2: E quindi questo è Fuori Comfort, almeno per un quarto d'ora ancora. Lo inauguriamo con la novità,
0: la musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

sono i Preferisco Ignazio, una band punk romana che ha pubblicato il doppio singolo Mirietti Lanterna, che anticipa il nuovo album in arrivo. Li descrivono come due brani musicalmente opposti, ma che dentro seguono delle linee tematicamente affini. Mirietti esplora il tema della maturità incompiuta e del passaggio dal sentirsi una promessa a fare i conti con una realtà in cui non si ha più l'età per rimediare a tutte le cazzate che si continuano a fare. Beh, insomma, sembra un libro già letto, devo dire. Vabbè, comunque, questa è la novità di quest'oggi.

intitola La disfatta, questo pezzo che abbiamo ascoltato di Comrade. Insomma, la disfatta è quella che sta per arrivare. Beh sì, insomma, siamo arrivati ormai agli sgoccioli di questo nostro tempo insieme, però ancora non è il momento, e infatti ci andiamo a dedicare ancora qualche brano insieme, come nel caso del prossimo, che è suadente, questa voce così ammaliante. Lei è Arianna Pasini e il suo pezzo si intitola Burrone.

sua burrone, beh, insomma, il ritmo si fa un po' più malinconico. Beh, sì, perché stiamo per lasciarci anche per quanto riguarda questo martedì. Però io voglio dedicarci un ultimo pezzo prima di salutarci e darci appuntamento al prossimo martedì. Sì, ci ascoltiamo tutti i fenomeni, qualcuno che si esplode.

0: Colvato. Fantasia in fa dieses minore. Di Johannes Quarzum Quarazio. Esequito dalla Berliner Filharmonica. Conduce l'orchestra.
1: Tutti i fenomeni, qualcuno che si esplode. Fuori Comfort tornerà martedì prossimo, sempre puntuale dalle 20 alle 22 con il sottoscritto alla conduzione. Le dirette di Radio Rock Italia invece puntuali come sempre domani mattina dalle 7 alle 10 con Marco Bosco e la sua Giuda Le Brande, che vi farà dei risvegli bruschi ma non troppo. Non mi rimane che salutarvi, augurarvi una buona continuazione. Rimanete qui su Radio Rock Italia, perché il rock, la musica made in Italy, non si ferma mai. Ciao!
2: Avete ascoltato?
3: Fuori Comfort. Mettetevi comodi, ma non troppo.

La musica è troppo forte, non si riesce a parlare. Sono troppi anni che perdi la voce. Per urlare, per favore. Per qualcuno che ha sempre qualcosa da fare.

felice.

Stai facendo? Lavoro. Che cosa cerchi? L'oro. Hai uno scopo? Credo. Dove ti trovi? In Italia. E come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo impegno? Immenso. Ed il tuo tempo? Denso. Che risultati hai? Alti e bassi. Che risultati hai? Alti e bassi.

0: Innamorato, credo, e lei ti ama a suo modo. Come va il mondo? Male. Come va il mondo? Bene. Che dice il cielo? Suona. E la chitarra?
1: Suona.
0: Sei felice? A volte. Hai distrazioni? Molte. E la salute? Buona. E la chitarra?

0: innamorato?
1: Quanto,
0: come va il mondo?
2: Sei su Radio Rock Italia.

Gerardo Corsani.

Sei su Radio Rock Italia.

Serpico morì, stavo lì, banco di bambino. C'era Francesco, Egidio e Federico. Oggi la campanella suona prima che c'è un fatto grave. Evangelista cade,

pioggia hanno sparso l'ero. Da Villada a Valpadana e l'africano intero. Fiamma dello squaglio, conca di cucchiaio. Sangue sul divano, ricco d'operaio. In rivolta, perduta, generazione. Dissolta, illusa, rivoluzione. Mentre Serpico controlla colpi di pistola. Ucciso una mattina così, fuori da scuola. Se

0: Radio Rock Italia.
1: Manca il lieto fine, non c'è una ragione. Anche il mare aperto oggi sembra una prigione. Al telefono qualcuno mi chiede come stai. Rispondo tutto bene anche se non so chi sei.

Mashallah, un uomo partorirà. Ma guarda cosa fa, in mezzo alla strada sta una ruota

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Guarda che velocità, io sto cadendo. Precipito. Rapido, sempre più rapido, verso il fondo.

0: Radio Rock Italia.
1: Fanculo a chi non ha mai colpa, a chi ha una scusa per tutto, a chi si è fatto da solo, a chi cerca pubblicità, a chi parla bene per moda e pensa male per moda, a chi si innamora solo per secondo, a chi va sempre di corsa e non è ancora arrivato da nessuna parte.

quello che non sbaglia le amicizie, a chi si fida se lo dice la TV, a chi gode solo lui, a chi soffre solo lui, ma poi non vuole morire solo. A chi crede di conoscerti se ascolta una canzone, a chi per ogni stronzata ti chiede di scrivere una canzone, a chi in pubblico ti insulta e in privato vuole sapere quanto scopi, a chi muore di tempo libero e ti conta le ore.

guardare lontano, a chi si rifà il sorriso e vince le lezioni, a chi somiglia alla parte di me che odio e non se ne va, a chi va tutto bene, sempre tutto bene, sempre solo bene. Fanculo.